0: That's it.
1: Listen, you will take me my slave now.
2: Ciao, sono Tonico 70 e saluto tutti gli ascoltatori di Radio Blackout 105.25. Bello, aggiungo.

Un, due, tre, cella. Spezza il gioco del carcere. Il collettivo Olga pubblica le lettere dei prigionieri da quasi 20 anni. Con lo scopo di rompere l'isolamento, amplificare gli atti di solidarietà e contribuire a mantenere un legame tra le lotte che da una parte e dall'altra del muro vengono portate avanti. Se ti interessa ricevere l'opuscolo oppure vuoi inviarci una lettera, scrivi all'associazione Ampi Orizzonti, casella postale 10241 Milano 20122. Email olga2005@autistici.org.

0: Ministero della Pace Energetica, per affrontare guerra, crisi, inflazione, scarsità, terrorismo, clima, influenza stagionale e Saturno retrogrado? Abbiamo una soluzione semplice. La colpa è tua.
1: Sei al freddo? Non fa niente! È la guerra intelligente!
2: Da oggi entra anche tu nel fantastico mondo del risparmio coercitivo, consapevole, con tantissime novità. Termosifoni tiepidi. Non è freddo, è solidarietà euroatlantica, mobilità razionata. Può circolare, ma solo se elettrica, silenziosa, tracciata e controfirmata dal protettorato Yankee. Tranne i carri armati, quelli passano sempre col verde militare. In più, contatori smart. Finalmente un elettrodomestico che ti giudica.
1: Contatori intelligenti. Tensione mondiale nei circuiti correnti. Consumo fuori norma per la guerra nei continenti. E ti svuotano il conto con algoritmi diligenti.
3: Ciao Gennaro, abbiamo notato che ieri sera hai acceso contemporaneamente il forno, una lampada e il dissenso. Questo comportamento non rispetta i valori occidentali. L'energia va risparmiata, serve per carri armati, droni, computer e conferenze sulla pace.
4: Ma io volevo solo fare una lasagna.
3: Terrorista energetico.
2: E ricorda, mentre tu dormi col cappotto perché vivi in una casa a classe Z, quindi non puoi accendere il riscaldamento. Hai una macchina a benzina bandita come il Pablo Escobar della ZTL. Loro aprono nuove fabbriche militari, alimentano data center grandi come l'Argentina, riempiono i cieli di droni della pace.

0: Lockdown energetico? Ma di chi stiamo parlando? Pare, ma a casa ci resti tu con il telefono. Io di sicuro me ne scendo in strada.
1: Venerdì 22 maggio, dalle 17, Taz contro la guerra, volume 2, ai Giardini Reali e, in caso di pioggia, al Parco Dora.
2: Da Nord Stream Hormuz a Torino. Chi decide cosa resta acceso e chi può circolare?
0: Dalle 17, vieni anche tu a buttare un occhio alle distro. Allietati con dei buonissimi panini e dissetati al nostro bar. Ma soprattutto, sollazzati al mirabolante laboratorio stampe con Graphic Attack. Non dimenticare pennellesse e secchiello.
2: Alle 18.30, discussione aperta. Lockdown energetico o blackout come occasione?
3: Dalle 21, musica live. Buda, Rakshasa, Renegon, Monpantronix.
0: La Taz è Benefit Lotta contro la guerra e Operazioni Ipogeo.

si sa, oggi la vita è piena di avvenimenti angoscianti. E scendere con tutti la mia zirinta, Amadine. Siamo appena usciti, così dicono, da una crisi che ha ridotto tutti sul lastrico. 5 persone detengono il reddito di non so quanta gente. Ma che fa? Che ore sono? E 6:30.

0: è tutta una questione d'aperitivo.
1: About that check, boy.

soon.

Femme tutte! Siamo la squadra merda! M-E-R-D-A-M-E-D-A! Missione estirpare rapidamente giocati assemblati! Appuntato, ma che minchia vuol dire assemblati?

Maggio 2026, continua il cinema a Il Vaso Occupato con la rassegna 1, 3, 1, 2 tutti i giovedì dalle ore 21. Giovedì 21 maggio, proiezione di Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto di Elio Petri, 1970. Ovviamente l'ingresso è tassativamente libero. Le proiezioni iniziano alle ore 21. Mi raccomando.

0: Multitox.
1: Non credo, non spiritualizzo, no, delusion.
2: Prossimo concerto! Dopo una birra!
0: Multitox.
3: Io vengo da Bordighera.

0: Ministero della Pace Energetica, per affrontare guerra, crisi, inflazione, scarsità, terrorismo, clima, influenza stagionale e Saturno retrogrado, abbiamo una soluzione semplice. La colpa è tua.
1: Sei al freddo? Non fa niente. È la guerra intelligente.
2: Da oggi entra anche tu nel fantastico mondo del risparmio coercitivo, consapevole, con tantissime novità. Termosifoni tiepidi. Non è freddo, è solidarietà euroatlantica, mobilità razionata. Può circolare, ma solo se elettrica, silenziosa, tracciata e controfirmata dal protettorato Yankee. Tranne i carri armati, quelli passano sempre col verde militare. In più, contatori smart. Finalmente un elettrodomestico che ti giudica.
1: Contatori intelligenti. Tensione mondiale nei circuiti correnti. Consumo fuori norma per la guerra nei continenti. E ti svuotano il conto con algoritmi diligenti.
3: Ciao Gennaro, abbiamo notato che ieri sera hai acceso contemporaneamente il forno, una lampada e il dissenso. Questo comportamento non rispetta i valori occidentali. L'energia va risparmiata, serve per carri armati, droni, computer e conferenze sulla pace.
4: Ma io volevo solo fare una lasagna.
3: Terrorista energetico.
2: E ricorda, mentre tu dormi col cappotto perché vivi in una casa a classe Z, quindi non puoi accendere il riscaldamento. Hai una macchina a benzina bandita come il Pablo Escobar della ZTL. Loro aprono nuove fabbriche militari, alimentano data center grandi come l'Argentina, riempiono i cieli di droni della pace.

0: Lockdown energetico? Ma di chi stiamo parlando? Pare, ma a casa ci resti tu con il telefono. Io di sicuro me ne scendo in strada.
1: Venerdì 22 maggio, dalle 17, Taz contro la guerra, volume 2, ai Giardini Reali e, in caso di pioggia, al Parco Dora.
2: Da Nord Stream Hormuz a Torino. Chi decide cosa resta acceso e chi può circolare?
0: Dalle 17, vieni anche tu a buttare un occhio alle distro. Allietati con dei buonissimi panini e dissetati al nostro bar. Ma soprattutto, sollazzati al mirabolante laboratorio stampe con Graphic Attack. Non dimenticare pennellesse e secchiello.
2: Alle 18.30, discussione aperta. Lockdown energetico o blackout come occasione?
3: Dalle 21, musica live. Buddha, Rakshasa, Renegon, Monpantronix.
0: La Taz è Benefit Lotta contro la guerra e Operazioni Ipogeo.

Thank you.

8 maggio. Vieni alla Blackout House, in via Cecchi 21/A. Dalle ore 18 ci troverai a serigrafare live la grafichecca che le ame di Zannadura hanno realizzato per la radio. Una stampa fatta di e con il culo, per gattini e piccini. Porta la tua maglietta, borsa, toppa, foglio di via e noi gli daremo nuova vita.

Contatta il numero di emergenza di Radio Ministero 011 249 5669, oppure la hotline WhatsApp con i solitari del Ministero 346 667 3263. Radio Ministero, l'unica radio dell'Italia.

Super. Take off.

0: Hai le chiavi che devo andare?
1: Ecco, sei appena ritornata a casa, esci di già. Ma io non lo capisco, non hai un po' di pensiero per i vostri genitori? Devo fare tutto io, la casa che le manda avanti. Sempre in giro, in mezzo alla strada, suonare il tamburo, la chitarra. Hai solo 15 anni, non lo so. Cerca di capire un po' questi poveri genitori che sono sempre qua a servirti.
0: Dobbiamo provare.
1: No, insomma, non è possibile, non è. Ho detto di no e no, basta, eh.
0: Ma dai, mamma, non rompere.

0: Ministero della Pace Energetica, per affrontare guerra, crisi, inflazione, scarsità, terrorismo, clima, influenza stagionale e Saturno retrogrado? Abbiamo una soluzione semplice. La colpa è tua.
1: Sei al freddo? Non fa niente. È la guerra intelligente.
2: Da oggi entra anche tu nel fantastico mondo del risparmio coercitivo, consapevole, con tantissime novità. Termosifoni tiepidi. Non è freddo, è solidarietà euroatlantica. Mobilità razionata. Può circolare, ma solo se elettrica, silenziosa, tracciata e controfirmata dal protettorato Yankee. Tranne i carri armati, quelli passano sempre col verde militare. In più, contatori smart. Finalmente un elettrodomestico che ti giudica.
1: Contatori intelligenti. Tensione mondiale nei circuiti correnti. Consumo fuori norma per la guerra nei continenti. E ti svuotano il conto con algoritmi diligenti.
3: Ciao Gennaro, abbiamo notato che ieri sera hai acceso contemporaneamente il forno, una lampada e il dissenso. Questo comportamento non rispetta i valori occidentali. L'energia va risparmiata, serve per carri armati, droni, computer e conferenze sulla pace.
4: Ma io volevo solo fare una lasagna.
3: Terrorista energetico.
2: Ricorda, mentre tu dormi col cappotto perché vivi in una casa a classe Z, quindi non puoi accendere il riscaldamento. Hai una macchina a benzina bandita come il Pablo Escobar della ZTL. Loro aprono nuove fabbriche militari, alimentano data center grandi come l'Argentina, riempiono i cieli di droni della pace.

0: Lockdown energetico? Ma di chi stiamo parlando? Pare, ma a casa ci resti tu con il telefono. Io di sicuro me ne scendo in strada.
1: Venerdì 22 maggio, dalle 17, Taz contro la guerra, volume 2, ai Giardini Reali e, in caso di pioggia, al Parco Dora.
2: Da Nord Stream Hormuz a Torino. Chi decide cosa resta acceso e chi può circolare?
0: Dalle 17, vieni anche tu a buttare un occhio alle distro. Allietati con dei buonissimi panini e dissetati al nostro bar. Ma soprattutto, sollazzati al mirabolante laboratorio stampe con Graphic Attack. Non dimenticare pennellesse e secchiello.
2: Alle 18.30, discussione aperta. Lockdown energetico o blackout come occasione?
3: Dalle 21, musica live. Buddha, Rakshasa, Renegon, Monpantronix.
0: La Taz è Benefit Lotta contro la guerra e Operazioni Ipogeo.

0: dall'orgasmo cosmico nacquero lo spazio, il tempo e il radio blackout.
1: Wait to see your return. Returning back. Take the time from my hands. Hold your face with
0: 105 e 250 megacicli. Radio 2000 Blackout. Un orgasmo di emittenza.

0: Ehi, giovane lavoratore!
1: Stanco dei banali e consueti contratti a tempo indeterminato?
0: Prova la nuova forma di contratto moderno e innovativo.
1: Coco Pro?
0: No, Coco Profago! Il contratto di lavoro che è veramente una merda!
1: Salario da fame!
0: Schiene spezzate!
1: Zero diritti e doppi turni festivi!
0: E se stai male, sono tutti cazzi tuoi! Coco Profago!
1: Mangerai veramente merda!
2: Ciao ragazzi, sono Gianni Morandi. Anch'io stipulerei un bel contratto coco profago. Dai ragazzi.

maggio. Vieni alla Blackout House, in via Cecchi 21/A. Dalle ore 18 ci troverai a serigrafare live la grafichecca che le ame di Zanna Dura hanno realizzato per la radio. Una stampa fatta di e con il culo, per gattini e piccini. Porta la tua maglietta, borsa, toppa, foglio di via e noi gli daremo nuova vita.

0: Buchi neri del palinsesto di Blackout,
1: che risucchiano detriti e altri contributi orbitanti.
2: Cinema Underground, speciale su Paolo Jolie.

passiva. Quando uno non ha una cinepresa, non ha niente, cioè, c'ha un pezzo di pellicola trasparente, che la si può sempre fare se non ce l'hai, prendi un pezzo di pellicola buona, la immergi nel fissaggio e diventa bianca, trasparente, e poi lavori sopra con dei o pennarelli o acquarelli, con tutto quello che si può segnare, fare. Sembra che ha già fatto un'infinità di cose, tutte, prima di morire lui era mobile sul letto, eccetera, eccetera, e ho il film suo mentre lavora, e lui con le dita, eccetera, graffia, eccetera, eccetera, e non potendo fare molto di più, eccetera, lavorava del pezzo di pellicola 35 mm e faceva queste ultime cose, questo sorta di frottage, eccetera, di materia, molto lunghi, e era l'ultima consolazione che gli è rimasto, faceva quelle cose lì.

che sono bellissime tra l'altro, e allora anche in una situazione, in condizione di morituro, lui ha detto: io continuo e lavoro comunque fino all'ultimo. Rimaneva immobile e lui continuava e narrava queste macchie di colore, queste robe, e dava poi sapeva che andava a 24, stava un secondo, e questa materia diventava fremente e pulsava dentro lo schermo, eccetera, eccetera. Involontariamente, allora, da ignorante, eccetera, eccetera, che ancora io non conoscevo questa cosa, le facevo anch'io, come un'infinità di filmmaker, tutti sono stati interessati a toccare la pellicola e fare qualcosa sulla pellicola. E difatti nasce, Traccia di Traccia nasce da quello, sì. Perché sono le impronte qua digitali, è una traccia in qualche maniera, no? E quella che lascio è una traccia, dunque è una traccia di una traccia, del mio pollice, delle dita, eccetera. Lo rimergevo nell'inchiostro, premevo così, certo dando un senso a ogni fotogramma, per cui... In proiezione questi quadri venivano ingigantiti, questi segni qua, e poi si sovrapponevano perché a 24 o 18 fotogrammi al secondo vibrano, e se no, perché io non facevo 24 pollici, diciamo, 24 ne facevo anche 3 o 5, li intervallavo coi colori. E poi usavo la carta vetrata, si chiama, no? E grattavo la pellicola in una direzione e poi un'altra. E allora là viene come una pioggia. Vedendola così sembrano dei segni senza senso. In movimento, perché si pensa, è il ritmo, è la verità, è il cinema, il fatto cinetico che rende viva quella cosa lì. Fin quando non lo vedi prima in azione, si ragiona sempre dicendo: ah, questi mettendo tutti così vibreranno così, questi faranno così, così, così, dovrebbero fare così, così. Lo guardi in moviola subito, perfetto, perfetto, perfetto. E allora continuo su questo. E poi avevo dei piccoli timbri, con delle cose eccetera che assomigliano un poco alle cose che faceva Jasper Johns quando faceva i numeri ingranditi così, dilatati, sembravano i numeri, ma io non conoscevo Jasper Johns e niente, altre cose, ma sono piccole folgorazioni dentro, e tutto quello che potevo trovare lì attorno, in casa, eccetera, perché tutto è valido, perché sono cose, sono come film diari, sono cose come annotazioni di un block notes che qualcuno trova e trova queste cose qua. Non vuole essere neanche cinema, perché non esiste neanche il frame, il quadro, non c'è l'interlinea, non c'è niente. È bello questo flusso lungo il verticale del film, che è bello anche esporlo in trasparenza, dentro in una cassetta, per trasparenza esponi, se è 35 mm, e tu puoi guardare tutta la prosecuzione perché non c'è l'interlinea, capito? Per cui è come nel film stenopeico, non c'è interlinea, perché non c'è l'otturatore che chiude, apre, riffa e fa così. Nulla, scorre, è un flusso. È un flusso come può essere un flusso, per esempio, la natura.

Sono arrivato lì come pittore, sì. In male arnese, proprio. In male arnese, come dice, senza soldi, senza niente. Con un mio amico sono arrivato lì con una nave, con la Constitution, che era il suo ultimo viaggio. Quando sono arrivato, la prima cosa, ho capito subito che il film non bastava solo, non mi occupavo di fotografia, niente, disegnavo e basta. Ho capito che non bastava. Era a New York che succedeva, non puoi stare a New York e disegnare soltanto. No, perché la città stessa ti suggerisce, dice, senti, non, come fai ad andare avanti solo col disegno? Vedi fuori quello che si anima, cosa, prendi la macchina fotografica e se la macchina fotografica prendi la cinepresa. Allora io, siccome la cinepresa c'è il fotogramma singolo, tac, tac, per fare le animazioni, è una fotografia che fai. Allora io intanto mi prendo solo la cinepresa, che posso fare anche una sequenza e un fotogramma. È un fotogramma e una fotografia, poi lo ingrandivo, piccola lo ingrandivo. Allora nella cinepresa avevo cinepresa e macchina fotografica. E io ho cominciato come macchina fotografica con la cinepresa. E mi ha ritardato avere una macchina fotografica, me l'ha imprestata per la prima volta il mio amico Paolo Vampa, il mio sostenitore, diciamo, e finanziatore. Ho scoperto di aver perso un sacco di tempo. L'aggancio, con questo sì lo conoscevo, venendo dalla pittura, con l'avanguardia storica europea. No, Ruttmann, Egeling, Viertov, perché tutta la compagnia, partendo dal cinema russo, allora era russo-sovietico, partendo dal cinema espresso in America, francese naturalmente, ma anche quello molto primitivo, quello di Ocatius, oppure, e poi arrivando naturalmente ai Lumière, perché mi è piaciuto leggere allora che i Lumière avevano la cinepresa che proiettava anche. Era tutto incorporato, ma siccome era molto rudimentale e semplice, si poteva fare, una piccola lampada, era di legno, eccetera, eccetera, ma non potevano certo sostenere dopo, mettevano 7 metri di pellicola, ecco, proprio un'onda del mare che veniva avanti, la gente faceva così, ecco. Beh, bastava quello, no? Un'onda che ti viene avanti, anche l'Ond ha fatto questa onda che viene avanti, 4 fotogrammi, e sono riuscito a animarli, e siccome l'onda fa sempre così e viene su così, se tu lo ripeti per 4-5 volte, dopo uno capisce che è sempre la stessa, anche solo 4 fotogrammi di un'onda che viene avanti, la ripeti 3-4 volte, magari avvicinando di più a questi 4 fotogrammi che ha fatto l'Ond, sembra proprio un'onda che torna, l'altra sembra una diversa. Se tu insisti, l'occhio attento dice no, sta ripetendo.

0: Maggio 2026, continua il cinema a Il Vaso Occupato con la rassegna 1, 3, 1, 2 tutti i giovedì dalle ore 21. Giovedì 21 maggio, proiezione di Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto di Elio Petri, 1970.
1: Las noticias de la mañana.

E buongiorno dalle libere frequenze di Blackout. Inizia una nuova mattinata informativa. Siamo qui, sono le 9.03 e potete contattarci ai seguenti numeri per commentare le notizie di oggi insieme: 346-667-3263 oppure 011-249-5669. Questa mattina iniziamo con la rassegna stampa, come sempre, e poi avremo diversi approfondimenti con dirette telefoniche. Andremo a parlare di riarmo e crisi finanziaria con Alessandro Volpi, andremo a parlare di epidemie, in particolare antivirus, ma anche la situazione Ebola in Congo con un medico e compagno, Giacomo Stroffolini, e poi parleremo sempre sui temi della sanità globale, ma anche dello stato della sanità italiana, del corteo per la sanità pubblica con Chiara Rivetti qui a Torino il 23 maggio.

Iniziamo con la lettura delle prime pagine dei quotidiani di oggi e innanzitutto il primo titolo che compare un po' su tutte le testate riguarda la flottiglia. Con varie sfumature i quotidiani nazionali si occupano di questa notizia e iniziamo con il leggere il Corriere della Sera. Flottiglia, l'oltraggio, ira dell'Italia, questo è il titolo che campeggia in prima pagina. La Repubblica, la vergogna di Israele, con ben due fotonotizie al centro pagina che riguardano le immagini che insomma ieri tutti e tutte abbiamo visto fare abbastanza il giro dei vari social e canali informativi, degli attivisti e attiviste bendati, ammanettati e in ginocchio sotto le ire e gli oltraggi di Ben-Gvir. La Stampa, Ben-Gvir, crisi Italia-Israele, il ministro umilia e deride gli attivisti flottiglia, Mattarella, livello infimo, Meloni, pretendo le scuse. E poi sempre su La Stampa e sulla prima pagina si accenna al caos che riguarda il governo nostrano. Salvini apre al voto anticipato e Vannacci, nessuno può fermarci. Tra l'altro sulla Stampa si dà spazio a un'intervista al generale. Il Fatto Quotidiano, la prima fotonotizia riguarda sempre la flottiglia, però da un altro punto di vista. Il titolo infatti dice così: la flottiglia mette in ginocchio Israele, umiliati da Ben-Gvir, il mondo condanna, tra parentesi, a parole. E infatti questo diciamo che è abbastanza il tema e la questione che insomma riguarda le varie prese di posizione che dopo magari andremo un po' a sfogliare. Poi andiamo a conclusione della lettura delle prime pagine, saltando qualche cosa, ma ecco il Sole 24 Ore, per insomma vedere un po' quali sono i punti principali che riguardano le questioni economiche. Arriva il BTP Italia sì anti inflazione e poi c'è viene data centralità al Festival dell'Economia che è iniziato ieri a Trento. Si parla di dazi, via libera dell'Unione Europea al patto commerciale con gli Stati Uniti. Dopo andremo a leggere qualche articolo in merito. E per concludere, il Manifesto, che titola nella fotonotizia principale Ben vi stava, con questo gioco di parole, e ovviamente l'altra questione che viene messa in prima pagina riguarda il governo Meloni. Il titolo è: il governo Meloni non sa se dura. E infine il Domani: le torture di Israele sugli attivisti, lo sdegno del mondo, vergogna. E insomma queste sono un po' le prime pagine che riguardano la giornata di oggi.

E allora passiamo a sfogliare alcuni quotidiani, partiamo dalla cronaca di Torino come al solito e brevemente diamo un quadro delle notizie che compaiono oggi sulla stampa di Torino. La prima notizia riguarda i monopattini fuori controllo, ma insomma non ci attarderemo a leggere l'articolo di Caracciolo. Centralità al fatto che ci siano due articoli sempre sulla stampa di Torino che riguardano la questione sanità, in particolare la manifestazione che si terrà questo sabato in centro, che parte in realtà dal grattacielo della Regione. Infatti si dà spazio a questa polemica scatenata da Riboldi, quindi lato Regione che accusa in qualche modo l'Ordine dei Medici di partecipare e di aver sottoscritto la piattaforma per la manifestazione di sabato, diciamo tacciando l'Ordine dei Medici di aver preso una direzione troppo politica e quindi di partecipare in barba a quello che dovrebbe essere il loro status professionale, il loro codice deontologico. E poi viene dato anche spazio alla risposta del presidente dell'ordine Giustetto, che dice: non temiamo di scendere in piazza se significa dare voce ai nostri medici. E questo è un po' quanto rispetto a Torino. Hanno un'altra questione importante su cui avere attenzione: la presenza di un torinese tra i fermati e sequestrati da Israele, allerta massima sul torinese della flottiglia. Questo è l'annuncio che viene diramato da parte di Maria Elena Deglia, portavoce italiana della Global Sumud Flottiglia, per quanto riguarda Adriano Veneziani, che sta viaggiando verso il carcere. Veneziani del 1997 è un ragazzo che da anni risiede a Torino e navigava verso la striscia di Gaza sulla Oli Blu quando, insieme ad altri attivisti, è stato arrestato in acque internazionali dall'esercito israeliano e condotto al porto di Ashdod, dove è arrivato ieri mattina. Non è stato però riconosciuto tra i video pubblicati su X dal ministro israeliano della sicurezza nazionale e al momento non si sa se abbia aderito allo sciopero della fame iniziato da oltre 80 attivisti. E sempre la portavoce della flottiglia dice: non abbiamo informazioni a riguardo delle sue condizioni di salute, stiamo attendendo il report degli avvocati e speriamo che quando arriverà le loro informazioni ci sia anche qualcosa su Adriano. L'allerta è alta perché Veneziani è già stato prelevato da Israele due volte e nella lista nera, quindi rischia più di tutti e va liberato. E quindi insomma sicuramente occorre tenere un'attenzione particolare anche rispetto a questo caso.

Già che stiamo parlando della flottiglia, vi proponiamo di andare ad approfondire quelle che sono le notizie di questa mattina su tutte le prime pagine, che riguardano ovviamente sia un piano internazionale che nazionale. Andremo a vederlo rispetto alle reazioni che ci sono state e che fanno riflettere. Ma iniziamo prima un po' da un racconto di quello che è stata la giornata di ieri in termini degli arresti degli attivisti che appunto sono stati ripresi, legati in ginocchio, con Ben-Gvir che deride continuo raccontandovelo più nel dettaglio con un articolo di Andrea Scheresini. Attivisti legati in ginocchio, Ben-Gvir deride la flottiglia, il ministro si riprende in video mentre abusa di oltre 400 persone e non è la prima volta. Le immagini mostrano appunto decine di persone raggomitolate sulle proprie ginocchia, con le mani dietro la schiena, i polsi ammanettati con delle fascette di plastica. In mezzo a loro c'è un uomo in camicia nera che brandendo una bandiera israeliana grida con voce alta: benvenuti in Israele, siamo noi che comandiamo qui. L'uomo che grida è il ministro della sicurezza nazionale di Tel Aviv, Itamar Ben-Gvir, e questo è il modo in cui ieri mattina ha accolto al porto di Ashdod i 425 attivisti della Global Sumud Flottiglia sequestrati in acque internazionali dall'esercito israeliano. Il video della grottesca performance ha fatto rapidamente il giro del mondo, suscitando stupore, ma in realtà soprattutto tra chi non conosce il curriculum del ministro. Infatti è solito eseguire periodici blitz nelle carceri dove sono rinchiusi i prigionieri politici palestinesi, farli sdraiare a terra e deriderli senza pietà davanti alle telecamere. Ma torniamo sugli attivisti. Tra di loro c'è anche la ex candidata alla presidenza della Toscana, Antonella Bundu, la cui imbarcazione, la Don Juan, è stata tra le ultime a essere intercettate ieri, e con lei, ricordiamo, ci sono 28 cittadini italiani per i quali, al pari di tutti gli arrestati, si sono aperte ieri sera le porte del famigerato campo di detenzione di Keziot. Cosa succede ora? Probabilmente per chi è per la prima volta in Israele, quindi si crede che a 24 ore dall'identificazione buona parte di loro verrà caricata su un volo aereo ed espulsa da Israele. Come dicevamo anche prima, una sorte ben più dura potrebbe toccare molti attivisti che hanno partecipato a una o più delle precedenti missioni e che già in passato sono stati espulsi da Tel Aviv. Martedì il legal team italiano della Sumud ha formalmente depositato un esposto denuncia per il reato di sequestro di persona in relazione ai fatti avvenuti già il 29 aprile, il 18 e il 19 maggio 2026, chiedendo l'immediata attivazione delle autorità giudiziarie competenti. Ecco, a seguito della giornata di ieri e di questi video si sono scatenate tutta una serie di commenti, sia a livello istituzionale italiano che in realtà da parte di tutta una serie di governi, dalla Francia al Canada. E ora facciamo un attimo il punto su questo.

E proseguiamo sul tema flottiglia e sulle dichiarazioni che da parte di differenti personaggi istituzionali hanno occupato le pagine dei giornali. Oggi prendiamo alcune da un articolo della Stampa, giusto per dare una panoramica delle prese di parola che ci sono state a livello istituzionale. L'articolo è di Flavia Amabile sulla Stampa: flottiglia umiliata da Ben-Gvir, Ira Mattarella e Meloni in civile. Trattamento in civile inflitto a persone fermate illegalmente in acque internazionali, che tocca un livello infimo, ad opera di un ministro del governo di Israele, afferma il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Immagini inaccettabili, commentano in una nota congiunta la Presidente del Consiglio Meloni e il Ministro degli Esteri Tajani. È inammissibile che questi manifestanti, fra cui molti cittadini italiani, vengano sottoposti a questo trattamento lesivo della dignità della persona. Per quanto ci riguarda è stata superata la linea rossa, questo lo ha affermato Tajani. Il Segretario Generale della Farnesina, su istruzione del Ministro degli Esteri, ha convocato poi l'ambasciatore israeliano, gli ha ribadito l'inaccettabilità di quanto accaduto, anche alla luce del fatto che i cittadini coinvolti non erano armati né avevano intenzioni violente, ed è stato richiesto l'immediato rilascio. Si riserva di valutare le iniziative politiche più opportune da prendere anche in sede europea. In ogni caso pretende le scuse per il trattamento riservato a questi manifestanti e per il totale disprezzo dimostrato nei confronti delle esplicite richieste del governo italiano. I fermati denunciano abusi, molestie sessuali e ferite, dicono i legali di flottiglia. Ci sono stati 3 ricoveri in ospedale con costole rotte, uso di taser e proiettili di gomma. E anche il primo ministro israeliano ha preso le distanze da Ben-Gvir. Chiaramente, come dire, la fiera dell'ipocrisia.

0: giustizia e un approccio che ovviamente tenta di fare dei distinguo. Infatti c'è un articolo sulla Stampa sempre di Fabiana Magri che parla del ministro della ferocia, parlando del ministro della sicurezza nazionale, portando insomma degli esempi rispetto a tutto il suo curriculum, e chiaramente porlo come l'eccezione, porlo come l'estremismo che in qualche modo si distanzierebbe da quello che è invece l'operato del governo israeliano. Quindi ecco, questa è un po' la modalità, che chiaramente non stupisce, ma che è importante sottolineare anche in questo caso.
1: Certo, questa modalità è sicuramente estremamente problematica, lo sappiamo bene, e poi torniamo anche a parlare di quello che è stata la giornata di ieri in Palestina, perché c'è anche un breve aggiornamento su quello. Detto ciò, sicuramente c'è una novità rispetto al posizionamento per lo più diplomatico, quindi parole ovviamente non si entra nei fatti, però che non riguarda solo l'Italia, ma si sono espressi ieri apertamente contro Israele, richiamando anche i rispettivi ambasciatori: Francia, Canada, Belgio, Paesi Bassi, Regno Unito e Portogallo, che chiedono appunto spiegazioni ufficiali dopo la diffusione del video, che insomma portano avanti tutta una serie di dichiarazioni che sicuramente non sono continuative nel tempo, ma neanche frequenti. Tra le cancellerie europee, il ministro degli esteri francesi, seppure in disaccordo con la missione della flettiglia, ha definito le azioni di Ben-Gvir inaccettabili, chiedendo l'immediato rilascio dei cittadini francesi. Il suo omologo olandese ha usato parole ancora più dirette, affermando che il trattamento dei prigionieri viola la dignità umana di base, e non c'era bisogno di questo per rendersene conto. La ministra canadese ha motivato la scelta di convocare l'ambasciatore israeliano, affermando che al cuore di questa vicenda c'è il trattamento inumano dei civili, e insomma le proteste si sono fatte sentire anche in Spagna, e il premier Sanchez ha dichiarato di voler vietare a Ben-Gvir l'ingresso in tutto il continente. Quindi rimangono dichiarazioni, come si diceva prima, rispetto alla condotta di Ben-Gvir, come se questa si potesse distinguere poi da quella del suo governo, però sicuramente insomma andavano sottolineate queste dichiarazioni. E come dicevo, l'ultima notizia che riprendiamo dalle pagine del Manifesto sulla giornata di ieri, che è importante appunto rimettere nel contesto più generale della situazione palestinese, gli arresti di ieri relativi alla flottiglia. Infatti ci ricordano quello che è successo nella giornata di ieri anche soltanto in una cittadina. Scrivono a Isma: l'esercito israeliano ha arrestato 20 palestinesi dopo aver perquisito le loro case e distrutto quanto contenevano. Alle porte di Gerusalemme Est, Isma è stata completamente isolata da checkpoint volanti, mentre i soldati rastrellavano i nuovi prigionieri. Nelle stesse ore gli ospedali di Gaza accoglievano altri 7 corpi di palestinesi uccisi dall'offensiva israeliana, mentre in Cisgiordania l'elenco sarebbe lungo, ma i coloni, tra le varie cose, aprivano il fuoco contro le case di Al-Masudia a Nablus. L'esercito installava l'ennesimo cancello nella città vecchia di Hebron, spaccandole in due. I bulldozer distruggevano tende e stalle ad Ain al-Ilwe, nella valle del Giordano, una fabbrica di cemento a ovest di Ramallah. Queste insomma tutte o anche solo alcune di quello che succede, insomma alcuni degli elementi di quello che succede oltre a questi arresti in Palestina ieri.

0: E torniamo in diretta sulle libere frequenze di Radio Blackout. Siamo in collegamento con Alessandro Volpi, che ringraziamo e salutiamo. Ciao, buongiorno Alessandro, ci senti? Bene,
1: Sì, mi sento bene.
0: grazie per la tua disponibilità. Vorremmo fare un po' il punto insieme a te rispetto agli ultimi eventi che hanno coinvolto sia il nostro governo dal punto di vista delle spese che insomma sono previste per quanto riguarda l'ambito del riarmo, della difesa e più in generale anche le conseguenze economiche di questa guerra e della prolungata chiusura dello stretto di Hormuz. Per cominciare ti chiederemo di fare chiarezza rispetto a una questione che ci sembra particolarmente centrale in questo momento e che riguarda chi ci sta guadagnando di fatto dalla chiusura dello stretto di Hormuz. Leggevamo un articolo di oggi sul Fatto Quotidiano dal titolo "Petrolio, borse e cripto, nuovi sospetti negli USA sugli interessi di Donald", e sostanzialmente ci sono una serie di indagini che coinvolgono Trump e su possibili fughe di notizie su altri casi di scambio sospetti e che in qualche modo vanno ad individuare come ci sia un andamento della borsa e anche dei guadagni di un certo tipo che riguardano, ecco, delle operazioni sospette che sono relative anche alle dichiarazioni e alle scelte politiche in politica estera da parte di Trump. Quindi ti chiederei di iniziare da qua e insomma di chiarire anche che cosa può significare questo tipo di operazione.
1: Beh, certamente ci sono state e ci saranno, io immagino, operazioni di carattere speculativo sull'andamento dei titoli, soprattutto sull'andamento degli strumenti derivati, di alcuni prodotti finanziari che si legano alla particolare condizione di Trump, perché il problema vero nasce dal fatto che Trump, a differenza di altri presidenti degli Stati Uniti, non ha affidato il suo patrimonio a un blind trust, cioè a uno strumento che ne vincolasse l'utilizzo, e quindi continua ad avere le sue società, sia la principale, che è quella che si occupa fondamentalmente di comunicazione, sia le società che invece si legano a operazioni finanziarie, alcune delle quali costituite ad hoc dai figli di Trump, che appunto, non essendo vincolate da nessuna specificità normativa, possono intervenire sul mercato. Ed è ovvio che nel momento in cui Trump prepara un annuncio nel quale indica che eventualmente i rapporti con l'Iran potrebbero migliorare, che ci sarebbe una possibile riapertura, è chiaro che questo tipo di società, come è stato dimostrato, quelle dei figli in particolare, tendono a scommettere a rialzo. Quando invece Trump fa dichiarazioni nel senso di un peggioramento delle relazioni con l'Iran o con altre aree del mondo, partono quelle che sono le cosiddette vendite allo scoperto, cioè i ribassisti, quelli che scommettono sul ribasso, fanno le loro operazioni. Il grande tema, come si diceva, rappresentato dal fatto che Trump è forse il primo presidente, certamente il primo presidente della storia degli Stati Uniti recente, che non ha separato il suo patrimonio dalla gestione ordinaria, e questo gli consente, soprattutto, ripeto, attraverso le società dei figli, di fare speculazione e quindi determinare un'oscillazione che naturalmente non si limita ai figli di Trump, ma a una cerchia ristretta di soggetti che probabilmente vengono a conoscenza, soprattutto i fondi che sono legati maggiormente a Trump, vengono a coscienza di questo tipo di indicazioni in anticipo, in un tempo necessario per poter fare le loro operazioni, e questo determina una oscillazione almeno parziale di alcuni titoli, di alcuni indici che consentono a Trump e a quelli che sono legati a Trump di avere una possibilità di manipolare il mercato. Direi che ancora di più questo è reso preoccupante dal fatto che alcune delle società che poi magari salgono, come è accaduto recentemente, sono società di cui i figli di Trump sono azionisti o sono proprietari e magari producono droni, come sta succedendo, che hanno una commessa da parte del Pentagono, o dal segretariato della difesa Exet. Quindi in questo senso c'è un'anomalia distorsiva molto forte.
2: Grazie Alessandro, torniamo un attimo anche insomma alle nostre latitudini qui in Italia, perché come ti anticipavamo ci piacerebbe chiederti sia diciamo il piano economico, cosa comporta arrivare al 5% del PIL in spese militari, come insomma se ne sta discutendo a livello del governo, che da un lato nelle sue dichiarazioni diciamo a livello internazionale, a livello europeo sembra tirarsi indietro, poi però sappiamo che questi investimenti sono comunque anche già in corso e sono importanti, quindi magari ti chiederemo qualcosa di questo anche di fronte alle dure conseguenze economiche relative alla chiusura di Hormuz, cosa significa questo diciamo continuare in questa direzione e poi insomma torniamo anche su in generale i tagli e il caro vita, ma intanto qualcosa su per magari capirci anche qualcosa di più su questo 5% del PIL in spese militari.
1: Beh, 5% del PIL in spese militari ora sarebbe da fusa, lo era già in origine, perché chiaramente 5% potrebbe inevitabilmente fare i conti con un taglio di risorse agli altri settori assolutamente massiccio, peraltro deve rispettare i vincoli del patto di stabilità, che sono, anzi in questo momento deve rientrare dalla procedura di infrazione, che vuol dire che deve portare il proprio deficit sotto il 3%, che significa già ora una manovra aggiuntiva di 7-8 miliardi di euro che il governo ad oggi non ha ancora capito dove poter trovare e probabilmente dovrà trovare facendo ulteriori tagli, e questo non aiuterà certamente l'economia. Se veramente volesse continuare ad aumentare il volume della spesa militare, che è già altissima, perché sappiamo che in questo momento l'Italia ha una spesa militare intorno ai 42-43 miliardi di euro all'anno ed è cresciuta, è la spesa che è cresciuta di più, perché in un anno è cresciuta del 20%, se permanesse questa volontà, rispettare il patto di stabilità, o meglio di entrare nella procedura di infrazione, poi rispettare il patto di stabilità, che vuol dire un ulteriore taglio della spesa e mettere i soldi diciamo così disponibili nel riarmo, vorrebbe dire davvero una macelleria sociale. Basti pensare che già ora il rapporto, quanto noi spendiamo, quanto lo Stato italiano spende in sanità pubblica, è meno del 6,4% del PIL, che è uno dei livelli più bassi d'Europa, per non dire il più basso nei paesi che hanno una popolazione consistente. Quindi davvero è proseguire lungo questa strada sarebbe impossibile. Del resto, non avere centrato l'obiettivo del 3% vuol dire che anche la spesa militare è contestata alle spese che rientrano.
2: Alessandro, non ti sentiamo più, non so se riesci a spostarti o se dobbiamo interrompere il collegamento e ripristinarlo. Ci senti? Allora interrompiamo un attimo la telefonata, vi lasciamo con un po' di musica per poi provare a continuare con Alessandro Volpi con ancora due domande sulla situazione economica.

0: 9:39 abbiamo ripristinato la linea con Alessandro Volpi, che ci stava parlando della situazione economica. Abbiamo fatto un discorso sia globale che nazionale di scelta di spese pubbliche. Continuiamo su questa linea. Alessandro, non so se volevi finire di rispondere alla domanda precedente, ti abbiamo perso quando parlavi appunto che già il 3% del PIL in spese militari, data la situazione, sarebbe comunque già un suicidio?
1: Sì, appunto, perché noi ci troviamo di fronte a una crisi profonda. In questo momento magari riparleremo, insomma, la crisi che deriva da Hormuz ha fatto sì che le previsioni su cui il governo aveva costruito la propria legge di bilancio, che prevedeva una crescita del nostro paese dell'1,2%, non si stiano realizzando, anzi paese in questo momento registra una crescita, se così si può dire, dello 0,3-0,4%, quindi noi non abbiamo risorse neppure per mantenere fede a quegli impegni molto deboli che erano quelli della legge di bilancio. Se decidiamo di continuare nello spostamento di risorse verso il settore del riarmo e davvero volessimo arrivare a percentuali come quelle con cui ci siamo impegnati per la NATO del 5% nell'arco del tempo, questo vorrebbe dire inevitabilmente provocare un taglio radicale della spesa sanitaria e della spesa sociale in senso lato. Già così sappiamo che la nostra spesa sanitaria pubblica è crollata al 6,4% del PIL, era all'8% poco tempo fa. Quindi davvero stiamo in una fase nella quale la spesa per il riarmo dovrebbe essere decisamente accantonata, perché non è possibile praticarla senza sacrificare altre voci di spesa.
0: Certo, certo, assolutamente. E volevamo anche chiederti qualcosa sulle conseguenze a livello finanziario, non tanto di queste scelte di budget interno, ma anche tornando sul discorso delle conseguenze di questa crisi generale, di questa crisi globale, in particolare anche relativa a Hormuz e alle riserve. Cioè, a livello finanziario, che cosa ci si può aspettare anche quando queste riserve eventualmente finiranno? Molti parlano di un fenomeno che potrebbe essere peggiore anche delle conseguenze della crisi del 2008, quindi oltre a una questione di tagli interni, una situazione più generale di carovita legata a livello finanziario, su cui ti chiediamo magari qualcosa in più.
1: Beh sì, io penso che qui davvero noi stiamo rischiando molto di più della crisi del 2008, della crisi del 2011, perché il blocco di Hormuz vuol dire una crisi dell'economia non soltanto finanziaria, ma anche dell'economia reale. Cioè, in questo momento la chiusura di Hormuz determina un problema di approvvigionamenti, non soltanto di prezzi. Non abbiamo soltanto un problema di prezzi del petrolio, del gas, dei fertilizzanti, di alcuni prodotti agricoli che si stanno impennando, ma dobbiamo fare i conti con il fatto che la chiusura di Hormuz da un lato e le sanzioni alla Russia, quindi la chiusura delle relazioni con la Russia, significa per il nostro paese, per esempio, che i fertilizzanti non stanno arrivando e il ciclo produttivo dell'agricoltura senza fertilizzanti non è sufficientemente remunerativo, e quindi gli agricoltori, i produttori agricoli sembrano intenzionati a ridurre le loro
0: Alessandro, non ti sentiamo più. Ci senti? Interrompiamo la diretta, vi lasciamo con un attimo di musica.

0: Ed eccoci di nuovo collegate con Alessandro Volpi per finire il discorso. Ti ripasso subito la parola.
1: Sì, appunto, stavo dicendo che la crisi che sta arrivando, di cui ormai abbiamo segnali chiari, è una crisi pesante, perché appunto non deriva soltanto da un problema di aumento dei prezzi che si sta registrando sul gas, sul petrolio, che come si diceva sui fertilizzanti, ma anche di una carenza di approvvigionamenti reali. Cioè in questo momento con Hormuz chiuso, dove passa il 20-25% non soltanto del gas e del petrolio, ma anche di tante altre produzioni, oggettivamente noi ci troviamo in una situazione di rischio che alcune fasi produttive del nostro paese si blocchino del tutto, e quindi la crisi sarebbe davvero devastante, cioè una crisi che potrebbe generare un blocco delle attività produttive, quindi chiusure aziendali, cassa integrazione, e quindi avremo bisogno di una politica sociale che aiuti ad affrontare questa crisi. Se invece continuiamo con il riarmo, è chiaro che gli ammortizzatori sociali, la possibilità di affrontare una crisi così pesante, sarebbe davvero davvero molto complicata.
0: Avete sentito Alessandro Volpi, docente di storia contemporanea all'Università di Pisa, ma anche insomma scrittore e giornalista, in particolare collabori con Altre Economia, dove segnalo insomma si possono ritrovare vari tuoi articoli anche su questi temi. Tra le ultime notizie che voglio citare, una di ieri che riguarda l'accise su diesel e benzina che il governo vorrebbe prorogare, ma ovviamente non si sa né con quali fondi, e poi come abbiamo ben visto, grazie insomma al tuo contributo, comunque non sarebbe un dato economico rilevante di fronte all'inflazione generale e ai tagli insomma davanti ai quali ci stanno ponendo. Noi ti ringraziamo e alla prossima.
1: Grazie a voi.

9.49, continuiamo con la mattinata informativa. Abbiamo appena sentito Alessandro Volpi sul tema economico e finanziario. In particolare riprendiamo da una domanda che gli abbiamo fatto andando a leggere l'articolo che citavamo in precedenza: petrolio, borse e cripto, nuovi sospetti negli USA sugli interessi di Donald. È un articolo di Nicola Borzi sul Fatto Quotidiano e ne leggiamo alcuni passaggi. Con la seconda presidenza di Donald Trump, gli USA sono divenuti l'impero del conflitto di interessi e dell'arricchimento attraverso la politica, tra crescenti sospetti di giganteschi insider trading. Dall'elezione il patrimonio dell'inquilino della Casa Bianca è salito a una cifra stimata tra 6,3 e 7,3 miliardi di dollari. L'ultima indagine che scuote Washington riguarda operazioni sospette per 800 milioni di dollari sul petrolio. Il 23 marzo, pochi istanti prima che un post di Trump sul social Truth rinviasse attacchi all'Iran, un'ondata di scambi fuori orario ha travolto il mercato. Infatti si parla di profitti per almeno 5 società per 5 milioni di dollari ciascuna. L'ente federale che vigila su derivati e materie prime indaga su possibili fughe di notizie e su altri casi di scambi sospetti. Poi l'articolo continua con altri esempi. Il 6 maggio, in uno di questi picchi di volume, circa 700 milioni di dollari di future sul petrolio sono stati scambiati un'ora prima dell'uscita di un rapporto sui colloqui per finire la guerra con l'Iran. La questione non riguarda solo le materie prime. Il 9 aprile un acquisto anomalo di opzioni di a Wall Street, effettuato pochi minuti prima di un annuncio di Trump sulla sospensione dei dazi, ha generato in pochi minuti un profitto del 900%. Un caso simile ha riguardato la cattura dell'ex presidente venezuelano Maduro. Un utente ha guadagnato 400.000 dollari su una piattaforma di scommesse. E a far rumore sono poi 3.600 operazioni finanziarie per un valore tra 220 e 750 milioni di dollari realizzate da Trump nel solo primo trimestre di quest'anno. Molti acquisti su colossi come Nvidia, AMD e Intel sono avvenuti pochi giorni prima che il Dipartimento del Commercio USA sbloccasse licenze cruciali per i microchip o prima di elogi pubblici al presidente. Trump ha guadagnato oltre il 100% su titoli come Intel e AMD grazie alla volatilità innescata dalle sue stesse decisioni. Ma la vera cassaforte del clan Trump sono le criptovalute, che hanno generato profitti stimati tra 1 e oltre 1 miliardo e mezzo, i quali potrebbero salire a 9 miliardi includendo i token non ancora venduti. Altre centinaia di milioni sono arrivati dal network mediatico personale del presidente. La holding che gestisce il suo social ha aggiunto circa 3 miliardi al patrimonio netto di Trump e a fine 2025 Trump Media, quindi questa holding, ha annunciato una fusione strategica con un'altra holding per lo sviluppo della fusione nucleare, settore regolato da Washington. Quindi ecco, questo ci sembra abbastanza indicativo anche per come dire, complessificare una lettura della guerra scatenata dagli Stati Uniti e da Israele nei confronti dell'Iran, che va a inserirsi in un quadro appunto più generale. E per quanto da un punto di vista anche mediatico, narrativo, al di là diciamo di questo stallo in cui si è gli Stati Uniti di fatto ne escono come gli sconfitti in relazione a una tenuta e a un certo tipo di iniziative inaspettate che sono state messe in campo dalla Repubblica Islamica, di fatto vediamo come sul piano dei guadagni e dei profitti in ogni
ogni caso il regime egemonico statunitense non accenna a vedersi indebolito, sicuramente dal punto di vista appunto dei guadagni e sul piano finanziario.

0: E prima di continuare sul piano internazionale, torniamo un attimo indietro per concludere la lettura dei giornali sul piano nazionale, in particolare sul governo. Come dicevamo, alcuni titoli dei quotidiani oggi accennavano a una crisi interna di governo. In particolare leggiamo questo, alcuni passaggi di un articolo sulla Stampa. Salvini apre al volo il timore della destra per le comunali 2027, mancano 16 mesi alla scadenza naturale della legislatura e non c'è dubbio che il governo stia affrontando uno dei momenti più critici della sua storia. La crisi energetica causata dalla guerra in Iran e dal blocco della navigazione nello stretto di Hormuz, combinata alla mancata uscita dalla procedura di infrazione europea per deficit eccessivo e alla fine dei finanziamenti del PNRR, è fonte di angoscia quotidiana per Meloni e i suoi alleati. E le fratture stanno cominciando a essere troppe per poterle sottovalutare. Nemmeno 24 ore prima c'è stato l'incidente della mozione in Senato che prefigurava una revisione poi cancellata dell'impegno NATO sul 5% di PIL destinato alla difesa, come chiesto dal presidente americano. E quindi Salvini vede franare la sua base di consenso, non solo per le contraddizioni sulla spesa militare, ma anche perché si sente assediato da Roberto Vannacci, ormai stabile attorno al 4% nei sondaggi. Questo ci sembra un dato interessante, sicuramente da non sottovalutare, e tra l'altro appunto segnaliamo che la Stampa dedica una pagina intera ad un'intervista proprio a Vannacci. Tanti parlamentari mi cercano, non sono un refugio, un peccatorum, questa è la citazione del generale utilizzata come titolo di questa intervista a cura di Francesco Moscatelli. E sicuramente non andiamo, diciamo, a leggere l'intervista, ma i temi che vengono sottoposti sono quelli, diciamo, abbastanza all'ordine del giorno, quindi la nuova legge elettorale, quanto successo a Modena, la questione delle spese militari, e su questo leggiamo la risposta di Vannacci, che dice: non capisco perché debba essere Washington a stabilire quanto dobbiamo spendere per la nostra difesa nazionale, e sottolinea il fatto appunto di non essere d'accordo. Prima bisogna capire quale sia davvero la minaccia, e poi si continua appunto sulla Russia e poi sul riarmo europeo, e anche su questo Vannacci sottolinea di aver sempre sostenuto che questa corsa agli armamenti sia soprattutto un piano economico per sostenere Germania e Francia, che hanno le industrie belliche più sviluppate. Quindi ecco, su questi temi. Ah, poi un'altra domanda rispetto agli Stati Uniti e ai suoi contatti con Peter Thiel. Risponde che non si ricorda di averne avuti, ma che ha sicuramente avuto dei rapporti con dei rappresentanti del mondo MAGA che hanno partecipato all'incontro sulla remigrazione a Montecatini Terme. E, però noto che il mondo MAGA oggi ha preso le distanze dal presidente USA, quindi, come dire, sicuramente un tema, una questione, la campagna di Vannacci da tenere attenzionata, anche vista, diciamo, una sorta di lucidità, direi, politica nell'individuare quali sono le questioni sensibili per, diciamo, la popolazione a livello generale, per la società italiana, che in questo momento si trova stretta appunto tra la crisi economica, energetica, questa dimensione di vassallaggio nei confronti degli Stati Uniti. E quindi sicuramente Vannacci in qualche modo definisce il suo tentativo di cavalcare questo sentimento a livello popolare, cosa che appunto speriamo non riscuota successo, ma che va in qualche modo disarticolata.
1: continuiamo brevemente su le pagine di oggi che riguardano il nostro governo, in particolare un articolo relativo al decreto lavoro, caos a destra, Lega allo scontro con gli alleati, divisioni anche sulla definizione di salario giusto, Fratelli d'Italia e Carroccio con proposte diverse. Non ci inoltriamo ulteriormente su, insomma, questi conflitti a destra, ma sicuramente, insomma, non è finita la partita su un decreto lavoro che ovviamente ad ogni modo è insoddisfacente, ma continua a tenere un po' in ballo il governo, così come lo fa il DDL stupri, su cui mi soffermo un attimo in più, anche se anche lì si tratta sempre di proposte della Lega. Infatti il dissenso torna con la proposta di Unterberger, consenso libero e attuale, sì, ma anche dissenso riconoscibile al comitato ristretto del Senato. È arrivata una nuova, contraddittoria ovviamente, versione del DDL stupri, sulla quale la leghista Bongiorno, relatrice e presidente della Commissione Giustizia, punta tutte le sue fiche per superare l'impasse che perdura da mesi. È un emendamento messo a punto dalla senatrice Unterberger del gruppo Autonomie, che riscrive per intero la versione approvata all'unanimità, lo ricordiamo, il 19 novembre 2025, dell'articolo 609 bis. Per la maggioranza è un testo di mediazione sul quale riaprire le audizioni prima di scegliere eventualmente questo testo come testo base. Per l'opposizione si tratta invece di una sorta di cavallo di Troia dalle posizioni più restrittive, che vorrebbe invertire l'onere della prova caricandolo sulle spalle della vittima. Come lo sappiamo, non è solo la posizione dell'opposizione a questo governo, ma di tantissime forze che si mobilitano dal basso in questo paese per denunciare questo DDL stupri e appunto l'annientamento del concetto di consenso. Superata per sua stessa ammissione la precedente proposta leghista che introduceva il concetto di dissenso, la senatrice Bongiorno ci riprova con questo testo, una nuova formulazione che da un lato rispetta il principio delle convenzioni di Istanbul, introducendo pene che vanno dai 6 ai 12 anni di carcere quando l'atto sessuale è compiuto senza il consenso libero attuale, ma dall'altro ripropone l'assenza di consenso, questo i termini del testo, che deve essere riconoscibile e valutata tenendo conto della situazione e del contesto in cui il fatto è commesso. Quindi, insomma, si va avanti con delle proposte che non si confrontano con le realtà sociali che si occupano di questo tema, con i centri antiviolenza che continuano a denunciare ovviamente la mancanza di riscontro, l'approccio che viene messo al centro di questo DDL e soprattutto il ribaltamento del concetto di consenso. Andiamo avanti con monitorare questo DDL che appunto con questo passo avanti, diciamo, poco cambia alla sostanza della questione.
0: Giusto una nota di colore, sempre per quanto riguarda il caos interno del governo, e il caso del Mastro, che ricordiamo essere stato al centro di qualche settimana fa, insomma, di tutta la questione legata agli interessi con la bisteccheria del Mastro. Altro colpo per il caso Cospito. In questo caso si parla del fatto che la Corte di Appello di Roma ha confermato la condanna per rivelazione di segreti d'ufficio sul caso di Alfredo Cospito a 8 mesi di reclusione e 1 anno di interdizione dai pubblici uffici, e racconta chi lo conosce bene, l'ex sottosegretario alla giustizia, proprio non se lo aspettava. Ad alimentare la sua fiducia, forse pure le parole del procuratore generale che aveva chiesto l'assoluzione con un discorso che si può riassumere così: certe informazioni sarebbe stato meglio non condividerle, ma l'averlo fatto non è un reato. Eppure durante le 2 ore di camera di consiglio del Mastro pareva sereno, scherza con la scorta, ma poi arriva la sentenza di condanna. Ricordiamo che l'allora sottosegretario si era impegnato per ottenere documenti che riportavano i dettagli di alcune conversazioni tra Cospito e due boss, per poi condividerli con il coinquilino e compagno di partito Giovanni Donzelli, informazioni che il deputato di Fratelli d'Italia utilizza in Parlamento per attaccare anche l'opposizione, e tutto si gioca su due elementi: dolo o ignoranza, natura segreta o meno dell'atto interno al ministero, consapevolezza del segreto da parte di Delmastro.

E finiamo questa rassegna nazionale con un paio di notizie. Una è una segnalazione di un articolo, ne leggiamo alcuni tratti dall'osservatorio Repressione. Parliamo di Piacenza, parliamo di lotte sindacali e di un processo tutto politico contro le lotte operaie. Infatti la Procura di Piacenza chiede il processo per 7 sindacalisti USB e Sicobas, riproponendo l'accusa che già era stata fatta un paio di anni fa di associazione a delinquere contro anni di sciopero, picchetti e vertenze nella logistica, proprio appunto nella città di Piacenza. Una nuova tappa della criminalizzazione delle lotte sui posti di lavoro, del conflitto operaio. Il PM della Procura Podda ha chiesto il rinvio a giudizio contro 7 sindacalisti appartenenti a USB e Sicobas, accusati di associazioni per delinquere, finanziate alla violenza privata, resistenza e violenza pubblico ufficiale, sabotaggio e interruzione di pubblico servizio. Era il 2022 quando questi 8 sindacalisti erano stati arrestati e un centinaio di lavoratori denunciati. I capi di imputazione contestati per queste, diciamo, resistenze sul posto di lavoro sono ben 145, sono relative ai fatti che vanno dal 2016 al 2021 e includono appunto l'ipotesi di associazione per delinquere. Non leggo tutto l'articolo, che ricorda un po' tutta l'inchiesta a partire dal 2022 e le reazioni anche col Tribunale del riesame, e appunto segnalo l'articolo su Osservatorio Repressione, insomma una situazione da attenzionare e rispetto alla quale mandiamo tutta la nostra solidarietà. Dalle ultime notizie sull'ANSA di questa mattina ci arriva anche la notizia di una scossa di terremoto a Napoli, magnitudo 4.4, lunga e intensa questa mattina, tra questa notte e questa mattina, una delle più elevate di quest'ultimo periodo nei Campi Flegrei, scuole chiuse, cedimento di intonaci e in alcuni edifici. La situazione al momento non dovrebbe appunto essere troppo grave in termini di impatti su le persone, le scuole rimangono chiuse e questa è la notizia.

E passiamo a qualche aggiornamento sul piano internazionale, partendo dall'Unione Europea, in particolare dall'accordo di Ursula von der Leyen con gli Stati Uniti, che è in via di approvazione. Ricordiamo di che cosa si tratta. Il 27 luglio 2025 la Presidente della Commissione Europea e il Presidente Donald Trump avevano firmato in Scozia un'intesa commerciale sulle tariffe reciproche da applicare alle dogane dei rispettivi paesi, che sarebbe stata mantenuta e avrebbe fissato i parametri almeno fino alla fine del 2029. Andiamo a vedere gli impegni degli Stati Uniti. Il punto centrale dell'intesa è l'introduzione di un tetto unico del 15% sui dazi americani per la stragrande maggioranza delle merci europee. E poi successivamente all'incontro scozzese gli Stati Uniti hanno introdotto dazi aggiuntivi per i prodotti contenenti acciaio e alluminio, che erano stati trattati in via separata, ben superiori al 15%, e che in alcuni casi arrivavano anche al 50%. Dall'altro lato, gli impegni dell'Unione Europea: l'Europa annulla i dazi residui sui beni industriali americani, già generalmente bassi, e sul fronte energetico l'Unione Europea si è impegnata a orientare i propri acquisti verso gas naturale liquefatto, petrolio e nucleare americano per un valore atteso di 750 miliardi di dollari nei prossimi 3 anni, con l'obiettivo di sostituire progressivamente le forniture russe. A questo si aggiunge un piano di acquisti in chip per l'intelligenza artificiale da 40 miliardi di euro, che passeranno prevalentemente dagli Stati Uniti. Infine, i volumi: le imprese europee si sono dette pronte a investire almeno 600 miliardi di dollari negli Stati Uniti entro il 2029, che si aggiungono ai 2.400 miliardi di euro di risorse già attive. Quindi, come dire, un altro elemento che si inserisce in continuità con quello che dicevamo prima, e quindi sulla condizione di totale vassallaggio dell'Unione Europea nei confronti degli USA.

10:13, continuiamo a parlare di USA ma da un'altra prospettiva, ovvero quella della guerra in Iran e come viene intitolato questo articolo di Francesca Luci sul Manifesto, le sorprese dell'Iran, i vaghi ultimatum USA, le parti restano lontane, il negoziato in stallo pesa sull'economia globale, Teheran allarga la posta, dopo Hormuz un altro stretto come arma, Bab al-Mandeb, e ora vi diciamo qualcosa di più al riguardo. Scrive Luci, il quadro della guerra americana contro l'Iran non è affatto rassicurante né per Teheran né per Washington. Il fragile cessate il fuoco continua a oscillare tra ruggiti di guerra e infusi di pace. Gli effetti economici del conflitto cominciano a farsi sentire intorno al globo, colpendo per prime le popolazioni più vulnerabili. La strategia iraniana, malgrado la sua inferiorità militare, sta effettivamente frenando la superpotenza americana. E questo è un po' al centro di tutto l'articolo, cioè comunque la resistenza iraniana che sta portando avanti un piano sostanzialmente nuovo anche rispetto al posizionamento dell'Iran rispetto agli Stati Uniti ma anche ai paesi limitrofi della regione. In caso di un nuovo attacco americano, Teheran può rendere insicuro lo stretto di Bab al-Mandeb, lo stretto oltre a quello di Hormuz di cui si parlava anche prima, stretta via di acqua che collega il Mar Rosso al Golfo di Aden, attraverso cui transita circa un decimo del commercio marittimo mondiale. Lo stretto costeggia il territorio controllato dagli Houthi, sostenuti dall'Iran, che in passato ha preso di mira navi nel Mar Rosso. Intanto Trump mantiene la sua tattica di comunicazione attraverso vaghi ultimatum, la concessione di 2 o 3 giorni, forse venerdì, sabato e domenica, forse all'inizio della prossima settimana, queste le sue parole, per tornare al tavolo dei negoziati. Sembra piuttosto uno sforzo di controllare il mercato petrolifero che una vera scadenza. Trump insiste, parliamo ora di questi accordi, sul fatto che bisogna impedire a Teheran di dotarsi di un'arma nucleare per garantire la clausola. La Casa Bianca pretende che Teheran rinunci anche al suo diritto di arricchimento dell'uranio al 3,5% per uso civile, garantito dal trattato di non proliferazione nucleare, e di rasare al suolo i centri nucleari nel paese. L'Iran giudica la richiesta pretenziosa e insiste sul suo diritto dell'arricchimento dell'uranio. Teheran chiede il riconoscimento del suo diritto su Hormuz e risarcimenti per i danni di guerra, richieste che rimangono inaccettabili per Washington. Entrambe le parti credono che il tempo giochi a favore. L'Iran sostiene che più a lungo persisterà il blocco dello stretto, più Trump soffrirà sul fronte domestico e più probabilmente gli altri paesi faranno pressioni su Washington. Come dicevo prima, Luci scrive che il piano iraniano rappresenta una strategia potenzialmente rivoluzionaria. Teheran, nonostante l'inferiorità militare convenzionale, ha trovato il modo di frenare una superpotenza, trasformando i suoi alleati deboli, i paesi del Golfo, in ostaggi economici, e ha dimostrato che il controllo geografico di uno stretto critico per il commercio globale è una forma di potenza geopolitica che non si misura nelle dimensioni dell'esercito. Questo è un po' il cuore dell'articolo. Chiudo riportando una notizia che viene segnalata anche su altri giornali in altri articoli, ovvero che la giornata di ieri si è chiusa con una rivelazione riportata dal New York Times, ovvero che l'ex presidente Mahmoud Ahmadinejad sarebbe stato scelto per il piano iniziale israelo-americano per favorire il cambio di regime in Iran. Un attacco israeliano contro la sua abitazione avrebbe dovuto liberarlo dagli arresti domiciliari, ma dopo essere rimasto ferito, Ahmadinejad avrebbe preso le distanze da questo progetto.

E sempre nelle pagine dell'Internazionale del Manifesto un articolo che ci parla delle basi clandestine di Israele in Iraq, ma anche in Somaliland. Infatti si parla dell'espansionismo militare di Israele, ne scrive Stefano Mauro, che spiega come Israele avrebbe costruito, utilizzato due basi militari clandestine in Iraq. Questo è stato segnalato domenica scorsa dal New York Times, che parla poi della costruzione di una prima base militare nel giugno 2025 proprio vicino al villaggio di Nukaib e dell'installazione di un altro sito militare all'inizio di febbraio. Secondo il New York Times, Israele ha costruito le basi, ora smantellate, per ridurre i tempi di volo necessari per gli attacchi in Iran e fornire assistenza medica e supporto logistico. Le due basi ospitavano anche truppe delle forze speciali e squadre di ricerca e soccorso pronte a intervenire in caso di abbattimento di piloti israeliani. Washington, in base a quanto dichiara la stampa irachena, era a conoscenza di almeno una delle due basi, quella identificata casualmente da un pastore iracheno insospettito da movimenti inusuali nell'area. Alcuni militari iracheni avevano provato ad avvicinarsi al sito a bordo di mezzi corazzati in marzo, ma gli israeliani avevano sparato per farli allontanare, uccidendo un militare iracheno. La due basi, la notizia delle due basi israeliane segrete arriva a un mese dalle accuse da parte del governo somalo per la costruzione di una base di Tel Aviv a Berbera, nel Somaliland. A dicembre 2025 Israele è diventato il primo paese a riconoscere l'autoproclamata Repubblica del Somaliland come stato indipendente e sovrano dalla sua secessione dalla Somalia nel 91, mossa duramente condannata dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, dall'Unione Africana e dall'Unione Europea, con l'accusa di voler destabilizzare il Corno d'Africa, e comunque perché questo si lega alla volontà da parte di Israele di consolidare le proprie relazioni con il Somaliland, con l'obiettivo dichiarato di stabilire un avamposto strategico israeliano nel Golfo di Aden, non lontano da dove operano gli Houthi, che spesso colpiscono Israele e appunto minacciano di bloccare la navigazione nello stretto di Bab el Mandab. Quindi un altro fronte delle guerre e dell'espansionismo militare di Israele da attenzionare, appunto anche Somaliland e come si diceva anche nell'articolo precedente, questa nuova possibilità di blocchi nello stretto di Bab el Mandeb.

0: Ed eccoci tornate in diretta sulle libere frequenze di Radio Blackout. Sono le 10:23, come anticipavamo siamo in collegamento con Giacomo Stroffolini, medico specialista in malattie infettive e tropicali. Ciao Giacomo, ci senti?
1: Sì, ciao, buongiorno.
0: Ciao, buongiorno a te, grazie mille per la disponibilità. Iniziamo subito con farti qualche domanda, perché insomma pensiamo che il tema non sia di facile traduzione e diffusione rispetto a appunto la questione epidemie, virus e quant'altro, quindi intanto ti ringraziamo per la tua disponibilità, come già in passato, per fare chiarezza su queste tematiche. Partirei con il chiederti di fare un po' il punto rispetto a quello che è successo recentemente in merito all'antivirus. Abbiamo visto diverse settimane fa questo inizio di contagio a partire da questo viaggio in crociera che poi ha visto 11 casi, un totale di 11 casi, inclusi 3 decessi per antivirus. Ti chiederei quindi di fare un po' il punto su questo, che tipo di virus si tratta e anche qual è diciamo la situazione adesso.
1: Sì, innanzitutto diciamo che questo outbreak è iniziato il 2 maggio su una nave da crociera un po' particolare, che è una nave da crociera in realtà per esplorazioni, partita dal porto di Ushuaia in Patagonia, battente bandiera olandese, ma con al bordo persone di diverse nazionalità, circa 170 passeggeri e 70 persone del personale. E diciamo, dopo pochi giorni dalla partenza, circa intorno al 20 aprile, il 2 maggio appunto ci sono stati segnalati i primi casi di questa patologia acuta, verosimilmente infettiva, che poi è stata acclarata essere dovuta appunto a un antivirus che si è diffuso sull'imbarcazione per alcuni dei passeggeri, portandoli a contagio, e per altri invece è stato ritenuto un contatto possibile o probabile. E l'imbarcazione poi è stata, diciamo, condotta prima al largo della costa occidentale africana e poi fino ad attraccare a Tenerife, ora arrivata nel porto di Rotterdam. E le persone che erano a bordo, al di là del rischio, ci sono stati appunto 2 decessi quasi molto vicini, quasi in contemporanea, purtroppo una coppia, e poi una terza persona che ha avuto un contagio. E al di là di queste persone, le altre persone sono state evacuate poi, una volta arrivate, soprattutto alcune a Sant'Elena, quando hanno fatto ritorno con dei viaggi privati, e poi successivamente a Tenerife, con invece dei corridoi sanitari organizzati all'uopo da parte dell'OMS.
0: Grazie Giacomo. Ti chiederei, rispetto sempre a questo, la questione, diciamo, che riguarda il contenimento del contagio, la gestione del rischio. A questo punto è passato anche un po' di tempo, siamo, diciamo, in una condizione

0: di totale sottocontrollo da questo punto di vista oppure no, e che tipo di dispositivi sono stati messi in campo, considerato anche diciamo quello che in qualche modo poteva scatenare anche rispetto a tutta una serie di narrazioni e percezioni di quello che significa poi mettere in campo una serie di dispositivi di protezione, di controllo, di gestione appunto del rischio di contagio.
1: Sì, diciamo, per rispondere a questa domanda è bene fare appunto chiarezza anche sul virus stesso. Questo tipo di antivirus è uno dei sottotipi cosiddetti del, in maniera un po' coloniale, del nuovo mondo, che sono trasmessi non solo dai roditori attraverso le secrezioni all'uomo, ma anche una forma comunque abbastanza rara da persona a persona con un contatto prolungato. E questo tipo di virus tipicamente non ha un contagio molto elevato e sono state messe in risposta appunto al sospetto dei casi sulla nave in campo delle azioni sia da parte delle autorità sanitarie direttamente dell'imbarcazione, sia da parte dell'OMS quando poi quindi l'Organizzazione Mondiale della Sanità, quando l'allarme è stato lanciato. E l'OMS ha al suo interno, diciamo, proprio delle divisioni che sono preposte a rispondere a questo tipo di emergenze internazionali, e quindi ha mandato quello che vengono definiti dei team di supporto sull'imbarcazione prima e poi nei vari punti di attacco del viaggio, scusate. E questo chiaramente è un tipo di meccanismo di risposta internazionale di sanità pubblica che è stato minato soprattutto negli ultimi 2 anni con la nuova amministrazione americana, ma che in generale soffre diciamo di difficoltà di coordinamento e di collaborazione, soprattutto di fondi. Che appunto negli ultimi anni sono stati spostati su altre priorità. Da un punto di vista, diciamo, del contenimento, quello che è stato organizzato con i cordoni sanitari e il rimpatrio delle persone con isolamento è stata un'azione coordinata, devo dire, in maniera molto, molto specifica, a differenza di quello che avviene in altri contesti. Questo appunto è una crociera comunque con persone che hanno accesso a tutte le possibilità, diciamo, di comunicazione. E da un punto di vista puramente diciamo di rischio di casi secondari, questo è stato controllato fin dall'inizio. Quindi, al di là delle persone che hanno volato in maniera autonoma da Sant'Elena o da altri aeroporti, e quindi per i quali poi i contatti di queste persone sono stati poi messi in quarantena, diciamo, il rischio per la popolazione generale è stato definito dall'OMS stessa come molto basso, in maniera addirittura precauzionale, perché è davvero quasi, insomma, minimo. Per cui al momento, visti i tempi di incubazione massimi di questo virus, che può arrivare eventualmente fino a 6 settimane, ma questo in casi rari, di solito è 2 o 3 settimane, possiamo considerare che questo tipo di outbreak epidemico sia piuttosto sotto controllo, se non quasi del tutto controllato.
2: Ecco, ti volevamo fare una domanda anche rispetto a un altro virus di cui si legge molto meno, almeno sui giornali occidentali, sui giornali europei e italiani, ovvero l'epidemia di Ebola, che in questo momento è di nuovo in fase, diciamo, acuta, se così si può dire, poi correggimi se sbaglio, in Congo in questo periodo. Infatti tra le interviste che vengono riportate, anche quelle di esperti ed esperte dell'OMS, che parlano anche di incertezza sui contagi, di possibile diffusione del virus, rimettono al centro la questione del vaccino. Ecco, volevamo farti qualche domanda su questo, anche insomma nell'ottica di rimettere un po' al centro anche quello che effettivamente sono situazioni anche molto, molto gravi, potenzialmente anche più gravi dell'antivirus, se non, cioè, se non sbaglio, dici tu su questo.
1: Sì, diciamo che l'antivirus in questione ha una letalità più o meno proprio per i casi specifici confermati intorno al 30-50%, mentre storicamente per Ebola si parla di una letalità più elevata. Questo si tratta appunto del 17° focolaio epidemico di Ebola dalla scoperta del virus nel 1976 ed è un tipo di virus in realtà diverso da quello, ci sono vari sottotipi di virus Ebola e storicamente appunto tutte le maggiori epidemie di Ebola sono state provocate dal sottotipo cosiddetto Zaire, mentre questo sottotipo è un po' differente, motivo per il quale in realtà il vaccino disponibile per il virus appunto Zaire, quello più frequentemente implicato in epidemie, potrebbe non funzionare perché non è mai stato testato né è stato sviluppato specificatamente per questo virus. Si tratta di un'epidemia che si sta evolvendo nel nord-est del Congo, al confine con l'Uganda. In realtà c'è stato anche un caso in Uganda stesso di un paziente congolese che aveva, diciamo, superato il confine. Si tratta di un'epidemia che purtroppo probabilmente effettivamente è andata diffondendosi in maniera piuttosto silente perché non è stato riconosciuto. Addirittura si parla di un possibile primo caso intorno al 20 aprile e l'allarme è stato lanciato non più di 6 giorni fa. Quindi che è una cosa piuttosto tipica che avviene lì dove mancano dei test diagnostici oppure il sistema sanitario, diciamo, non è così capillare o i sistemi di sanità pubblica non sono preparati a rispondere alle epidemie. Questo tipo di virus ha un potenziale appunto chiaramente di pericolosità per i singoli casi clinici, addirittura sono stati sospettati circa 80 morti ad oggi, con potenziali stimati dai 300 ai 500 casi. Ricordo che appunto l'ultima epidemia di Ebola è avvenuta non più di 6 mesi fa, quindi è qualcosa di periodico e non così lontano dalla stessa zona, che è una zona di conflitto, una zona di confine in cui c'è molta incertezza, in cui vivono quasi 2 milioni di persone in situazione abitativa precaria e in cui le pratiche appunto sanitarie sono lasciate molto spesso a delle persone che hanno nella comunità locale il loro peso. E per questo l'OMS ancora una volta sta cercando di, innanzitutto in collaborazione anche con MSF, Medici Senza Frontiere, di calcolare un po' quali possono essere le catene di trasmissione e di intervenire sia nella prevenzione che nel tracciamento che nella diagnosi dei potenziali casi. L'epidemia di Ebola più grave, diciamo, è avvenuta tra il 2014 e 2016 in Africa occidentale, aveva fatto addirittura migliaia di decessi. Questo non deve farci pensare che la stessa cosa possa avvenire per questa epidemia, ma sicuramente da un punto di vista, diciamo, di sanità pubblica, le differenti organi sia internazionali che nazionali stanno lavorando per cercare di capire come limitare al meglio la diffusione di questo virus.
0: Grazie Giacomo. Tornando in Italia, diciamo sul territorio nazionale, un'ultima questione che ti volevamo porre anche in relazione a quello che sarà una mobilitazione che si terrà questo weekend qua nella città di Torino per la sanità pubblica, eccetera. Ti volevamo chiedere quali sono di fatto gli effetti e le conseguenze del processo costante di privatizzazione della sanità a fronte di nuovi episodi o nuovi fenomeni simili a quelli che abbiamo vissuto qualche anno fa con una pandemia globale. Diciamo in generale ovviamente è di senso comune riconoscere come la privatizzazione Italia della sanità non aiutino la possibilità, diciamo, di gestire eventi soprattutto di emergenza e di crisi tale e oltre, diciamo, a tutte le criticità che riguardano la quotidianità per quanto riguarda l'accesso alla sanità, però ecco, ti volevamo chiedere quali sono proprio gli ostacoli, i limiti ai quali effettivamente questo processo può mettere di fronte appunto in relazione ad un evento pandemico e quindi per andare anche ad individuare quali sono i nodi principali rispetto a questo.
1: Sì, diciamo che gli eventi epidemici o pandemici sono inerenti al sistema nel quale viviamo e si è assistito negli ultimi anni a un sistematico depotenziamento delle possibilità di collaborazione e di interdisciplinarità nel controllare questo tipo di eventi, sia a livello preventivo che poi di azione e di anche comunicazione e trattazione a livello, diciamo, delle comunità. E per questo chiaramente la privatizzazione è solo, diciamo, un altro aspetto del generale depotenziamento della sanità pubblica e nello specifico per quanto riguarda la nostra capacità in qualche modo di rispondere a questi eventi epidemici o pandemici, mette a serio rischio la struttura stessa della possibilità di rispondere a questo tipo di eventi, in quanto insomma, non solo il definanziamento, ma anche lo spostamento sistematico dei fondi verso altre priorità, ci limita nella nostra capacità di risposta. Esiste un piano pandemico in Italia che è stato aggiornato ovviamente successivamente alla pandemia di Covid-19, ma ricordiamo anche che l'Italia si è astenuta dal voto del piano pandemico che è stato promosso dall'Organizzazione Mondiale della Sanità per una cosiddetta supposta sovranità nazionale nella gestione degli eventi pandemici. Quando sappiamo appunto che gli eventi pandemici in Italia vengono appunto gestiti in maniera piuttosto limitata a livello di coordinamento e soprattutto con un rifinanziamento sistematico, questo non ci deve far stare sereni. Per questo appunto ribadire l'importanza non solo dell'accesso alla salute, ma anche della salute pubblica e del coordinamento per questo tipo di eventi è più che mai fondamentale, al di là delle riflessioni che sono state fatte sia in pandemia che post pandemia, che però ci dimostrano come oggi per questi eventi epidemici o potenzialmente pandemici a cui stiamo assistendo, e quelli di cui abbiamo parlato oggi appunto sono epidemici, non pandemici, come antivirus o Ebola, non c'è, abbiamo visto insomma la reazione della comunicazione degli organi di stampa e anche del coordinamento della sanità pubblica, sicuramente non è all'altezza in questo momento, nonostante anni di, diciamo, allenamento in qualche modo.
0: Grazie Giacomo anche per aver sollevato questo punto perché ovviamente fa parte della questione a livello più complessivo ed è sicuramente da tenere presente. Noi ti ringraziamo e ti salutiamo. A risentirci.
1: Grazie a voi.

10:42, torniamo in diretta. Intanto leggiamo una buona notizia che arriva dal comunicato stampa diramato dalla Global Sumud Flottiglia, dalla Freedom Flottiglia, dalla conferma il rilascio dei partecipanti di tutti gli attivisti delle flottiglie detenuti, avviate le procedure di espulsione. L'Organizzazione per i diritti umani e team legale ad Hala ha ricevuto conferma ufficiale dal servizio carcerario israeliano e dalle autorità statali in merito al rilascio di tutti gli attivisti della Global Sumud Flottiglia e della Freedom Flottiglia. I volontari si trovano attualmente in viaggio verso i punti di imbarco per l'espulsione del paese e viene chiaramente ribadito con forza che l'intera operazione costituisce una palese flagrante violazione del diritto internazionale. Quindi la maggior parte dei partecipanti è in corso di trasferimento verso l'aeroporto da dove prenderà i voli transnazionali per lasciare il territorio, e il team legale sta continuando a monitorare attivamente ogni fase del transito per garantire che tutti gli attivisti completino le procedure di rimpatrio. Quindi ci felicitiamo chiaramente per questa notizia, ma questo appunto non significa che non occorra continuare a tenere alta l'attenzione su quello che accade in Palestina. Il pregio di questa missione è stato sicuramente quello di con coraggio riuscire a riportare in prima pagina una questione centrale, e soprattutto in quest'epoca storica in cui sappiamo quanto il livello mediatico faccia anche parte poi di un piano politico più complessivo, sicuramente è stato importante rimettere al centro la questione della Palestina, e sicuramente continueranno le mobilitazioni in sostegno e solidarietà e contro il genocidio.

Prima di tornare in Piemonte, in città, con il collegamento con Chiara Rivetti per rilanciare il corteo di questo sabato, leggiamo alcuni passaggi di un reportage che compare sull'Extraterrestre di oggi, l'inserto del manifesto a tema ecologia, un articolo dal titolo "A Trino, nel cuore dell'eredità nucleare", a firma Mauro Ravarino. È un reportage rispetto a quello che è stata una visita che è stata organizzata lo scorso weekend all'interno della centrale nucleare di Trino, un'iniziativa di Sogin che ha visto la sua quinta edizione. Sommando tutti i siti gestiti dalla società di Stato incaricata del decommissioning nucleare e della gestione dei rifiuti radioattivi, l'evento ha raccolto 5.500 adesioni, 1.800 solo a Trino. E quello che viene sottolineato è chiaramente tutta la questione del decommissioning che sia appunto ancora in corso, con tempi infiniti, costi saliti a oltre 11 miliardi di euro, mentre il governo rilancia l'atomo che non c'è, quindi facendo riferimento anche a tutta la questione puramente propagandistica che riguarda il nucleare di nuova generazione. E poi viene sottolineato come ci siano ancora una percentuale di scorie importante sul territorio piemontese e nonostante appunto ci siano state inviate tutta una quantità di scorie in Francia e nel Regno Unito per l'attività di riprocessamento che però dovranno tornare in Italia quando ci sarà l'ancora non individuato deposito nazionale. Adesso ritroviamo il dato e Trino ospita ancora nei suoi depositi temporanei 1.665 metri cubi di rifiuti tra molto basso bassa e media attività, divisi fra quelli prodotti durante l'esercizio e quelli prodotti dalla fermata in poi. Questo lo riporta Fulvio Mattioda, responsabile di disattivazione del sito, che appunto viene citato nell'articolo e che ha preso parte appunto a questa visita. Ricordiamo, Trino, l'ex centrale atomica del Vercellese, è uno dei quattro siti nucleari italiani chiusi dal referendum dell'87. E chiaramente è importante sottolineare questo evento appunto a fronte dell'accelerazione da parte del governo italiano rispetto alla necessità di riaprire le centrali e tornare al nucleare.

0: Sono le 10.50, siamo in chiusura di questa mattinata informativa, ma non prima di un'ultima diretta per rilanciare il presidio a Torino sabato 23 maggio per una sanità pubblica, universale e gratuita. Siamo collegate con Chiara Rivetti. Buongiorno Chiara, ci senti?
1: Sì. Sì, grazie, buongiorno a tutti e tutte.
0: Grazie mille per essere con noi, come sempre quando parliamo insomma di sanità, e ti lascerei subito la parola per insomma raccontarci quali sono le parole d'ordine di questa mobilitazione chiamata dalla CUB, Confederazione Unitaria di Base, ma non solo. Dovrebbero partecipare insomma diverse realtà e tante persone. Ricordo solo l'appuntamento, prima di passarti la parola, alle 14 di fronte al Palazzo della Regione in Piazza Piemonte. Ecco, se vuoi dirci qualcosa in più su quello che sta accadendo alla sanità e le parole d'ordine di questa mobilitazione. Grazie.
1: Sì, allora questa mobilitazione è indetta da un comitato per il diritto alla tutela della salute e alle cure, che è un comitato composto dai lavoratori della sanità, da ordini, da sindacati e da moltissime associazioni di pazienti, associazioni di insomma movimenti civili, dall'ARCI, ASTA, CAUSER, Camminare Insieme, Casa delle Donne, la Cittadinanza Attiva, Federconsumatori, ma anche ci saranno domani i sanitari per Gaza e tutti i medici operatori sanitari che hanno lanciato per esempio la rete del digiuno per Gaza. Poi in Medicina Democratica, insomma, devo dire che è stata quest'anno una marcia molto partecipata, con qualche defezione rispetto a qualche ordine, qualche sindacato, che è stata compensata, cioè tutte le volte che c'era qualcuno che si allontanava c'erano due associazioni che si avvicinavano portando invece proprio le esigenze dei pazienti e dei cittadini, che quindi saranno in piazza assieme ai lavoratori per chiedere una sanità pubblica, una sanità che si prenda cura di tutti in modo universale, come esattamente come dice la Costituzione, e che in qualche modo sia una sanità pubblica che limiti questo privato, che in qualche modo poi discrimina, perché alla fine al privato potrà andare solo chi ha i soldi. Abbiamo portato avanti questa volta diversi temi che sono la difficoltà per esempio di trovare posti nell'RSA per i malati anziani non autosufficienti. Sembra che in Piemonte ci siano 9.000 malati anziani non autosufficienti in attesa di un posto nell'RSA. Il problema del personale: mancano medici ospedalieri, mancano soprattutto degli infermieri. Ogni 3 infermieri che vanno in pensione uno solo viene sostituito, quindi è una carenza attuale che andrà solo peggiorandosi nel prossimo futuro. Mancano i medici di medicina generale, quelli di libera scelta. Sono stati chiusi i consultori, che quindi sul territorio piemontese abbiamo considerato che ci sono circa 120 consultori per la salute materno-infantile in meno rispetto a quelli che dovrebbero esserci. Protestiamo anche per l'apertura della stanza d'ascolto al Sant'Anna e a tutti i fondi che vengono dati ai movimenti pro vita che reggono la stanza d'ascolto. L'altra parola d'ordine sarà quella a favore della salute mentale, perché è un problema cogente. Sono aumentati moltissimo i pazienti, soprattutto i pazienti giovani, che quindi devono afferire alla neuropsichiatria infantile, ma mancano quasi 1.000 professionisti della salute mentale. Quindi questi pazienti non riescono a essere presi in carico, non ci sono posti letto, e è assolutamente un ambito su cui bisogna investire. Le liste d'attesa purtroppo continuiamo a parlarne, e mi rendo conto che diventa quasi un mantra, ma perché continua a esserci un problema importante di liste d'attesa, che è un ostacolo alla cura e anche alla prevenzione. Poi da ultimo le case e gli ospedali di comunità, che dovrebbero essere aperti a giugno con un personale adeguato, che per ora su tutto il territorio piemontese ce ne sono circa 9, ma soprattutto non hanno il personale. Dentro ci dovrebbero essere medici di famiglia, medici specialisti, infermieri, mediatori culturali, assistenti sociali che si prendono carico le persone, i pazienti sul territorio, e invece continuano a esserci delle strutture che sì, sono state ristrutturate, è stata una bella operazione edilizia, ma poi fondamentalmente non sono realmente partite, quindi questo è un altro grande problema che vogliamo sollevare con la marcia.
0: Grazie Chiara Rivetti, ricordo ancora ore 14 presidio di fronte al Palazzo della Regione, sabato 23 maggio per una sanità pubblica universale e gratuita. A risentirci presto e ci vediamo sabato.
1: Grazie a voi, ci vediamo sabato.

E in chiusura di questa mattinata informativa ringraziamo ancora chi ci ha scritto al 346-667-3263 e andiamo a concludere con un'altra buona notizia. Infatti Omar esce dai domiciliari, ora tutti e tutte libere. Dopo 3 mesi di domiciliari, il GIP ha revocato la misura degli arresti per Omar, un giovane studente arrestato a causa del suo impegno nelle lotte per la Palestina e nelle scuole torinesi, quindi ci uniamo anche noi a questa notizia felice. E andiamo a leggere qualche appuntamento per oggi. Giovedì 21 maggio alle ore 18 partirà questa 2 giorni al campus Einaudi dal titolo La guerra bussa alle porte del sapere, un'iniziativa promossa dall'assemblea di CPS, quindi il Dipartimento di Cultura e Politica e Società, e oggi pomeriggio alle ore 18 ci sarà la presentazione del dossier sulle esportazioni militari ed energetiche per Israele e la mappatura delle infrastrutture belliche piemontesi con l'assemblea Stop Riarmo e con i giovani palestinesi d'Italia. La 2 giorni continua con un altro appuntamento domani, venerdì alle ore 18, con un'assemblea generale universitaria Noi No, contro i costi materiali quotidiani imposti sulle nostre vite, contro l'arruolamento delle nostre capacità, blocchiamo la guerra in università. E poi andiamo avanti con altri appuntamenti, passiamo al Blackout House per questo giovedì 21 maggio alle ore 18, è previsto un momento di chiacchiera dal titolo Non sono depresso, sono in sciopero, questioni di reddito e autogestione, punta antipsichiatrica. Ci sarà questa discussione, poi a seguire musica e una cena veg benefit. Per la rassegna del Paso Occupato, questo giovedì alle ore 21 ci sarà la proiezione di Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto. Il y a des tensions, je les chasse en chanson. Je connais mes démons, donc je fais attention. E per concludere con gli appuntamenti sul tema riarmo, rilanciamo anche l'iniziativa che si terrà invece sabato 23 maggio a San Didero alle ore 17:30, un evento dal titolo A mano disarmata, organizzato dall'Assemblea Bassa Valle con gli interventi di Stop Riarmo, il movimento No Base, tutto al presidio Notav di San Didero, per confrontarsi sulle forme di lotta e resistenza che attraversano i territori, e a seguire aperitivo condiviso. Noi vi salutiamo, sono le 11 spaccate e vi auguriamo una buona continuazione di ascolto sulle libere frequenze di Radio Blackout. Allora.

28 maggio. Vieni alla Blackout House, in via Cecchi 21/A. Dalle ore 18 ci troverai a serigrafare live la grafichecca che le ame di Zannadura hanno realizzato per la radio. Una stampa fatta di e con il culo, per gattini e piccini. Porta la tua maglietta, borsa, toppa, foglio di via e noi gli daremo nuova vita.

shit gon' come crazy. Ooh.

palle, state ascoltando Radio Blackout. Ma veramente? State ascoltando Radio Blackout? Ma perché state ascoltando Radio Blackout?

0: Ehi, Flaps, cosa facciamo?
1: Non lo so, tu cosa vuoi fare?
0: Senti, Flaps, io dico che cosa facciamo, tu dici tu cosa vuoi fare. Allora io dico che cosa facciamo, tu dici tu cosa vuoi fare. Che cosa facciamo, cosa vuoi fare? Facciamo qualcosa.
2: Non sai cosa fare? Vai su Gancho.
3: Gancho? Ma dove lo trovo?
4: Su gancho.cisti.org.
3: Ma non potevate scegliere un nome migliore?

0: Partiamo con un brano, diciamo, di riscaldamento e, insomma, lo dedichiamo a uno dei nostri ascoltatori più appassionati, il dottore di Arsider, che abbiamo saputo rimbalza sulla sua trasmissione le nostre puntate, soprattutto quelle venute malissimo, insomma, come rumorismo, e siamo contenti che in un qualche modo anche i nostri sforzi per rendere le trasmissioni meglio. Che possa essere rimbalzato appunto nella trasmissione Arsider, e ve lo lasciamo tutto per voi, Throbbing Gristle.
1: So che cosa ho visto, morire sulla croce un altro
0: Throbbing

Prof è un buco sulla testa, una cicatrice 10 cm sopra l'occhio destro. Sembra che se cade il fatto in quel punto muoia sul colpo. Così mi disse Thomas, e così è andata, ma questo è successo tempo dopo. Io ormai non abitavo più lì e nemmeno Thomas. Ma lo ricordo bene, Roth, e quel suo sfintere sopra l'occhio destro. Caccia fuori i pensieri come fossero scorregge, diceva Thomas, e scoppiavamo a ridere ubriachi. Ci chiedeva sempre qualche moneta.

Lei non lo sa che nel portafogli porto ancora un vecchio calendario. Sopra c'è segnata una data, 26 dicembre 1986. Quel giorno ho fatto un patto, un giuramento con me stesso. Non sarei mai più tornato a casa. Tutto qui.

0: militari sono arrivati dall'autostrada A32 verso le 5 di questa mattina.
1: Dall'alba i poliziotti sono saliti alla Maddalena di Chiomonte.
2: Intervengono le forze dell'ordine, scontri con i notav, una trentina di agenti...
3: Questa è Radio Notav, Radio Notav.
4: Mezzi in arrivo, in discesa, sulla corsia in discesa dell'autostrada. Abbiamo finalmente i jersey e le recinzioni dell'Italcoge di Martina.
5: Di pochi minuti fa l'attacco delle ruspe da questo lato dell'autostrada verso valle.
6: Hanno quasi tutti i fazzoletti sulla bocca perché stanno tirando lacrimogeni direttamente su tutta la gente.
7: Credo che sia stata comunque fino adesso fatta una buona resistenza.
8: I valsesini che non sono qui con noi stanno bloccando il
9: blocco stradale di Sant'Ambrogio.
7: Radio Maddalena Libera sul 186.
10: Di Chiomonte che hanno occupato il municipio in solidarietà in ottava.
9: La solidarietà si estende in tutta Italia.
6: A Sant'Ambrogio hanno bloccato tutte e due le statali. È una mattina al limone quella che ci stiamo vivendo. C'è la gente che è tutta piena di gas.
11: E guida il magnifico Petronzi, quello suicidi di Stato, sole baleno.

0: Radio Blackout, Radio Not Out, che trasmette qui in piazza. Ecco.
1: Non è...
0: Pronto, prova, ok. E allora ripetiamo un buongiorno a tutti dai microfoni di Radio Notav, che trasmette sui 105-250 di Radio Blackout ogni giovedì dalle 13 alle 14.30. Oggi siamo in Piazza del Mercato, qua a Susa. Abbiamo deciso di uscire dal presidio di San Giuliano e quindi saremo con voi a fare la trasmissione qua mentre passano tutti gli studenti che escono dalla scuola. E la redazione è quella solita, c'è Gabriele, c'è Marta, c'è Teresa, ci sono io e niente, vi lasciamo un brano musicale e poi partiamo con la diretta.
2: (Sussurra)

Radio Notav in diretta sulle linee frequenze di Radio Blackout, oggi in piazza a Susa, perché sappiamo che i nostri ascoltatori si sa che qua in valle è stato occupato un nuovo spazio destinato ai cantieri della TAV, e che però appunto in questo spazio da dicembre ci sono diverse persone che si stanno mobilitando, che stanno facendo iniziative, che stanno portando avanti progetti collettivi, tipo appunto la panificazione che viene fatta e portata in piazza qua a Susa tutti i martedì al mercato. E una di queste attività per il presidio di Susa, sicuramente importante, è quella del rapporto con la città di Susa, con la cittadinanza di Susa. Quindi magari oggi ci ripeteremo un po', per chi appunto ci ascolta sempre, raccontando cose che già sapete, ma sicuramente oggi il nostro obiettivo primario è di provare a parlare alle persone che transitano qua in Susa e appunto diffondere un po' quello che sta avvenendo tra il presidio e tra i cantieri della TAV, questo territorio della Diana di Susa che sarà centrale. E infatti dopo questo piccolo brano musicale vi inizieremo a parlare degli aggiornamenti su Susa.

0: ed eccoci qua di nuovo in diretta su Radio Notav, sulle libere frequenze di Radio Blackout. Siamo in Piazza del Mercato a Susa. Siamo tornati in piazza dopo tanti mesi che siamo stati al presidio. Dopo tanti mesi che siamo stati al presidio, siamo tornati qui in piazza per portare un po' notizie rispetto a quello che sta accadendo sulla piana di Susa in questo momento, che stanno partendo tanti lavori. Facciamo questo momento un po' più rivolto al pubblico perché appunto insomma, è importante, è una fase che stiamo vivendo, lo ricordiamo, da più di un anno, in cui Susa è sempre di più nell'occhio del ciclone dei lavori per il TAV. È iniziato tutto a ottobre di quasi due anni fa, ottobre del 2024, con lo sgombero del terreno dove c'era il presidio Sole Baleno a San Giuliano, e da lì, diciamo, sono iniziate le danze per la città di Susa. A oggi non è ancora stato impiantato nessun cantiere vero e proprio, però abbiamo visto già in meno di due anni quanto sono andati avanti con i lavori preparatori per il cantiere, inizialmente con lo sgombero di tre case sempre lì a San Giuliano, una delle quali è diventato il presidio, il nuovo presidio Notav di San Giuliano, ma c'è anche la zona di Tra Due Rivi, la zona dove si preparerà il cantiere per l'interconnessione Susa-Bussoleno, un ennesimo pezzo di tunnel scavato sotto la montagna. E, insomma, vediamo come questi lavori sono veramente toccando tantissimo questo territorio.
1: Infatti, proprio lunedì la città di Susa si è svegliata vedendo l'impostazione con le reti arancioni di un nuovo cantiere nella località Tra Due Rivi. Diciamo, venendo da Susa sulla destra rispetto al cantiere di Tra Due Rivi dell'autoporto, quello conosciuto in quest'ultimo anno per la sua installazione, che ha visto lo smantellamento della pista di guida sicura e la costruzione di quello che sarà il deposito definitivo per lo smarino proveniente dal cantiere di Chiomonte. Ed ecco appunto notizia di questo lunedì: dopo il Critical Wine ci siamo tutti svegliati con queste nuove recinzioni in un terreno che sicuramente sarà interessato ed è nelle mappe del cantiere, e che quindi prevede una cantierizzazione al fine di piazzarvi all'interno una macchina di diciamo selezione del materiale da scavo, quindi una macchina che produce molto rumore. Sappiamo che infatti in località Tra Due Rivi, così come anche a San Giuliano, sono molte le persone che cercano di vendere le proprie case, o meglio di svendere, perché ovviamente la cifra di acquisto di una casa a fianco a un cantiere che produce suoni, rumori, e in particolare, come dicevamo, una macchina smistatrice di materie da scavo fa un rumore impressionante, e con un cantiere che va avanti a 24 ore su 24 come prevede il progetto, questo non cesserebbe mai e i disagi per l'abitare sarebbero immensi. Quindi queste sono le fasi preparatorie sicuramente del cantiere, perché sappiamo che ogni cantiere, prima di essere messo in atto, ha bisogno di essere allestito, perché sotto passano tubature dell'acqua, passano tubi elettrici, passano tutta una serie di cose, interferenze, chiamano i costruttori dell'opera, che devono essere gestite prima dell'installazione del cantiere. Invitiamo quindi tutti e tutte la popolazione di Susa a rimanere allerta, a rimanere con gli occhi aperti su quelle che sono le aziende che stanno lavorando, perché sicuramente è molto importante capire chi sta lavorando per capire quando verrà installato effettivamente il futuro cantiere della Torino-Lione sulla piana di Susa.

Eccoci qua di nuovo in diretta su Radio Notav, sulle libere frequenze di Radio Blackout. Un'espressione che si è spesso utilizzata negli ultimi anni per descrivere un po' le sorti di questa valle è quella di definirla una zona di sacrificio, vale a dire un territorio che praticamente è ritenuto un territorio non solo di passaggio, però un luogo proprio sacrificabile per i grandi interessi economici, i grandi interessi industriali, i grandi interessi diciamo di come viene pensato, progettato il continente, sistema Europa. E non si parla solo di TAV, quando si parla di zona di sacrificio si parla anche delle tante altre forme di nocività che vengono imposte a questo territorio, che vengono anche giustificate tramite un ricatto occupazionale che vede nella possibilità, nel miraggio di un lavoro stabile e duraturo per questo territorio, diciamo l'ennesima giustificazione per cose che sono fondamentalmente mortifere per chi abita, per chi sceglie, per chi si trova ad abitare questo territorio. Infatti quindi è notizia delle ultime settimane l'annunciata riapertura dell'alto forno dell'acciaieria Beltrame di Bruzzolo, che sta a cavallo tra Bruzzolo e San Didero, proprio di fronte a dove hanno costruito il nuovo autoporto di San Didero, che rientra nel progetto TAV. Per gli ascoltatori di Radio Blackout avrete sentito forse l'intervista a Loredana Bellone, ex sindaco di San Didero, che ha vissuto

0: per far riaprire proprio quello stesso forno senza che ci sia veramente indicazione che hanno intenzione di fare le cose in maniera diversa. Quindi la prospettiva per tutte le persone che abitano, diciamo, la media valle, però tendenzialmente i venti si spostano, quindi è una zona anche molto più ampia, subiranno questi inquinamenti da diossine.
1: Sì, ci avevano spiegato anni fa degli operai che ci lavoravano dentro che l'acciaio, cioè il materiale che viene fuso in questo alto forno, non è un materiale pulito, è un materiale fatto di rottami, quindi in mezzo c'è plastica, gomma e tutta una serie, e oli naturalmente, e tutta una serie di altri elementi che fanno sì che il fumo che viene sprigionato non è un fumo pulito come quando tu fai fondere del minerale puro, ma è assolutamente contaminato. E conosciamo bene la Valle di Susa, il fatto che ci sia tanto vento fa sì che tutto questo materiale venga poi in qualche modo sparso per il resto della valle.
0: Ecco, con la pubblicazione dei documenti per la valutazione di impatto ambientale inizia il conto alla rovescia per far arrivare alla Regione Piemonte, alla Beltrame e a tutti gli altri attori proponenti dell'opera le osservazioni, le contestazioni, e quindi adesso già ci si sta mobilitando per mettere insieme tutta la documentazione. Ma per adesso vi portiamo già subito un appuntamento per settimana prossima, per venerdì 29 maggio al Polivalente di San Didero. Alle ore 20:30 si terrà un incontro pubblico informativo proprio sull'acciaieria Beltrame, e vi leggiamo il volantino che sta girando in questi giorni. Negli anni 2000 la bassa Val di Susa ha già conosciuto cosa significa convivere con l'inquinamento delle acciaierie Beltrame: diossine, PCB e furani nei terreni, nei prati e nel latte prodotto dagli allevamenti della zona. Diversi campioni superarono i limiti di legge e vennero vietati al consumo umano. Per anni cittadini, amministrazioni locali, ASL e ARPA denunciarono una situazione gravissima, con controlli e monitoraggi continui attorno allo stabilimento di San Didero Bruzzolo. Secondo alcune analisi diffuse all'epoca, l'inquinamento prodotto dall'acciaieria raggiungeva livelli paragonati a decine di inceneritori. Solo dopo anni di pressioni e interventi sugli impianti i valori rientrarono sotto i limiti di legge, ma l'impatto ambientale si è davvero ridimensionato solo con la chiusura del forno nel 2014. Oggi però si parla di riattivazione del forno e di ripresa dell'attività produttiva nello stabilimento Beltrame di San Didero. Per questo crediamo sia necessario tornare a informarci, confrontarci e discutere pubblicamente cosa è successo davvero in quegli anni, quali conseguenze ambientali e sanitarie ci sono state, quali rischi potrebbero ripresentarsi oggi e quali strumenti hanno i cittadini per difendere salute e territorio, perché quello che è già successo una volta non deve accadere di nuovo. Ne parleremo con Marina Clerico, professoressa del Dipartimento di Ingegneria dell'Ambiente, del Territorio e delle Infrastrutture, Marco Tomalino di ISDE, Medici per l'Ambiente, e Cristina Cibrario, agricoltrice di Bruzzolo, firmato dai cittadini e le cittadine della Valle.
2: E poi forse aggiungerei anche, inquadrando questa notizia, che comunque è gravissima, della riapertura, se mai avvenisse, davvero gravissima sia per la salute, quello che leggevi all'inizio del volantino e quello che chi ha abitato in valle sa benissimo. Negli anni 2000 era una preoccupazione per il latte, per i prodotti agricoli, per tutto quello che era l'abitare lì attorno, era veramente una situazione insostenibile. Questo scolla completamente col paradigma di progresso proposto da TELT con l'installazione dei suoi cantieri e con la realizzazione dell'opera, perché se adesso l'acciaieria pensa di proporre una valutazione di impatto ambientale che passerà in regione, è anche perché a pochi passi, veramente il piazzale di fronte, è quello del cantiere per il nuovo autoporto di San Didero, quindi il ricollocamento dell'autoporto di Susa, che vedrà al suo posto la collocazione della stazione internazionale TAV, e a San Didero lo spostamento dei camion, e quindi anche sicuramente per la Beltrame un punto di interesse strategico, perché diventa un polo logistico centrale in Val di Susa, e questo sicuramente nei loro interessi va a vantaggio, e quindi pare assurdo la riapertura di questo, è ciò che produce il modello della Torino-Lione in fondo, a mia lettura.
0: Certo, esattamente, si tratta... Non è casuale che quella zona lì è la zona dove sia stata fatta l'acciaieria, dove sia stato fatto anche l'autoporto. È una zona che si sa è degradata, ci sono stati riversamenti di materiali tossici, e tutte queste cose qui in una qualche maniera giustifica chi vuole fare un nuovo impianto produttivo, perché può dire carta alla mano, ma sì, ma tanto quello è un posto già degradato, quindi qualcosa in più, qualcosa in meno non fa poi tanta differenza.
2: E parlando proprio di quei versamenti

erano versamenti di oli esausti fatti dalle aziende che appunto sono collocate lì attorno, che sono andate anche a processo e poi è decaduto per termini la sentenza, quindi poi non c'è stata, non sono mai stati condannati, però si sa che erano state le aziende che hanno lavorato attualmente la costruzione del cantiere di San Didero. E quindi quello è un territorio già sacrificato negli anni, continua ad esserlo, e sicuramente l'installazione del cantiere permette anche alla Beltrame di pensare di potersi permettere in questo territorio, dove gli ospedali, siamo di fronte all'ospedale di Susa, chiudono ogni giorno reparti, in questo territorio dove mancano servizi pensano di potersi permettere di fare un gesto tale e riaprire l'alto forno dell'acciaieria, producendo una quantità di disagio sanitario elevatissimo. E niente, solo questo sentivo di aggiungere. And my great, great, great, great grandma.

0: Ed eccoci qua di nuovo in diretta su Radio Notav, Radio Blackout, sulle libere frequenze di Radio Blackout 150 e 25 in FM, sono le 13:38. Vi portiamo la notizia di un'iniziativa che si terrà questo fine settimana in Francia, nell'Alta Val Maurienne, in comune di Villeroden-Bourget, uno dei comuni più toccati dalla cantierizzazione per la Torino-Lione. Comune dove da anni Philippe Delhomme e l'associazione ambientalista Vivre et Agir in Maurienne si battono per sensibilizzare la popolazione francese, per creare rete intorno al tema della Torino-Lione, un lavoro che sta ampiamente dando i suoi frutti visto che adesso la lotta si sta allargando su fino a Lione. Ma comunque questo fine settimana, il 23-24 maggio 2026, hanno indetto un momento di ritrovo, un incontro in cima alla roccia degli innamorati, il Rocher des Amoureux, contro la repressione delle lotte ambientaliste. A 1200 metri di altitudine, nel villaggio di Le Bourget, la Rocca degli Innamorati, un luogo chiave nella lotta franco-italiana contro la seconda linea ferroviaria ad alta velocità Torino-Lione. Troppi di noi, scrivono nell'appello, troppi di noi cittadini in lotta in tribunale per aver difeso i beni comuni dei nostri territori, la terra, l'aria e l'acqua che rendono abitabile ogni essere vivente di cui siamo parte integrante. A Bure, a Sansoline, sull'autostrada A69 contro la linea Torino-Lione con il movimento Notav. Ieri a Notre-Dame-de-Londe, a Plogoff, nella regione di Larzac, siamo stati assolti, condannati e tanti altri sono sottoposti a vessazioni giudiziarie. L'estenuante attesa dei processi, le condanne incomprensibili e, persino in caso di assoluzione, i pubblici ministeri ci logorano fino all'appello. Abbiamo protestato contro la morsa delle multinazionali che stavano distruggendo il suolo, l'aria e l'acqua. Abbiamo manifestato, firmato petizioni, esposto cartelli, occupato siti, rallentato progetti di costruzione, intrapreso azioni legali e informato l'opinione pubblica, perché abbiamo alternative a questi progetti distruttivi imposti con la complicità dello Stato. Non vogliamo più sottometterci alla volontà dello Stato di metterci a tacere, isolarci e privarci dei nostri diritti fondamentali. Non vogliamo più che lo Stato e le multinazionali decidano per noi senza il nostro contributo. Non vogliamo più che le persone vengano criminalizzate e punite per aver difeso la vita. Vogliamo appartenere a un futuro che includa il nostro. Diamo vita, rispondiamo a questo appello collettivo. Invochiamo la resistenza contro la volontà di dominare le nostre vite. Segnatevi subito la data sul calendario e, se lo desiderate, unitevi all'organizzazione di questo incontro al vertice, in un luogo ricco di storia, dove da oltre 25 anni i lavori preparatori per la seconda linea ferroviaria ad alta velocità Lione-Torino stanno mettendo a dura prova le Alpi, dove la lotta continua.
1: E ricordiamo che Philippe Delhomme in particolare è sotto processo per aver utilizzato una frase di Henri De Luca, una frase dei suoi libri dove parla appunto della TAV. Questa frase è: bisogna sabotare il TAV. E il fatto che Philippe, durante un convegno parlando appunto dei libri di Henri De Luca, abbia ripreso questa frase, l'ha portato a processo seguito a una denuncia di uno dei responsabili della comunicazione di Telt lato francese, e di conseguenza si è dovuto presentare al tribunale di Chambéry il 13 di maggio ed è stato rinviato a processo per il 7 di settembre. E quindi esprimiamo grande solidarietà a Philippe e siamo con lui, e così anche come con le frasi che pronuncia, perché assolutamente legittime.
0: Sì, assolutamente legittimo, e vi portiamo anche un po' di più di dettaglio rispetto al programma di questi due giorni, per chi si volesse venire. Inizia sabato 23 maggio dalle 11. Si inizia sabato 23 maggio dalle 11, dando il benvenuto a gruppi provenienti da tutta la Francia e dall'Italia presso la casa La Norma, con pranzo al sacco e bevande dolci offerte dall'organizzazione. Alle 14:30 ci sarà un'escursione in montagna lungo il sentiero Erika, una passeggiata facile seguita da presentazioni sulle diverse lotte. E poi alle ore 18 la proiezione del film Le Soulèvements, seguito da una discussione, seguito da una cena leggera. Chi vorrà andare già il sabato potrà essere ospitato a casa di attivisti locali. Dopodiché la domenica 24 maggio dalle 9:30 ci sarà ritrovo a Le Bourget per una passeggiata informativa sul cantiere della seconda linea ferroviaria ad alta velocità Lione-Torino. Poi alle 11 presso le Rocher des Amoureux, la Rocca degli Innamorati, si terrà una tavola rotonda sulla repressione degli attivisti e la difesa dei diritti degli esseri viventi. Alle 12:30 ci sarà un pranzo ai piedi della Rocca e alle 14 un appello solenne sulla cima della Rocca degli Innamorati con un testo che chiede la cessazione di progetti e cantieri inutili e distruttivi da diffondere sui social e sulla stampa.
1: Eh sì, e per aggiungere appunto sul tema della repressione, sicuramente caldo nel comune di Le Bourget, che dove sta Philippe Delhomme, dove pratica appunto la sua contrarietà al TAV nel suo attivismo tutti i giorni, sicuramente pare veramente assurdo che ancora in Francia, dopo che i Soulèvement de la Terre sono stati assolti nel tentativo di appunto essere condannati per terrorismo, di fronte alle loro azioni e alla loro, diciamo, propaganda contro le grandi opere attorno al concetto del désarmement, quindi il disarmamento di quelli che sono i macchinari della distruzione in un senso ecologista, appunto. Questo sicuramente pare incredibile che dopo queste assoluzioni Philippe Delhomme si trovi a dover rispondere in processo solo per un parere, solo per un'opinione, solo per una frase, appunto, riconosciuta anche legittimamente pensabile dai cittadini francesi, dai giudici francesi, e di conseguenza è sicuramente interessante portare solidarietà e andare in questo weekend a Le Bourget, conoscere anche un po' quella che è la lotta no TAV.

0: Sempre a proposito di repressione delle lotte ambientaliste, vi portiamo alla lettura di...
1: Prova, prova, eccoci. Abbiamo avuto un piccolo problema tecnico con la nostra redazione mobile.
2: Il bello della diretta.
1: E abbiamo, ecco, problemi tecnici risolti. Eccoci qua di nuovo su Radio Notav, sulle libere frequenze di Radio Blackout. Vi portiamo la lettura di un articolo uscito su Notav Info il 18 maggio, sempre in tema di repressione delle lotte ambientaliste, sulla seconda udienza d'appello al processo sovrano contro militanti Notav e della Scatasuna. Il 18 maggio si è svolta la seconda udienza del processo d'appello dell'inchiesta Sovrano, a seguito del ricorso presentato dalla Procura contro le assoluzioni di primo grado, in particolare per il reato di associazione del delinquere e per alcune imputazioni specifiche. Nel corso della giornata sono stati ascoltati due testimoni indicati dalla Procura appartenenti alla Digos torinese. L'udienza si è conclusa con l'accoglimento della richiesta delle difese di riascoltare anche alcuni testimoni già escussi nel primo grado. La maxi aula 2 era gremita, numerosi Notav hanno partecipato per portare solidarietà agli imputati e alle imputate, accolti da un massiccio dispiegamento di forze dell'ordine, tra divise e agenti in borghese. A caldo, la sensazione che emerge è quella di un procedimento che continua a risultare povero di senso. La scelta di riaprire il dibattimento appare difficilmente comprensibile, soprattutto dopo un processo di primo grado durato anni, che ha analizzato in modo approfondito e articolato gli elementi a disposizione. Le due testimonianze ascoltate oggi, già considerate nel primo grado e inserite in quel contesto probatorio, non sembrano aver aggiunto elementi significativi. Al contrario, sono apparse frettolose, poco precise e in diversi passaggi fragili. In particolare, la seconda testimonianza, incentrata su riconoscimenti di compagni assolti in primo grado, ha mostrato evidenti forzature. A fronte di incongruenze e mancanze di riscontri, si è assistito a un susseguirsi di affermazioni apodittiche, di «io sono sicuro», nel tentativo di sostenere ricostruzioni già giudicate non provate. Un atteggiamento che ha suscitato più di una perplessità, sembra anche tra i giudici, costretti a chiedere più volte chiarimenti a fronte di un'evidente fragilità nell'impianto ricostruttivo. Le difese hanno inoltre messo in luce il tentativo di ridurre mobilitazioni partecipate da migliaia di persone a iniziative di piccoli gruppi organizzati, negando così la natura diffusa, spontanea e talvolta reattiva delle proteste che da anni attraversano i territori colpiti dai cantieri. Da un lato, dunque, si è provato a comprimere una storia complessa e pluridecennale, quello del movimento Notav e delle lotte in Piemonte, e non solo, dentro schemi semplificati. Dall'altro è emersa una sicurezza che sembra voler forzare le conclusioni oltre i limiti delle prove e dei ragionevoli dubbi. Resta una domanda: da dove nasce questa sicurezza della Procura torinese? E perché riaprire un dibattimento se poi va fatto in modo così superficiale? Colpisce anche la fretta di arrivare rapidamente a conclusione, con continui richiami di difese a fare in fretta, come se una sola versione dei fatti potesse bastare a racchiudere e semplificare una vicenda tanto complessa. Colpire chi partecipa a momenti di lotta e mobilitazione, trasformando il dissenso in reato, non è un fatto neutro, è una deriva pericolosa per tutte e tutti e per quella democrazia tanto evocata quanto svuotata nei fatti. Quindi il prossimo appuntamento in questo processo in appello sarà per l'8 giugno alle ore 9:30, sempre in Maxi Aula 2. Non lasciamo nessuna e nessuno soli, si parte e si torna insieme.

0: E allora ritorniamo in diretta e parliamo di un altro progetto francese che anche questo, nonostante stiano continuando a fare i lavori, anche però in Francia hanno fatto un nuovo progetto di trasporto veloce sulla linea attuale, no? Sulla linea La Torino-Lione. Ci metterà 3 ore e mezza un treno che si chiama, il progetto si chiama Progetto Allegro, e sono stati infatti ordinati 15 convogli nuovi a 2 piani con capacità di 660 passeggeri ciascuno, che corrisponde al 40% in più rispetto alla media degli attuali treni ad alta velocità, e un investimento pari a 800 milioni di euro. Il piano prevede 13 coppie di treni al giorno, 26 viaggi complessivi sugli assi Torino-Venezia e Torino-Roma-Napoli. Ma soprattutto parliamo di un'altra tratta prevista, Torino-Parigi, guarda guarda. Il tempo stimato di percorrenza sarà di 3 ore e mezzo, esattamente lo stesso tempo che ci si metterà per arrivare a Parigi il giorno in cui finiranno il TAV, sempre che per allora non ci metteremo ancora meno. E la previsione di entrata in funzione è prevista per il 2027. E tutto questo senza scavare alcun tunnel. Ecco, e su questo è una parte di questo articolo che prendiamo da nota.info, menzogne e TAV, Torino-Parigi in 3 ore e mezza, il record impossibile. E poi un altro passaggio che invece riguarda la Vigliana Orbassano, no? Quella che vorrebbero fare. Continuiamo a leggere. Per rendere ancora più ridicola la storia, in funzione la linea storica che verrà potenziata dall'autostrada ferroviaria alpina finanziata dall'UE. Infatti la linea storica del Freius, quella che dovrebbe essere sostituita dalla nuova galleria, non solo esiste e funziona, ma è stato oggetto negli ultimi mesi di un intervento importante di riparazione e potenziamento. A marzo 2026 la Commissione europea ha approvato un nuovo schema di finanziamento pubblico per l'autostrada ferroviaria alpina, che percorre esattamente la linea storica del Fréjus tra Aiton e Orbassano. Ne abbiamo parlato un po' di tempo fa, ma lo ripetiamo perché non fa male. Si tratta di un servizio dedicato al trasporto combinato, pensato per trasferire semirimorchi dei camion sui treni, che insomma è esattamente quello che i promotori del TAV dicono si potrà fare solo con la nuova ma ancora ipotetica linea. Il nuovo schema è aperto a molteplici operatori ferroviari, probabilmente per aumentare la concorrenza, migliorare l'efficienza e superare i problemi che il vecchio sistema aveva. Ma quindi poi concludiamo, ma andatevelo a leggere perché è molto interessante. Ma quindi perché continuiamo a parlare di TAV e a vedere una comunicazione che continua a portare avanti la retorica dell'impossibilità di vita senza questo benedettissimo buco? E questo è una cosa che noi come redazione di Radio Notav diciamo da anni, no? Raccontiamo da anni dell'autostrada ferroviaria alpina, era stata chiusa, adesso è stata riaperta con dei capitali addirittura dell'Unione Europea, e quindi vuol dire che è un progetto che può funzionare, trasporto merci sulla linea che c'è già, e quindi viene anche da chiedersi cosa serve una nuova tratta Orbassano da Vigliana, visto che ci passano già i treni sulla tratta attuale, e poi appunto tutto il ridicolo del tunnel per la Francia, con appunto un passaggio già attuale dal prossimo anno di 26 treni al giorno sulla Parigi-Torino, quindi vi immaginate quanto sia inutile un altro tunnel.
1: E appunto proprio di fronte a queste assurdità, a queste cose che ci raccontavi, per cui sarà a breve possibile arrivare a Parigi in 3 ore e mezza, esattamente come era quello proposto dal progetto TAV, è proprio per questo che ci troviamo oggi in piazza a Susa, perché comunque non è, nonostante l'apertura sempre di nuovi cantieri, non è una battaglia finita, perché queste informazioni anche che leggevamo dimostrano come il progetto progetto sia davvero un'opera inutile. Noi qua in Val di Susa lo sappiamo da tempo, però è sempre importante ribadirlo anche in piazza, ed è per questo che dal presidio di San Giuliano, occupato da novembre ormai, da quando è stato spropriato ai proprietari per appunto la realizzazione del futuro cantiere della TAV, e quindi in particolare in quel luogo dell'uscita del tunnel del Moncenisio, ecco, da lì ci siamo spostati in piazza proprio per ricordare a tutte le persone in Susa che l'opposizione al TAV non è finita, che bisogna continuare ad andare avanti, perché l'opera è inutile, lo sanno tutti, lo sanno i francesi da ormai molto tempo, e quindi quest'opera è solo ad interesse delle aziende e di chi fa profitto sulle spalle dei cittadini, sulle spalle delle tasse, sulle spalle della salute della gente che vive questi territori e che appunto ne subisce le conseguenze.

E siamo qua a Susa con Radio Notav, l'emissione che trasmette ogni giovedì sui microfoni di Radio Blackout 150-250 FM. Come abbiamo fatto tante volte l'anno scorso, questo giovedì siamo tornati in piazza a Susa per portare un po' di informazioni, per cercare di allargare un po' la consapevolezza e conoscenze che abbiamo rispetto ai lavori per la Torino Lione, che adesso stanno interessando, che interesseranno sempre di più la città di Susa, che è fatta non solo di gente che ci abita, ma gente che ci viene ogni giorno per andare a scuola, per andare a lavoro, insomma uno dei punti nevralgici di questa valle. Quello che noi ci dobbiamo chiedere, quello che noi ci chiediamo è che cosa possiamo fare per opporci a questa linea. Sono passati già 30 anni, questa è un'opera faraonica e ce ne vorranno forse altri 30 prima che verrà conclusa, ma anche se non dovesse essere mai conclusa del tutto, comunque i disagi saranno forti, saranno reali e colpiranno la vita di ciascuno. E quindi spesso è molto facile cadere nella rassegnazione e pensare che tanto decidono loro, tanto se vorranno farlo la faranno, ma anche pensare che tanto non la faranno mai non ci è d'aiuto, perché questi vanno avanti e la cosa che noi sentiremo prima di ogni altra saranno i disagi, saranno le polveri, saranno l'inquinamento, il passaggio di tantissimi camion sulle nostre strade a fronte di benefici che sono praticamente prossimi allo zero. Questo territorio negli ultimi anni ha dato anche prova di essere in grado di sostenere tante piccole lotte che non c'entrano con il TAV, ma che comunque sono rilevanti. Pensiamo per esempio alla storia della discarica di Mattie, che volevano aprire l'anno scorso, che grazie alla mobilitazione della gente del paese si è riuscita a interrompere quel progetto, che è un progetto che avrebbe messo in grandissime difficoltà, messo a repentaglio la possibilità di vivere su Mattie. Pensiamo anche a quello che è stato fatto l'anno scorso proprio qui a Susa per opporsi all'accorpamento delle scuole superiori contro, diciamo, la volontà di centralizzare, di tagliare i fondi alle scuole, portata avanti dalla dirigente scolastica, dalla dirigenza delle scuole. È stata portata avanti una lotta a parte dei genitori, degli studenti e del personale delle scuole, che ha dato i risultati. Infatti adesso l'accorpamento è stato annullato. Quindi ecco, c'è sempre da fare, c'è sempre la possibilità di spostare un minimo gli equilibri e di portare dei cambiamenti che sono forti, che sono duraturi e che possono veramente portare a un miglioramento nella vita di ciascuno e ciascuna di noi. Quindi anche sul TAV siamo ancora in tempo per opporci, siamo ancora in tempo per fermarci. Non hanno ancora fatto un metro del tunnel dove passeranno i nuovi treni, non hanno ancora aperto veramente il cantiere nella piana di Susa, ma il giorno che lo apriranno questo sconvolgerà totalmente la vita di chi attraversa questo territorio, in particolare Susa. Quindi ecco, questo è un appello da parte della redazione del Movimento Notav a informarsi, a partecipare ai momenti, a portare il contributo autentico che ognuno di noi può portare a questa lotta. Nessuno è indispensabile, nessuno è inutile, ognuno può fare qualcosa e insieme possiamo veramente fermare quest'opera.

E siamo quasi in chiusura della trasmissione, iniziamo a portarvi un po' di appuntamenti dei prossimi giorni, a partire da un appuntamento che ci sarà questo sabato 23 maggio al presidio Notav di San Didero, un appuntamento organizzato da Assemblea Bassavalle con Stop Riarmo e Movimento No Base, si chiama A Mano Disarmata. Adesso vi leggiamo un po' il comunicato che hanno pubblicato sui social. Sabato 23 maggio ci troviamo a San Didero insieme a Stop Riarmo, Movimento No Base, per confrontarci sulle forme di lotta e resistenza che attraversano i territori. Parleremo di militarizzazione, spese belliche, opposizioni dal basso e di come costruire pratiche collettive capaci di contrastare una deriva che sembra inevitabile solo se smettiamo di immaginarne un'altra. Contro il riarmo, contro la normalizzazione della guerra, contro un modello che investe in armi mentre taglia diritti, servizi e futuro. L'appuntamento è alle ore 17.30 presso il presidio Notav di San Didero e alle 19.30 un aperitivo condiviso porta qualcosa da mangiare o bere da mettere in comune, perché resistere significa anche costruire comunità. Ci vediamo sabato a Mano Disarmata, ma non in silenzio.

Ore 14 e 30 e 47 e 48 49 secondi di giovedì 21 maggio inizia la nuova puntata di Rolling in the

Bentornate, bentornati qui sui 105-250 FM. Torniamo a trasmettere agli studi di Via Cecchi 21 barra A della Blackout House. Io sono Stefano e questo è Rolling in the Deep, il programma ogni giovedì dalle 2:30 alle 3:30 in cui ascoltiamo tanta buona musica e parliamo un sacco di il mondo che ha ispirato quella musica lì e come a sua volta questa musica ha lasciato il segno anche sulla vita di milioni di persone. Io sono arrivato in studio qui abbastanza a ridosso dell'inizio della trasmissione e mi sa che purtroppo Radio Notav non è riuscita a trasmettere o devono esserci stati dei problemi tecnici. Noi comunque mandiamo come sempre un caloroso saluto dall'etere blackoutiano qui in Torino a invece l'etere blackoutiano valsusino, quindi un grande abbraccio a Radio Notav che, come vi ricordo, trasmette in giro in lungo e in largo per la Bassa Valle e ultimamente lo sta facendo dal presidio di San Giuliano, quindi stay tuned on Radio Notav. Torniamo a trasmettere agli studi di Via Cecchi, i numeri li sapete, però è sempre meglio un po' ripeterceli, così ce li facciamo entrare in testa. 346-667-3263, telefono cellulare, WhatsApp, Signal, Telegram e tutte cose, oppure 011-249-5669 se invece volete intervenire direttamente qui in trasmissione. Diciamo che è un po' più facile rispetto a WhatsApp e Signal, però anche di lì si può fare. Che altro dire? Beh, ormai siamo proprio in piena estate, io sono arrivato qui in radio con questo fantastico sole e quindi non ci perdiamo in troppe chiacchiere e riprendiamo un po' il discorso della scorsa puntata. Per fortuna questa settimana sto riuscendo a starci dentro con le tempistiche di lavoro eccetera. Un saluto a chi ci sta ascoltando magari a lavoro così come sottofondo e per riuscire a passare un po' la noia. Io vi ricordo, cosa importantissima, festa di Blackout Fest 12-13-14 giugno, avete tutte le info degli artisti e delle artistu delle artiste sulla pagina ovviamente sul sito di Radio Blackout, radioblackout.org, e poi ovviamente anche sulle pagine social e di comunicazione. L'invito è anche quello di iscrivervi al gruppo, al canale Telegram di Radio Blackout, in cui rilanciamo le notizie, rilanciamo le trasmissioni, soprattutto i podcast delle trasmissioni, lo fanno soprattutto le trasmissioni informative, soprattutto quelle della mattina, quindi è anche un bel modo per rimanere aggiornati con la fantastica info di Blackout che riesce a raccogliere voci sparse per i quattro angoli del globo su quello che sta avvenendo e di cose ovviamente negli ultimi anni ne stanno avvenendo e che ci toccano anche direttamente. Infine vi ricordo che se volete fare una donazione a Radio Blackout, che è sempre ben accetta perché come sempre siamo una radio indipendente, quindi abbiamo bisogno di forze, energie, voci e purtroppo anche di denaro per mantenere su tutta questa baracca, e quindi potete andare alla voce Chi siamo sul sito di Radio Blackout, al fondo trovate l'IBAN e quindi vi lascio anche questa info. Dunque, di cosa parliamo oggi? La settimana scorsa abbiamo ascoltato le prime 7 tracce di Like Water for Chocolate, Common. Oggi continuiamo con questo viaggio ascoltando l'album e dubito che riusciremo ad ascoltarlo tutto, anzi non riusciremo ad ascoltarlo tutto, però meglio così. Siamo tornati un po' alle puntate di qualche mese fa in cui facevamo su più puntate la storia di un album e anche un po' la storia di un artista. In verità su Common c'è tantissimo da ascoltare e da dire, quindi non ci facciamo spaventare da questo, ci prendiamo i nostri tempi e continuiamo. Prima di mettere su il brano vorrei un po' lanciare la domanda che un po' ho pensato che potrebbe guidare un po' questa puntata, e la lasciamo anche un po' aperta, anche perché alla fine non c'è una risposta chiara ed è una domanda che in verità attraversa un po' tutto il rap e l'hip hop underground, soprattutto quello che un po' si definisce conscious. E la domanda è un po' questa: alla fine Common era genuinamente un conscious artist
o è un artista che insomma ha imparato a vendere un po' l'aspetto conscious anche un po' come brand e ha preso diciamo il treno nel momento in cui era giusto prenderlo, perché insomma erano gli anni in cui il conscious rap si stava facendo molto largo anche con questa contaminazione con l'R&B e il soul, e quindi non è una provocazione così lanciata a caso, perché in verità è una domanda che insomma ha accompagnato la carriera dell'artista, non soltanto la sua ma anche di altri del gruppo dei Soul Quarians, di cui continuiamo un po' a parlare negli ultimi mesi, giusto per capirci. Insomma, comunque nel 2006 lui ha girato una pubblicità per la Gap, ha partecipato a tantissimi film come attore, film di Hollywood, quindi una cinquantina di film, ha vinto dei Grammy, ha vinto anche un Oscar con John Legend, e insomma quindi poi soprattutto quando sono arrivati gli anniversari di questi album, quindi per esempio quando c'è stato il ventennale di Like Water for Chocolate, tra gli altri anche Stereo Gun si era un po' domandato, no, alla fine se quanto era stato diciamo forse un po' anche un po' opportunista, no? Opportunistica questo di crearsi questa sua dimensione di conscious rapper, e quindi anche e soprattutto di questo conscious rap from South Side of Chicago, e insomma anche un po' aver azzeccato anche un po' questa wave di black conscious che era proprio di quel fine secolo, quindi fine anni 90, inizio anni 2000. Proveremo un po' ad affrontare questa cosa, in verità non c'è una grande risposta, perché è un po' in verità, se vogliamo, con le giuste differenze, però è una contraddizione che si trova in tutte le artiste, gli artisti del mondo rap, a diversi livelli, ma soprattutto diciamo chi era partito con una grossa firma impegnata diciamo a livello di tematiche, temi eccetera, poi successivamente magari si è trovato a fare lavori meno impegnati, più canzoni di svago, e anche con artisti anche diciamo molto contraddittori, con contraddizioni molto con artisti molto contraddittori, per esempio Common poi collaborerà anni dopo con Kanye West, quindi insomma diciamo così, e quindi è un qualcosa di una tematica aperta, ma visto che abbiamo una puntata densissima io non vi voglio ammorbare con la mia voce, e dunque ripartiamo dall'ultima canzone che ci eravamo messi, ovvero The Questions, e questo perché c'è un featuring molto importante che è Mos Def, e quindi ripartiamo di lì e poi insomma riprendiamo il nostro fil rouge, la nostra matassa di Like Water for Chocolate qui sui 105 250.

The Questions featuring Mos Def and Money Love qui su Like Water for Chocolate, album di Common, produzione J Dilla, un nostro caro e vecchio amico qui a Rolling the Deep. E il sample è di Marvin Gaye, quindi a proposito di questi campionamenti molto selezionati e molto molto storici di questo album, Mos Def, che dire, il motivo anche un po' per cui vi ho ripreso questo brano, perché l'avevamo messo a fine della scorsa puntata e non ve l'avevo nemmeno annunciato, però vale la pena dire due parole. Al secolo Dante Terrell Smith, nel 2000 è una delle voci più brillanti, anche politicamente affilate, no? Dell'hip hop nordamericano, soprattutto based in New York. Con Talib Kweli forma un duo che si chiama niente poco di meno che Black Star, 1998, un album che poi diventa anche manifesto del conscious rap di fine millennio. Dunque lo porta qui, lo porta su The Question, insomma una scelta precisa di Common, e insomma il riconoscimento anche ad un'appartenenza a un movimento culturale, non solo al genere ma proprio a questa declinazione, diciamo, conscious. Mentre Money Love è un MC britannica conosciuta nella Native Tongue Crew con A Tribe Called Quest e De La Soul, quindi insomma collega l'hip hop afroamericano con quello della diaspora nera in Europa, The Black Atlantic, queste connessioni tra le due sponde dell'oceano che tornano. The Question è un brano su cui di fatto Common e Mos Def si lanciano domande sulle grandi questioni, su grandi questioni che poi alla fine erano abbastanza ricorrenti, soprattutto nel gruppo dei Soulquarians, quindi le avevamo già viste, quindi Dio, l'esistenza e responsabilità dell'artista. Sono dibattiti di fatto in cui ci sono dei botta e risposta molto, molto ben studiati e anche molto filosofici, potremmo dire, su questo ritmo. E poi c'è Money Love, che porta il suo contributo da outsider degli Stati Uniti e quindi con l'esperienza invece della diaspora nera come comunità globale, anche al di là dell'Atlantico. E insomma siamo molto lontani da un altro rap che invece si stava sviluppando in quel periodo, che era quello anche solo del gangster rap, che veniva da LA e non solo. Dunque adesso invece continuiamo con Time Traveling, e questo qui invece è un pezzo nuovo, e quindi adesso che abbiamo ripreso il filo continuiamo con Like Water for Chocolates.

Time Traveling Reprise featuring Vinya Mohica, quindi un eco della traccia che aveva aperto l'album, quindi torniamo un po' al punto di partenza. Che dire, un disco come opera integrale, quindi anche questo ritorno, questo reprise, questo featuring che tornano anche all'interno dello stesso album, è una parte, è un marchio di fabbrica importante, non solo di Common ma di tutto il gruppo di cui faceva parte. Li abbiamo già citati, i Soulquarians, e infatti nello stesso anno escono Voodoo di D'Angelo e Mama's Gun di Erykah Badu, che abbiamo ascoltato proprio qui su Rolling in the Deep negli scorsi mesi, quindi se ve le siete perse le puntate andatevela a riprendere, perché di queste ci sono i podcast, quindi non avete scuse. Il gruppo, così ricordiamoci un po', si ritrovava agli Electric Lady Studios di New York, e anche con gli stessi musicisti, e quindi diciamo era proprio un laboratorio artistico da cui è uscita tutta questa scena, che di fatto aveva in questi album i suoi manifesti collettivi, anche perché poi un album di tutti loro insieme proprio del gruppo realmente non c'è mai stato. Brano successivo è The Sixth Sense, il sesto senso, e sempre brano prodotto da DJ Premier, che insieme a Doing It, che avevamo sentito la scorsa settimana. I due brani sono di fatto molto agli antipodi, quindi anche questo forse anche un cercare, no, di differenziarsi all'interno dell'album. Doing It era estremamente energico, invece con Sixth Sense abbiamo più, lo dice già un po' il titolo, una traiettoria un pochino più spirituale, anche di meditazione. Peraltro è il singolo con cui l'album viene lanciato, quindi qualche settimana, mese prima che proprio uscisse l'album nella sua interezza. The revolution will not be televised. The revolution is here.

0: I'm sorry to bother you. I just wanted to know if I could get your autograph. And I just wanted to tell you, I just wanted to thank you because your lyrics are so positive for the women out here.
1: Oh, yeah, I appreciate that. I appreciate that, sister. You know. It's like, I think that we got to portray women in a better light. You know how, you know, most rappers is talking all this other stuff.
2: Come ci avevano abituato un po' gli album proprio di Soul Kuriense, ci sono dei bridge, no? Di fatto, tra una canzone e l'altra, in cui c'è anche una parte di parlato. The Sixth Sense, il sesto senso, produzione DJ Premier, featuring Bilal, un sample d'eccellenza perché il sample è Allustrious, scusate, di niente proprio di meno che i Mobb Deep. Queensbridge Houses qui sui 105-250 Evoque and Prodigy. Beh, è un campionamento sicuramente sorprendente, anche perché loro venivano da un mondo rap molto diverso. Beh, i Mobb Deep sono duri, cinici, e c'è tanto asfalto, polvere da sparo e non solo, anche altri tipi di polvere nelle loro canzoni. Peraltro qui, a proposito, si apre visto che questo programma ormai funziona di citazione in citazione, prima o poi dovremo arrivare anche ai Mobb Deep, ai mitici Mobb Deep e a Nas, visto che sono dei tanti che abbiamo lasciato su New York, loro dobbiamo farli, e quindi insomma un campionamento che però maneggia con molta cura, e trovare una sua declinazione con questo The Sixth Sense lirica, anche abbastanza mistico, è sicuramente una grande capacità di DJ Premier. Beh, che dire, qualche nota. Bilal chiude il brano, come avete sentito, con una voce che viene da un gospel di una chiesa del Southside, e quindi The Sixth Sense è un po' una bussola, diciamo, di tutto quest'album, perché è un po' il brano con cui Common dichiara da che parte sta, qual è il mondo, in cui il modo in cui vede il mondo, cosa cerca e anche chi vuole essere, è diciamo una direzione stessa, una direzione artistica, sicuramente un qualcosa che però magari col seno di poi entra un po' in contraddizione, considerando che 5 anni dopo farà uscire l'album B con Kanye West, come vi ho citato a inizio di questa puntata, e insomma, e lì invece si vedrà un po' invece questa cosa di utilizzare invece la coscienza un po' come un'estetica, e anche un po' un discorso di coerenza, un po' come brand, però insomma il tutto però condito dall'arrivo in tutte nelle major e da un successo di tipo internazionale. E niente, insomma, quindi era anche un po' questa contraddizione, no? Di cui parlavamo all'inizio della puntata, e che riemerge soprattutto forse più che tanto ascoltando l'album singolo, vedendo poi successivamente la sua traiettoria. Dunque, brano successivo, continuiamo sempre qui sui 105-250 con Like Water for Chocolate, l'album, uno degli album eccellenti di Common, e dunque siamo arrivati a A Film Called Pimp. Questo è forse uno dei brani peraltro più lunghi dell'album, sono 6 minuti, quindi ce l'ascoltiamo per bene e poi magari ogni tanto facciamo su qualche chiacchiera.

A Film Called Pimp featuring MC Light and Bilal. Produzioni di J Dilla, quindi un album che, in cui si fa sentire la sua firma in maniera anche abbastanza pesante, quindi perfetto che abbiamo avuto questo tempo di affrontarlo nelle precedenti puntate. Che altro dire? Qualcosa di inatteso con questo pezzo, perché A Film Called Pimp è una parodia del personaggio del rapper Conscious, e quindi Common di fatto si piglia un po' per il culo crea questa narrazione fittizia in cui interpreta un personaggio iperbolico e anche contraddittorio, il contrario dell'immagine che lui si era costruito per se stesso, e quindi di fatto è un po' una riflessione in cui lui di fatto, l'artista, smonta la propria reputazione dall'interno. Questo brano è anche un po' una risposta parziale, se vogliamo, alla domanda che ha aperto questa puntata: un artista che si fa beffe della propria etichetta di rapper Conscious non sta esattamente costruendo un brand. Oppure sì, perché qui è anche un po' contraddittorio, perché l'autoironia è anche, insomma, una forma sofisticata di posizionamento e può essere ugualmente calcolata. La voce femminile che sentiamo è quella di MC Light, from Brooklyn, New York, che è uno di fatto dei nomi dell'hip hop, fondatori dell'hip hop femminile. Lei ha pubblicato il suo primo album nel 1998, Light as a Rock, ed è tra le prime MC a costruire un'identità artistica, diciamo, autonoma. Portarla qui è sicuramente anche un omaggio generazionale di Common, che chiaramente viene dopo, e poi ovviamente c'è anche Bilal, che invece è una voce che si sente già sentita nell'album, From Philadelphia, From Philly. E terza presenza con incluso questo brano, e insomma è un qualcosa anche interessante di vedere queste connessioni. E Film Called Pimp è il modo di fatto in cui Common ci dice di non prenderlo troppo sul serio. Paradossalmente, se vogliamo, forse ha avuto anche un effetto contrario questo brano, perché anzi l'hanno reso ancora più credibile, quindi insomma questa contraddizione che continua. Dunque, 15:06, proprio ora, spaccate, e continuiamo con Neg Champa. Neg Champa, che peraltro è un aphrodisiac for the world.

Neg Champ qui su Rolling in the Deep, di nuovo J Dilla. Peraltro abbiamo un po' echi di quello che sarà il lavoro successivo di Common, ovvero Electric Circus del 2002. Sicuramente un disco, diciamo, più sperimentale e anche abbastanza divisivo poi per il feedback che ha avuto rispetto a Like Water for Chocolate. In quest'album c'è una bella barra che vale la pena ricordarvela, che ad un certo punto Common si dichiara The Earth, Wind and Fire of Rap, niente proprio di meno. Beh, che dire, sicuramente un po' di ego trip classic hip hop ci voleva, e qui l'ha fatto, e possiamo dire che con senno di poi sicuramente ha avuto un riconoscimento di questo tipo. Non so se così tanto come Earth, Wind and Fire, però sicuramente ha lasciato il segno nella musica nordamericana. Che dire, un brano con una dimensione erotica e spirituale che si intrecciano, qualcosa che abbiamo già visto proprio negli album dei Soul Koreans e sull'hip hop di quegli anni lì. Una sessualità che però non è né possesso né violenza, ma una specie di attrazione magnetica, una connessione cosmica, se vogliamo citare la Badu. E infatti è lo stesso territorio che esplorava D'Angelo con Voodoo e poi successivamente la Badu con Mama's Gun. Che dire, il corpo nero è al centro di questi lavori, musicali, ed è vissuto con desiderio senza essere ridotto a oggetto, una rappresentazione genuinamente controcorrente. Sono degli anni in cui c'è tutto questo lavoro, diciamo, sul rivendicare di fatto la corporeità black, la blackness, di fatto prendendo il testimone di quelli che erano stati i movimenti, no? Di rivendicazione, di emancipazione, di lotta che venivano dagli anni 70. Come avevamo detto, loro sono tutta quella generazione che è cresciuta con i genitori che avevano fatto le lotte nel ciclo dei movimenti dei diritti civili ancora prima, e poi del black power. Però qui sicuramente anche il periodo in cui anche per la risonanza internazionale, sicuramente c'è molta riflessione, viene tanto messo al centro proprio il discorso della corporeità, e insomma ne avevamo parlato proprio qualche mese fa, quindi di qui di fatto un po' chiudiamo anche un po' il cerchio anche rispetto ai Soul Koreans. Dicevamo che viene anticipata un po' la direzione successiva di Electric Circus, che un po' purtroppo non viene recepito, viene un po' visto come in maniera un po' divisiva, sicuramente perché è una svolta un po' rispetto a Like Water for Chocolate, e anche perché non è sicuramente fatto secondo i dettami, diciamo, della musica che poi va in classifica nel Billboard. Però che dire, questo anche un po' a proposito del discorso che facevamo tra culto del conscious rapper e allo stesso tempo quello di utilizzarlo come immagine di brand. In parte qui c'è anche una delle risposte. Dunque arriviamo a un brano che forse è anche bello rappresentativo, anche perché ci riporta un po' a proposito di Black Music History. Peraltro l'abbiamo già sentito proprio qui nelle puntate su Dilla, e sto parlando del brano Thelonious. L'abbiamo già sentito nelle scorse puntate, però ce lo meritiamo perché è molto figo, e poi comunque la reference è importantissima. Grande Thelonious Monk.

rise and yours for you funny do cuz really you think you could do me when you Thelonious featuring Slum Village, grandissima produzione di Jay Dilla, anzi di JD, in questo periodo si chiamava JD. Che dire, il titolo non è solo un omaggio a il grandissimo Thelonious Monk, ma un campionamento preciso, ovvero di Thelonious di Roy Ayers, 1975. Perché Roy Ayers? Perché è un vibrafonista che è stato campionato tantissimo nell'hip hop degli anni 90, inizio 2000, Ubiquity, Everybody Loves the Sunshine, We Live in Brooklyn Baby, insomma alcuni dei brani in cui lui è stato campionato, e peraltro è stato uno di quelli, artisti che ha anche ricepito bene questa cosa, il fatto di essere preso e rimaneggiato, costruendo dei ponti con questa nuova generazione di artiste e di artisti che faceva del campionamento la linea, la firma anche delle produzioni musicali. Un qualcosa che è stato abbastanza un'eccezione, se pensiamo che invece in quegli anni lì piovevano cause su cause di violazione di copyright, e che poi di fatto sono state anche in parte quelle cause lì che hanno fatto sì che di fatto ad oggi il campionamento esiste, ma esiste in una forma estremamente rimaneggiata, non sicuramente con questi connotati. Che dire, Slum Village, rinfreschiamoci un po' la memoria, T3 and Batin, e ovviamente JD, successivamente JD Illa. Quindi questa un elemento importante, noi avevamo già sentito questo brano Thelonious perché compariva nell'album degli Slum Village Fantastic Volume 2. Non è un errore, ma è proprio una collaborazione che il gruppo di artisti e Common avevano deciso di fare, proprio perché avevano concepito quest'album insieme, quindi si sono detti ok, ce lo mettiamo in entrambi gli album e così facciamo una connessione diretta. Quindi insomma anche una bella dimostrazione anche non solo di collaborazioni a livello musicale, ma anche proprio di sincera amicizia. Quindi anche una Detroit che arriva come un terzo polo, no? In quegli anni lì del rap, New York e lei, e in mezzo Detroit. Quindi anche a sottolineare ancora una volta questo elemento, anche se, come insomma abbiamo detto diverse volte nelle puntate di Dilla, in verità Dilla manco è andato a New York, ma se ne andò sulle spiagge californiane di LA, che peraltro insomma l'avevano aiutato anche con la sua gravissima malattia, che poi purtroppo ce l'ha portato via così presto. Ore 15:21, ci avviamo verso la conclusione di questa seconda puntata su Like Water for Chocolate, e dunque ci mettiamo un'altra canzone che ha un altro super campionamento, e infatti poi facciamo anche qualche altro ragionamento dopo, perché invece lui, ovvero James Brown, non l'ha presa così bene. Payback is a Grandmother.

The Payback, e qui sentiamo anche il drive-by shooting in sottofondo. Dunque, vi stavo dicendo, sempre produzione J. Dilla, ma il sample è The Payback di James Brown, 1973. Beh, che dire, uno dei, chiaramente James Brown è stato uno degli artisti più campionati della storia della musica. Di fatto ogni producer hip hop c'ha un debito abbastanza con lui. Lui, ecco, a differenza dell'artista che abbiamo citato prima, aveva un rapporto abbastanza complesso con la questione, perché se da un lato era molto contento perché tutta una nuova generazione di artisti afroamericani della comunità si ispirava e vedeva a lui come se fosse una stella cometa, dall'altro sicuramente c'è anche di mezzo una questione di soldi e di copyright, eccetera. E insomma, parliamo di artisti che sicuramente erano molto molto gelosi rispetto a questo aspetto. Però Payback di James Brown è confermata nei liner notes del brano e dell'album, e quindi insomma c'è anche un riconoscimento rispetto a questo. Ci avviamo verso la conclusione di questa altra puntata, però dico ancora qualche parola e poi ci mettiamo un ultimo brano, e ovviamente poi si lascia lo spazio a Imballate qui sui 105-250. Allora, che dire, Common usa un groove funk per costruire una storia di quartiere, peraltro in cui al centro c'è la storia di una nonna che viene derubata. Di fatto è una cosa abbastanza comune anche con gli altri album che abbiamo citato dei Soul Koreans, quello di cercare di fatto di creare quasi delle scene che siano una specie di quasi cinematografiche, quasi di calarci come uno storytelling, essenzialmente essenzialmente questo. Si chiude il brano con uno skit e una voce che dice: qualcuno chiami Prince Paul. È una battuta e allo stesso tempo anche un omaggio, perché parliamo di Prince Paul dei De La Soul, che era stato uno dei pionieri nel mondo dell'hip hop, proprio degli skit. Quindi c'è anche questo omaggio e questi elementi così. Che dire, il brano appartiene a una serie che Common porta avanti da One Day It All Makes Sense, ovvero i cosiddetti, quelli che lui definiva i stolen moments, che sono di fatto racconti di strada con una morale. Dunque, sono 15:28 e qualche secondo, che dire, grazie per essere stati qui con me. Adesso Imballate, il vostro giovedì pomeriggio musicale, è appena iniziato. Dunque, noi ci vediamo giovedì prossimo, come sempre, dalle 2:30 alle 3:30, One Station Against the Nation. Ovviamente ci mettiamo un altro pezzo dell'album, ed è Ghetto Heaven Part 2 featuring D'Angelo. Non potevamo che chiudere con lui, visto che l'abbiamo tanto citato.

0: Ministero della Pace Energetica. Per affrontare guerra, crisi, inflazione, scarsità, terrorismo, clima, influenza stagionale e Saturno retrogrado, abbiamo una soluzione semplice. La colpa è tua.
1: Sei al freddo? Non fa niente. È la guerra intelligente.
2: Da oggi entra anche tu nel fantastico mondo del risparmio coercitivo, consapevole, con tantissime novità. Termosifoni tiepidi. Non è freddo, è solidarietà euroatlantica. Mobilità razionata. Può circolare, ma solo se elettrica, silenziosa, tracciata e controfirmata dal protettorato Yankee. Tranne i carri armati, quelli passano sempre col verde militare. In più, contatori smart. Finalmente un elettrodomestico che ti giudica.
1: Contatori intelligenti. Tensione mondiale nei circuiti correnti. Consumo fuori norma per la guerra nei continenti. E ti svuotano il conto con algoritmi diligenti.
3: Ciao Gennaro, abbiamo notato che ieri sera hai acceso contemporaneamente il forno, una lampada e il dissenso. Questo comportamento non rispetta i valori occidentali. L'energia va risparmiata, serve per carri armati, droni, computer e conferenze sulla pace.
4: Ma io volevo solo fare una lasagna.
3: Terrorista energetico.
2: E ricorda, mentre tu dormi col cappotto perché vivi in una casa a classe Z, quindi non puoi accendere il riscaldamento. Hai una macchina a benzina bandita come il Pablo Escobar della ZTL. Loro aprono nuove fabbriche militari, alimentano data center grandi come l'Argentina, riempiono i cieli di droni della pace.

0: Lockdown energetico? Ma di chi stiamo parlando? Bare, ma a casa ci resti tu con il telefono. Io di sicuro me ne scendo in strada.
1: Venerdì 22 maggio, dalle 17, Taz contro la guerra, volume 2, ai Giardini Reali e, in caso di pioggia, al Parco Dora.
2: Da Nord Stream Hormuz a Torino. Chi decide cosa resta acceso e chi può circolare?
0: Dalle 17, vieni anche tu a buttare un occhio alle distro. Allietati con dei buonissimi panini e dissetati al nostro bar. Ma soprattutto, sollazzati al mirabolante laboratorio stampe con Graphic Attack. Non dimenticare pennellesse e secchiello.
2: Alle 18.30, discussione aperta. Lockdown energetico o blackout come occasione?
3: Dalle 21, musica live. Buddha, Rakshasa, Renegon, Monpantronix.
0: La Taz è Benefit Lotta contro la guerra e Operazioni Ipogeo.

In diretta su Radio Blackout con Bucci qua oggi pomeriggio imballatissimo, siamo qua di corsa, tanti fiori in questo maggio, tante cose che iniziano. Il Festival della Radio, come avete appena sentito in pubblicità, è in preparazione, siamo in fermento, spero che ci siate anche voi. 13, 14, 15 giugno a Maituana. E adesso iniziamo un po' di Selecta Libera con Slow Low Flow.

Skin Ballate, questa è Skinny Jeans del New York, un duo che vi invito a esplorare. Oggi Selecta Libera, una giornata caldissima, è tornato il sole e continuate ad ascoltarci fino alle 4:30 e poi vi lasciamo con Cosmic Mamba che continuerà le danze e il trip musicale.

Questa era la Numa Crew, Bass Pines di Fiorentini, qua ci hanno cresciuto, sempre a giro tra spazi sociali e club, una delle prime influenze bass che qua abbiamo avuto. E adesso andiamo a Napoli in realtà con un gruppo piuttosto famoso per la sua dub, fusa al trip hop, un po' qualcuno lo definisce i Massive Attack italiani, e sono gli Alma Megretta, e adesso ci ascoltiamo Intelligent e ci lasciamo agli ultimi 15 minuti di musica.

Una compositrice incredibile, Nala Sinepro, Continuum 3, e con questa deliziosa musica vi lasciamo, imballate, vi aspetta giovedì prossimo, ci sarà la mia collega Babborap e vi lascio in compagnia di Cosmic Mamba che vi alleterà per le prossime ore. Continuate a stare connessi sulle frequenze di Radio Blackout, ci vediamo presto. Ricordiamoci, ricordatevi che c'è il festival a fine mese, qua è tutto un casino, perché è un casino organizzare e mettere insieme tutto, ma ce la faremo e ci sarà tanta musica, dibattiti, banchetti, cose indipendenti, autoproduzioni, e vi aspettiamo al Manituana il 13, 14 e 15 giugno. Vi lascio a Cosmic Mamba.

0: Ministero della Pace Energetica, per affrontare guerra, crisi, inflazione, scarsità, terrorismo, clima, influenza stagionale e Saturno retrogrado? Abbiamo una soluzione semplice. La colpa è tua.
1: Sei al freddo? Non fa niente. È la guerra intelligente.
2: Da oggi entra anche tu nel fantastico mondo del risparmio coercitivo, consapevole, con tantissime novità. Termosifoni tiepidi. Non è freddo, è solidarietà euroatlantica. Mobilità razionata. Può circolare, ma solo se elettrica, silenziosa, tracciata e controfirmata dal protettorato Yankee. Tranne i carri armati, quelli passano sempre col verde militare. In più.

0: contatori smart. Finalmente un elettrodomestico che ti giudica.
1: Contatori intelligenti. Tensione mondiale nei circuiti correnti. Consumo fuori norma per la guerra nei continenti. E ti svuotano il conto con algoritmi diligenti.
2: Ciao Gennaro, abbiamo notato che ieri sera hai acceso contemporaneamente il forno, una lampada e il dissenso. Questo comportamento non rispetta i valori occidentali. L'energia va risparmiata, serve per carri armati, droni, computer e conferenze sulla pace.
3: Ma io volevo solo fare una lasagna.
2: Terrorista energetico.
4: E ricorda, mentre tu dormi col cappotto perché vivi in una casa a classe Z, quindi non puoi accendere il riscaldamento. Hai una macchina a benzina bandita come il Pablo Escobar della ZTL. Loro aprono nuove fabbriche militari, alimentano data center grandi come l'Argentina, riempiono i cieli di droni della pace.

0: Lockdown energetico? Ma di chi stiamo parlando? Bare, ma a casa ci resti tu con il telefono. Io di sicuro me ne scendo in strada.
1: Venerdì 22 maggio, dalle 17, Taz contro la guerra, volume 2, ai Giardini Reali e, in caso di pioggia, al Parco Dora.
2: Da Nord Stream Hormuz a Torino. Chi decide cosa resta acceso e chi può circolare?
0: Dalle 17, vieni anche tu a buttare un occhio alle distro. Allietati con dei buonissimi panini e dissetati al nostro bar. Ma soprattutto, sollazzati al mirabolante laboratorio stampe con Graphic Attack. Non dimenticare pennellesse e secchiello.
2: Alle 18.30, discussione aperta. Lockdown energetico o blackout come occasione?
3: Dalle 21, musica live. Buddha, Rakshasa, Renegon, Monpantronics.
0: La Taz è Benefit Lotta contro la guerra e Operazioni Ipogeo.

0: 12, 13 e 14 di giugno. Blackout Fest, Manituana.
1: Come on, open up that door.

E allora 16:36 in questo giovedì 21 di maggio 2026. Seguono live le trasmissioni sui 105.25 di Blackout, radioblackout.org, per ascoltarci all over the world con Cosmic Mamba, dopo Imballate con Bucci. Questo primo giovedì estivo della stagione. Ancora dirette con musica fino alle 18:30 con Andrea, voce e selezioni. Un saluto a voi, Break Outsiders, all'ascolto. Devo dire che è sempre una bella sorpresa ascoltare gli spottini che metto prima della trasmissione, prima della sigla. Siamo davvero la radio degli estremi, appunto, da uno spot che è più che uno spottino, un radiodramma, 4 minuti e 20, a questo punto si poteva anche rischiare qualcosa, usare qualcosa di più, fare proprio un mediometraggio radiofonico sul quarto d'ora. E l'altro, quello della festa di Blackout, laconicissimo, 10 secondi. Anche qua potevamo fare meglio, farlo proprio 2 secondi. Evviva Blackout, evviva gli estremi. Se non ci fossimo, ci dovrebbero inventare. Ma per fortuna ci siamo, per fortuna ci siete, speriamo, insieme a noi, appunto, fino alle 18:30, o meglio, sempre sintonizzate dalla mattina fino a notte fonda sulle uniche bande libere di Torino e dintorni dal 1992. Per comunicare con le quali potete mandarci messaggini alle varie, sulle varie piattaforme al 346-6673-263. 011 24 95 669 per il fisso, radioblackout.org, l'abbiamo già citato, il sito internet.

Allora, visto il caldo previsto, ma comunque contundente e comunque improvviso, oggi sonorità chill, ambientali, rilassate, per rinfrescare la mente e il corpo.

con un po' di novità, qualche novità. Ma più che altro eclettismo dagli archivi personali del sottoscritto, ovviamente contenuti in un cavò a Ginevra.

Iniziamo da un album del 2024, Canopy of Stars, DF Tram, insieme a Dr. Atmo. Per questa Buddy's Psychedelic Stroll, una passeggiata psichedelica nella natura. Per iniziare la puntata odierna di Cosmic Mamba, Stay Blackout.

0: 17:18.
1: Oggi è così, non vi parlo, mi sono offeso. Ci siamo persi un po' tra i classici problemi tecnici. Le nuvole di piacere. E ovviamente la musica. Oggi è più che mai eclettica. Matt Gunn con questa Great British Acid Test. Stiamo riascoltando anche qualche brano già ascoltato nelle ultime puntate. O vecchie tracce dedicata in parte questa puntata. Così, non perché è morto o è vivo, ma semplicemente perché è un grande della musica, William Orbit. Military,

Medium Orbit, di cui abbiamo ascoltato la traccia precedente, Paint What I See, con la voce di Beth Horton, da The Painter, album del 2021-22. Ascolteremo altre tracce del grande musicista

Siamo vivi, siamo in diretta. Non abbiamo parlato, ma la musica è tutta live. Tutta suonata qua, da me. Viaggio più che mai cosmico oggi, abbiamo navigato tra sonorità acustiche, psichedeliche, come quelle della Studio Cosmici appena terminata. E un po' di tracce di William Orbit, come quella di sottofondo, Time to Get Wise.

Allora, riprendiamo il microfono anche e soprattutto per ricordare che è già iniziato qua un evento. Qua intendo nel cortile di Via Cecchi 21 barra A.

Non sono depresso, sono in sciopero. Questione di reddito in tua gestione, punta antipsichiatrica, appunto alle ore 18 qua nel cortile. Un po' di chiacchiere, musichette by Carenza 503, Calisia. E poi, perché è bello e importante, si mangia insieme con una cena veg benefit. E tutto appunto qua nel cortile di via Cecchi Ventura Barà.

alle 18.30, cioè tra 14 minuti, andrà a terminare Cosmic Mamba di questo giovedì 21 maggio 2026. Io inizio già a salutarvi, a rimandare l'appuntamento a giovedì prossimo, 16.30-18.30. Ovviamente le trasmissioni proseguono in diretta con la dottoressa Antonomasia, la sua Riso Radio International, fino alle ore 20. E a seguire i Bastioni di Orione, poi Trigger Point, Saturday Night. Rimanete connesse, connessi, stay blackout.

18:40, buonasera. Ci siamo anche in questo giovedì 21 maggio 2026. Con un leggero ritardo, ma ben ritrovate e ben ritrovati a Ristoradio International.

e ad avviare i soffritti è sempre lei. Miss Etta James, I just want to make love to you. I can hear by the way you. Che è sempre un buon motivo per abbandonare i fornelli.

011 24 95 669, 346 66 73 263. Arrivano già i primi messaggi di persone risucchiate dal traffico. Non ci pensate e pensate a Ristor Radio International. E a cosa stuzzicherebbe il vostro appetito, migliorerebbe la vostra conclusione di giornata? E fatemelo sapere. Mo and Joe run the candy store, telling fortunes behind the door. The cops grab Mo and as Joe run. Intanto Maya Angelou, Miss Calypso.

Dunque, intanto avevo preparato gli spottini che chiaramente mi sono dimenticata di passare prima di iniziare l'ascolto. Li passeremo così fra un po'. Apro gancio e non posso che salutare gli amici e le amiche del Centro di Documentazione Libertario di Asti e anche questo bellissimo gatto o gatta che trionfa in mezzo ai libri. E il Centro di Documentazione Libertario è aperto ogni giovedì dalle 17 alle 20 nel cortile di Via 20 Settembre 112. Birra fresca, giornali, libri in prestito, consultazione e vendita. Vengo a fare una puntata speciale di Ristoradio, poi siamo international, quindi ad Asti ci starebbe tutto.

0: hear that native beat, you'll start to move your feet. That torrid tropic beat, much hotter than the heat.
1: E invece in questa serata, che sembra ancora una giornata, con questo sole potentissimo che splende anche negli studi di Blackout, si sta avviando l'incontro organizzato da Contrattacco. Non sono depressa, sono in sciopero. Questioni di reddito e autogestione. Punta antipsichiatrica qui nella Blackout House, via Antonio Cecchi 21/A a Torino. Chiacchiere antipsi, musichette by Carenza 503 e Calisia, cena veg benefit. Necessario e fondamentale anche questo sguardo nel mondo dell'antipsichiatria. Portami via. Va bene, approfittiamo di questo silenzio della nostra Maya Angelou e facciamo un giretto di spottini, perché sennò poi me ne dimentico per la seconda volta.
2: Ministero della Pace Energetica. Per affrontare guerra, crisi, inflazione, scarsità, terrorismo, clima, influenza stagionale e Saturno retrogrado, abbiamo una soluzione semplice. La colpa è tua.
3: Sei al freddo? Non fa niente! È la guerra intelligente!
4: Da oggi entra anche tu nel fantastico mondo del risparmio coercitivo, consapevole, con tantissime novità. Termosifoni tiepidi, non è freddo, è solidarietà euroatlantica, mobilità razionata, può circolare, ma solo se elettrica, silenziosa, tracciata e controfirmata dal protettorato Yankee. Tranne i carri armati, quelli passano sempre col verde militare. In più, contatori smart! Finalmente un elettrodomestico che ti giudica!
3: Contatori intelligenti! Tensione mondiale nei circuiti correnti! Consumo fuori norma per la guerra nei continenti! E ti svuotano il conto con algoritmi diligenti!
5: Ciao Gennaro, abbiamo notato che ieri sera hai acceso contemporaneamente il forno, una lampada e il dissenso. Questo comportamento non rispetta i valori occidentali. L'energia va risparmiata, serve per carri armati, droni, computer e conferenze sulla pace.
6: Ma io volevo solo fare una lasagna.
5: Terrorista energetico.
4: Ricorda, mentre tu dormi col cappotto perché vivi in una casa a classe Z, quindi non puoi accendere il riscaldamento. Hai una macchina a benzina bandita come il Pablo Escobar della ZTL. Loro aprono nuove fabbriche militari, alimentano data center grandi come l'Argentina, riempiono i cieli di droni della pace.

0: Lockdown energetico? Ma di chi stiamo parlando? Pare, ma a casa ci resti tu con il telefono. Io di sicuro me ne scendo in strada.
1: Venerdì 22 maggio, dalle 17, Taz contro la guerra, volume 2, ai Giardini Reali e, in caso di pioggia, al Parco Dora.
2: Da Nord Stream Hormuz a Torino. Chi decide cosa resta acceso e chi può circolare?
0: Dalle 17, vieni anche tu a buttare un occhio alle distro. Allietati con dei buonissimi panini e dissetati al nostro bar. Ma soprattutto, sollazzati al mirabolante laboratorio stampe con Graphic Attack. Non dimenticare pennellesse e secchiello.
2: Alle 18.30, discussione aperta. Lockdown energetico o blackout come occasione?
3: Dalle 21, musica live. Buddha, Rakshasa, Renegon, Monpantronics.
0: La Taz è Benefit Lotta contro la guerra e Operazioni Ipogeo.

Maggio 2026, continua il cinema a Il Vaso Occupato con la rassegna 1, 3, 1, 2 tutti i giovedì dalle ore 21. Giovedì 21 maggio, proiezione di Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto di Elio Petri, 1970. Ovviamente l'ingresso è tassativamente libero. Le proiezioni iniziano alle ore 21. Mi raccomando,

0: 28 maggio. Vieni alla Blackout House, in via Cecchi 21/A. Dalle ore 18 ci troverai a serigrafare live la grafichecca che le ame di Zanna Dura hanno realizzato per la radio. Una stampa fatta di e con il culo, per gattini e piccini. Porta la tua maglietta, borsa, toppa, foglio di via e noi gli daremo nuova vita.
1: If I kill him.
2: 12, 13 e 14 di giugno. Blackout Fest, Manituana.
3: Dead in the market and I kill nobody but my husband.
4: Bene, ritorniamo in diretta, un bel giro di spottini, uno meglio dell'altro. Comunque, noi siamo per il blackout, si sa. Mi è piaciuto anche i fogli di via da serigrafare di Zanna Dura, giovedì prossimo, mi raccomando. Tutte, tutte, tutte, tutte cose da serigrafare. Io ne ho già un bel plico, miei cari e mie care. Poi, molto interessante lo stimolo che arriva dal Cinepaso, indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto. Utilizzeremo un audio che avevo già messo da parte mesi fa, quando ho rivisto questa pellicola eccellente, e quindi poi ve la vado a sottoporre, anche perché poi stasera c'è Delicatessen come dolce, anche se non abbiamo ancora messo in pancia nulla.

19 e 17, non so da quanto tempo voi steste ascoltando il silenzio della vita. E perdonatemi, ho fatto un salto sotto, intanto è finito il CD. Quindi ci riprendiamo con Super Disco Pirata, un po' di cumbia, questa è cumbia. Candelosa. E adesso vi do anche qualche suggestione, ritorniamo chiaramente in Palestina a immaginare di poter assaporare queste delizie culinarie.

Comunque ci scrivono 5 minuti scarsi di silenzio. Vabbè, ma allora praticamente è musicoterapia. Adesso compilo il registro così. Bene, un saluto a Meneghetti che ci dice: Elio Petri, immenso, per non parlare di Volontè, uno dei pochi attori impegnati e coerenti. L'hai detto, fratello. E poi ci dice che ha riso sugli spottini, ha riso molto per la dicitura: una stampa fatta di e con il culo. E beh, ma Zanadura è così. Si sa.

Comunque 19:24, vediamo se riesco a darvi una ricetta almeno prima di Delicatessen. Questa sera ci stiamo un po' coordinando con Adriano, che è già qui al mio fianco. Chiaramente stiamo parlando di cinema e quindi ci stiamo un po' perdendo, perlomeno io.

Dunque, andiamo con le ricette di Fida, che è la coautrice insieme a Silvia Chiarantini di Pop Palestine, viaggio nella cucina popolare palestinese. Fida Ia Abu Madia. E vado con questa ricetta, vediamo se sarà unica o se ce ne sarà anche possibilità di darne un'altra. Mutabal Batinjan, scusate la pronuncia che non è propriamente corretta, salsa di melanzane affumicate. Salsa perfetta da servire come antipasto estivo insieme a hummus, olio con zaatar, pita, cipolle, pomodori e peperoncini in salamoia. In Palestina questa salsa si chiama Mutabal Batinjan, che significa melanzane speziate o profumate, ma in altri paesi arabi si chiama Baba Ganoush, che si può tradurre come un padre viziato da troppe coccole. E in effetti questa ricetta ha un'importante carica affettiva. La particolarità del mutabal è il suo aroma affumicato, che si ottiene cuocendo le melanzane alla fiamma, cosa di non particolare difficoltà, ma che richiederà un po' di tempo e pazienza, soprattutto per ripulire i fornelli.

operazione che di solito non tocca ai padri coccolati, ma alle madri schiavizzate dal sistema patriarcale, un po' ovunque direi nel pianeta Terra.

5 medie. Sei cucchiai di tahin. Uno spicchio d'aglio tritato. Due limoni spremuti.

e ancora 4 cucchiai di olio d'oliva, sale, prezzemolo tritato e chicchi di melagrana per guarnire. Se vogliamo essere rigorosi nel procedimento e quindi anche nella ricostruzione del sapore originario di questa ricetta, bisogna seguire il procedimento che ha eseguito e mostrato Fida a casa sua. Per prima cosa bisogna foderare bene il piano di cottura con un foglio di alluminio, lasciando liberi i fuochi. Si appoggia la melanzana direttamente sul fornello a fiamma medio-alta e la si fa arrostire, rigirandola aiutandosi con delle pinze. Per almeno 5 minuti o fino a quando la buccia non diventerà di colore molto scuro. Ci vorrà un po' di tempo per ripulire il fornello dal liquido rilasciato dalle melanzane, ma il profumo del Mutabal ripagherà questa fatica. Se invece non si ha voglia di affaticarsi in faccende domestiche, Fida consiglia una valida alternativa: praticare con un coltello qualche incisione nelle melanzane intere, sistemarle su una teglia e arrostirle nel forno per circa un'ora a temperatura alta. O ancora meglio utilizzando il grill, come faccio esattamente io. Oppure, tanto adesso si apre la stagione delle grigliate, portatevi sempre con voi 2 melanzane alla fine poi della grigliata, quando non si sa più che cosa mettere sulla griglia, che c'è ancora il carbone ardente, ci piazzate le vostre melanzane, poi le frullate, fate la vostra salsa. Anyway, qualunque sia il procedimento di cottura seguito, le melanzane andranno poi pelate e lasciate a sgocciolare in un colino per una decina di minuti. Poi si strizzano e si riducono in grossolana poltiglia con le mani. Ecco, io che invece non conosco le antiche tradizioni palestinesi culinarie, vado di mini pimera immersione, che fa schifo sta roba qui, da adesso in poi solo più mani e poltiglia. In una ciotola mescoliamo poi con la tahin, il limone, il sale e l'aglio schiacciato finemente, sistemiamo il mutabal su un piatto da portata e guarniamo con prezzemolo e olio d'oliva e, se è stagione, qualche chicco di melagrana. Questa favolosa salsa si mangia servendosi direttamente dal piatto di portata con un pezzo di pita.

intanto stiamo ascoltando Nese Karabok, Yali Yali. Dai, ancora una salsa stuzzicante, rinfrescante, che arriva appunto dalla Palestina, il regno delle mille ciotoline. Così ci dicono le due autrici di Pop Palestine.

Le tavole sono spesso imbandite in Palestina con piattini e ciotoline di coccio di diverse misure e decorazioni, quando ci sono le tavole, direi, in cui vengono servite cremose salse per accompagnare piatti di carne o per essere gustate con la pita. Questo modo di servire l'antipasto si chiama mezè. Hummus, mutabale, anche questa salsa di zucchine e yogurt che vado a presentarvi, vengono decorate con cura, solitamente disegnando un cerchio con la parte concava del cucchiaino e spolverando il centro e sui lati spezie colorate. Il tutto condito con dell'olio d'oliva che, colando nel cerchio disegnato, andrà a formare un anello luminoso. Wow! A proposito di mise en place, questa fresca salsa di zucchine è ottima in estate per un aperitivo o uno spuntino, quindi col pane, con la pita, ma io ci farei anche... si può provare anche, che ne so, un couscous condito con questa salsa, secondo me. Ci servono 500 grammi di zucchine, 250 grammi di yogurt intero, uno spicchio d'aglio, 3 cucchiai di olio d'oliva, qualche foglia di menta, sale, foglioline di basilico o menta e zaatar per guarnire. Dico olio d'oliva, penso alla Palestina e penso che non ci sia possibilità di reperire olive se non a prezzo della propria vita. Sono tantissime, appunto, anche i terreni che sono stati depredati dagli infami colonizzatori. Insomma, ho letto vari articoli, vari approfondimenti inquietanti sulla situazione, appunto, per esempio della raccolta, coltivazione e produzione dell'olio d'oliva in Palestina. A noi con queste ricette palestinesi cerchiamo di immaginare un futuro, appunto, radioso, libero per questa terra e soprattutto che sia inebriata dai profumi dei suoi piatti tradizionali. Quindi laviamo le zucchine, le mettiamo nel forno intere e se le vogliamo fare cuocere più in fretta le tagliamo per lungo a metà. Le lasciamo cuocere per almeno 30 minuti a 250 gradi o comunque fino a quando risulteranno ben grigliate. Le facciamo freddare, poi le passiamo nel tritatutto per qualche secondo, evitando di ridurre il composto proprio in una crema troppo omogenea. La ricetta risulta infatti più gradevole se qualche pezzettino di zucchina rimane intero nella salsa. Aggiungiamo poi lo yogurt, l'aglio tritato, la menta finemente tagliuzzata e il sale. Mescoliamo e serviamo la salsa su un piatto da portata, non dimenticando di guarnire con un filo d'olio e qualche fogliolina di basilico o di menta e un pizzico di zaatar.

0: 19:45, Risso Radio International sta per immergersi nel territorio in pellicola, come lo possiamo definire?
1: Non si dice territorio.
0: Non si dice territorio?
1: Eh no, lo dice, nel film lo dice...
0: Eh no, certo, scusassero.
1: Ok, qua. Chiamano sempre territorio. Terra, chi? Perché
0: terra,
1: non si dice
0: la terra, è vero, lo dice anche il conte. Quindi due minuti, anzi uno, e partiamo con Delicatessen di questa sera. In cui parleremo di un film di cui tra l'altro si è già parlato in autunno, forse inverno, anche qui a Blackout, soprattutto nel nostro stretto giro, perché chi ha composto ed eseguito le musiche è un amico nostro di Radio Blackout, e parliamo di Crano, e quindi parliamo anche delle città di pianura. Francesco Sossai, se non sbaglio, alla regia. Questo film che in effetti è stato, secondo me era fine estate quando è uscito, è rimasto tanto al cinema, un successo insperato, e poi sono arrivati i premi, perché poi quando arrivano le medagliette, i bollini qualità,
1: lo ricacciano fuori.
0: Tutti al cinema a vedere Le città di pianura.
1: Era stato anche la quinzaine del realizzatore di Cannes dell'anno scorso.
0: Scusate se me l'ero dimenticato. Per fortuna c'è qui Adriano.
1: No, che l'ho appena visto.
0: Esatto.
1: E quindi che compare all'inizio.
0: Proprio è fresco fresco di visione. Quindi io direi che possiamo iniziare il nostro aperitivo di Bastioni d'Orione e il dolce di Risto Radio International.

0: in cui si alternano volumi in cemento armato e spazi vacui, specchi d'acqua e buchi.
1: Quindi leggerezza e pesantezza, anche questo, qualcosa di vendersiano c'è, anche se dei noiatri. Soprattutto nel finale. Il finale a me ha richiamato il primissimo film on road movie, quello In Love Their Sight di Wenders, perché finisce proprio così, dove c'è Kamikaze, cioè uno dei due protagonisti, quello che sarà tuffato arrivando con la Volkswagen nel fiume, e che si trova sul treno e che contemporaneamente sta viaggiando il camion di Rudiger Fogler, e lo incrocia dicendo: non credere che non ti abbia visto, Kamikaze.
0: Sì, mentre qua ci sono i due disperati che urlano: Julio, Julio!
1: Che non li caga.
0: E l'altro non li vede, perché finalmente forse può riuscire a riappropriarsi della sua vita dopo un sequestro durato circa due giorni e mezzo. Sì, una roba del genere.
1: Ma almeno uno è cresciuto.
0: Lui, sì, perché gli altri due, come dicono nel film, sono troppo vecchi per crescere. La storia è la storia di questi due outsider che sono molto molto simpatici, molto divertenti, scoppiati, alcolizzati, e soprattutto delinquono, nel senso che hanno, cioè loro come stile di vita, hanno quello di seguire le tracce della Divina Provvidenza e approfittare di questi momenti per fondamentalmente tirare su dei soldi e continuare a bere.
1: Cioè, fin dall'inizio comunque bruciano un posto di blocco.
0: Bellissimo, sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Dicevamo con Adriano, forse dal punto di vista della messa in scena filmica nulla di straordinario, a parte queste sequenze sulla strada un po' velocizzate, che sono abbastanza adrenaliniche. Per fortuna non finiscono a schiantarsi contro un muro, meno male.
1: No, quello sarebbe stato ancora più banale.
0: Esatto.
1: Invece qua è solo scontato.
0: Capisco però perché fuori dall'Italia e forse fuori anche dalla terra veneta sia stato acclamato come qualcosa di particolare ma universale che unisce tutti, il mondo.
1: Sì, perché riesce in effetti a dare un'idea di questo profondo vuoto di niente che sta tra i monti e la laguna, e che infatti è nel dipinto simil veronese, mi pare.
0: Sì, della scuola del Veronese.
1: È proprio quello che deve significare, cioè che lì non c'è niente e quindi in prospettiva si vedono le montagne e la laguna e basta. In effetti il resto è riempito di, appunto, leggende metropolitane,
0: ristoranti che non ci sono più e di cui ci sono solo grandi bei vecchi ricordi. Ecco una cosa, poi l'altra roba della messa in scena filmica, Adriano, che condividevamo, sono alcuni tagli delle inquadrature dei primissimi piani stretti sui protagonisti, soprattutto il finale, perché il vero finale non è quello di Julio inseguito dal treno, ma è quello in cui si ricorda, come si chiama? Dori si ricorda
1: che cosa avevano pensato che potesse
0: sul
1: essere
0: il senso della vita.
1: Questo è.
0: E se lo ricorda perché mentre si prende un gelato, una bella coppa di gelato molto molto abbondante, mentre attraversano la strada, questo desiderio che finalmente si sazia, dice: da anni che volevo prendere un gelato così, e dopo 2 minuti e 20 leccate cade clamorosamente.
1: Finisce
0: per strada,
1: schiacciato dagli pneumatici del Veneti.
0: E sta a noi poi spettatori e spettatrici immaginare quale possa essere appunto la grande trovata sulla vita, che
1: il senso
0: due
1: della vita è
0: scapestrati,
1: un gelato che si schiaccia,
0: esatto, sul selciato. E no, le altre robe interessanti che ho trovato sono questo, un po' questo scambio dei personaggi, cioè i flashback di loro da giovani che mangiano da Mary, che diventa poi May perché la R della scritta
1: Veneto
0: è caduta, che preparava delle ottime lumache con polenta, con il giusto dosaggio di aglio e di burro che non si andava a sovrapporre, però il sapore delle lumache, oddio, una roba vomitevole, come anche per il protagonista giovane del film, com'è che si chiama?
1: Julio.
0: Appunto. E però il flashback è ricostruito con in realtà i personaggi come li vediamo noi, cioè invecchiati.
1: Anzi,
0: mi è piaciuto questo sfondamento
1: Julio
0: temporale.
1: Che si sostituisce
0: Julio
1: a
0: che
1: Genio.
0: Si sostituisce, esatto, a Genio. Mi sono piaciuti questi due passaggi, purtroppo sono le uniche, insomma, chicche che io posso sottoporre
1: d'ingegno,
0: a Delicatessen. Poi per il resto è un film assolutamente piacevole, gradevole.
1: Anche.

0: Babi Van den Bing.
1: Come l'agnello, vabbè. Bene, 20.05, abbiamo quasi sforato. Io ringrazio Adriano come sempre per le condivisioni, ringrazio tutte e tutti voi per aver ascoltato Risto Radio e anche Delicatessen, che comunque ha il suo pubblico, volevo dirvelo, ha il suo pubblico già di affezionati e a cui insomma interessa e intriga questa rubrichetta
0: di spoiler.
1: Esatto, di spoiler e distruzione di film che ci sono al cinema. No, io ripeto, anche solo per l'effetto che fa. Dai, poi anche tutte le immagini iniziali, i campi vuoti, io li adoro sti campi vuoti. La tigre di ceramica davanti alla casa che la ritirano di notte, perché mica vuoi che lasci la tigre al freddo lì nel paesello.
0: Vabbè, la carrellata alla
1: La carrellata laterale, anche all'Agnès Varda, comunque ci sono tanti riferimenti, la carrellata laterale anche quella all'inizio, anche i 400 colpi, la carrellata finale. Siamo lì e insomma, io mi sento di consigliarvelo.
0: Io aspetterei la
1: televisione. Tu aspetti la televisione, boh, se avete un videoproiettore a casa, guardatevelo a casa, se no andate al cinema
0: a vedere altro.
1: Cercate di non pagarlo, mandateci. E bene, la prossima settimana vi diremo cos'altro andare a vedere. Intanto io concludo la mia presenza qui nell'etere torinese, sì, direi di sì, con salutiamo Crano, e volevo concludere, vista la proiezione di questa sera a El Paso, con questo, con questa citazione che riguarda le scritte sui muri, tratto da Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto. Buon appetito e continuate a rimanere all'ascolto di Blackout
0: e gli operatori.

0: Nell'anno 1948 furono cancellate 2000 scritte inneggiante a Stalin, 50 a Lenin, 1000 a Togliatti,
1: 30 al maresciallo Tito,
0: 300 al Duce,
1: 411 all'uomo qualunque.
0: Nel 56 invece gli Stalin scendono a 100. Un calo enorme.
2: E Togliatti?
1: Stazionario.
0: Nel 58 un centinaio di Viva Khrushchev, 50 Mao Tse. E spuntarono anche un 500 abbasso Stalin.
1: Dottore, faccio notare che per ordini superiori non furono cancellati, ovviamente.
0: L'anno scorso i Viva Mao arrivavano a 3.000. Ho Chi Minh arrivò a 10.000. Che Guevara 1.000. Marcuse 11, Viva e abbasso.
3: Un fatto nuovo, abbiamo notato un paio di Viva a un certo Sade.
2: Il marchese.
0: Per l'anno in corso si prevedono 10.000 Viva Mao, 500 Viva Trotsky e una decina di Viva Amendola. E forse ancora un 500-600 Viva Stalin. Cosa stanno facendo quelli?
4: Vai a dare un'occhiata, controllali. Controlla se hanno i passi, dove vanno. I giovani.
5: I giovani che scrivono sui muri. Giovani studenti, giovani operai che vanno in giro di notte, che parlano di rivoluzione al telefono, nelle facoltà, nei reparti. Tonnellate di vernice rossa per insultarci. Lo so io quello che si vorrebbe. Altro che la squadra in bianchini per cancellare questa ondata eversiva, anti-autoritaria.
1: Quel Pace è andato alla sessione omicidi.
4: Con chi parla?
1: Con Mangani.
5: I nostri giovani colleghi devono tornare a scuola. Nelle università, nelle fabbriche devono entrare e si facciano crescere la barba, i capelli. Indossino tute sporche di grasso. Noi dobbiamo sapere tutto, dobbiamo controllare tutto. Servendosi anche dei nostri figli, se necessario.

0: Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi. Navi da combattimento in fiamme al largo dei bastioni di Orione.
1: Descrizioni e analisi di eventi e lotte,
2: fatti e strategie del mondo e sue distopie.

0: Benvenute e benvenuti a Bastioni di Orione, trasmissione del giovedì sera di Radio Blackout dedicata alle questioni internazionali, sintonizzate e sintonizzati sui 105-250 della modulazione di frequenza. Allora, oggi abbiamo due interventi. Ciao Adriano.
1: Due interventi perché uno ci ha paccato. Ed era anche abbastanza sostanzioso, perché l'idea era quella di riprendere un pochino il filo delle nostre vecchie puntate dedicate all'economia globale. E avremmo voluto sentire Volpi, che è stato sentito stamattina, poi è caduta due volte la linea stamattina, non sono riusciti a fare un discorso completo, comunque era su altri argomenti. Noi avremmo voluto invece trattare maggiormente la questione, quello che può essere venuto fuori dopo, ad esempio, le tre visite a Pechino di grandi leader, da Trump a Putin e adesso anche il pakistano, che non è un caso, cioè in Pakistan si stanno facendo tutti i tentativi di riportare la pace tra Iran e Stati Uniti, ed è comunque evidente a questo punto che è tutta una questione di economia. Chi era il capo della delegazione americana era il leader di BlackRock, ovviamente, e non certo quel buffone che non è sicuramente folle, ma non è sicuramente un'aquila.
0: Sì, poi si è portato appresso tantissimi CEO di grandi aziende, non è un caso, perché quello che lui voleva fare, appunto, è un po' di affari, come spesso gli capita, solo che evidentemente questa volta non è riuscito a fare quello che lui si aspettava, e quindi c'è stato questo incontro, che poi peraltro è una situazione piuttosto complicata per Trump, perché lui sostanzialmente è la conseguenza di una crisi che ormai possiamo anche definire strutturale, di un processo di deindustrializzazione degli Stati Uniti, che in qualche maniera lui aveva promesso in qualche modo di cambiare completamente rotta, ma questa cosa non gli è riuscita.
1: Infatti, comunque avevamo pensato anche di chiamare un altro economista che si chiama Dario Togati, qua di Torino, un docente qua di Torino, di scuola post-keynesiana, potrei dire, però ha fatto alcuni interventi piuttosto interessanti proprio in questi ultimi giorni, per presentare ovviamente il suo libro, che se funzionasse questo microfono sarebbe una cosa fantastica. Stiamo contattandolo e siamo già pronti. Ok, allora metto in linea.
0: Allora, dovremmo avere al telefono, come appunto diceva Adriano, Dario Togati, professore di economia politica presso la scuola di management dell'economia dell'Università di Torino. Pronto Dario?
2: Sì, sono qui.
0: Allora, grazie di essere ai nostri microfoni. Allora, con te noi vorremmo prendere spunto dai temi che affronta il tuo libro, Il capitalismo fragile, la crisi della fiducia e l'America di Trump, edizioni di Arcos, e proprio partendo dalla crisi della fiducia, perché tu sei partito dalla definizione della fiducia come un lubrificante che fa girare l'economia. Però appunto nel caso di Trump, visto che una parte importante del tuo libro è dedicata proprio alle politiche economiche di Trump, e la politica di Trump in qualche maniera corrisponde a una crisi di fiducia rispetto alla credibilità degli Stati Uniti di sostenere il ruolo egemone post 89 come unica superpotenza rimasta, e di garantire quindi anche la centralità del dollaro come valuta di riferimento. Quindi quella che possiamo definire una crisi di fiducia rispetto agli Stati Uniti anche a causa delle politiche di Trump.
2: Certamente, sono d'accordo. Ecco, io volevo rispondere a questa domanda molto impegnativa, perché occorre sviluppare un ragionamento non semplice. Comunque, cominciamo a chiarire perché ho scritto questo libro, appunto. Innanzitutto per gettare luce su ciò che sta succedendo oggi a livello mondiale, in particolare appunto capire Trump e la grande crisi di fiducia che colpisce l'economia avanzata come appunto gli Stati Uniti. Questo per la verità non è un compito facile, perché il tema della fiducia è un tema sfuggente, comunque ritengo sia fondamentale per capire il funzionamento di un'economia. Deve essere chiaro a tutti infatti che senza fiducia l'economia non può funzionare bene. La fiducia è un po' come l'aria per il corpo umano, entra in tutte le nostre decisioni economiche, da quando scegliamo, non so, un dentifricio, quando compriamo titoli di Stato, Bitcoin. E proprio come l'aria capiamo la sua importanza non appena comincia a mancare, proprio come succede oggi, quando molto spesso accadono eventi che aumentano l'incertezza globale, le varie guerre, eccetera, eccetera. Quando lo si vede attraverso la lente della fiducia, possiamo capire meglio anche Trump, dare una spiegazione al suo comportamento. Perché è importante questo punto? Perché in realtà spiegare Trump, capire Trump, è un grande passo avanti rispetto a molti altri economisti, compresi premi Nobel come Paul Krugman, il massimo dell'intelligenza democratica e liberale americana. Lui scrive tutti i giorni dei post contro Trump, quindi è molto militante, che tuttavia secondo me scontano di questi economisti grossi limiti proprio nel capire Trump. Perché dico questo? Perché basandosi su modelli totalmente scollegati dalla realtà, nei quali la fiducia non entra quasi per nulla, accusano Trump semplicemente di essere pazzo, considerano stupidi gli elettori che lo hanno votato e gli operatori finanziari che continuano a scommettere sulla crescita dei mercati americani, nonostante le sue politiche appunto abbastanza avventurose, per dire una parola così certamente non che non vuole certamente sottovalutare, no, l'impatto delle sue politiche. Comunque sta di fatto che questo modo di liquidare Trump, secondo me, nasconde un'incapacità della teoria economica dominante di spiegare quello che sta avvenendo oggi in America e nel mondo.
0: Sì, forse il problema è anche che l'economia classica, come dicevi, fa riferimento a modelli teorici che non hanno alcuna dimensione reale, in pratica, che sono sospesi in una specie di realtà parallela. No?
2: Basti pensare che partono tutti dal postulati, cioè dall'idea che gli agenti economici reali assomiglino niente di meno che a Robinson Crusoe, sì, il naufrago che se ne stava da solo sulla isola e che quindi non aveva proprio bisogno di fidarsi di nessuno. Quindi da questo io sono partito per capire le insufficienze di questi modelli astratti. L'economia teorica contemporanea ha fatto dei grossi passi indietro rispetto al passato. Basti pensare che Keynes, uno dei più grandi teorici della macroeconomia del Novecento, è stato dimenticato oppure considerato soltanto quando ci sono le grandi crisi finanziarie, allora si fanno un po' di politiche keynesiane per sostenere la domanda, ma non si usa Keynes per capire per capire il funzionamento dell'economia.
0: Quando comunque, i liberisti si ricordano dello Stato, diciamo così.
2: Esattamente, in quel momento allora tutti diventano keynesiani, ma nella quotidianità, una volta che poi Keynes li aiuta a togliere le castagne dal fuoco, riscoprono, cioè ritornano a questi modelli che io definisco autistici, che sono poi alla fine il motivo per cui ha prevalso il liberismo, come dico, il neoliberismo a partire dagli anni 70. Comunque voglio dire in sostanza che io cerco, il mio libro cerca di spiegare perché Trump non è da considerare pazzo. Esiste almeno un certo metodo dietro la sua follia che, come direbbe Shakespeare, che deve essere spiegato, altrimenti non sei uno scienziato sociale, sei uno che semplicemente, non riuscendo a dare delle spiegazioni, prende tutti per matti. Questo non mi sembra un grave limite dell'intelligenza, diciamo, della buona fetta degli economisti a livello mondiale, quindi insufficienti strumenti di analisi per capire quello che sta accadendo oggi. Naturalmente questo non vuol dire che Trump abbia ragione o che sia nel giusto, lui però deve essere capito come un tentativo, diciamo, rozzo, anzi anche addirittura incoerente, di rispondere a problemi veri del capitalismo americano. Vediamo, io vorrei spendere 2 minuti per spiegare questo punto, questa affermazione. Allora, innanzitutto Trump, un aspetto di questo metodo, di questa logica di Trump, sta nel fatto che lui è stato capace di essere un abile imprenditore politico, un leader. Lui ha vinto in sostanza perché ha intercettato, interpretato la crisi di fiducia degli elettori americani che si sono riconosciuti nel slogan MAGA, il movimento MAGA. Quindi, attenzione, questo appunto cosa vuol dire? Che questa crisi di cui lui si è fatto interprete non lascia dal nulla, ma da problemi strutturali del capitalismo americano accumulati soprattutto da parecchi anni, ma soprattutto evidenti a partire dalla crisi del 2008. La crisi finanziaria del 2008 ha sancito, diciamo, una crisi del modello neoliberista che era stato abbracciato dalle classi dominanti a partire dagli anni 70. Deve essere chiaro a tutti che fino agli anni 70 ha prevalso un modello economico anche degli Stati Uniti, sociale, abbastanza inclusivo, in cui c'è stata un'espansione dello Stato sociale e anche dei diritti civili, che faceva sperare un futuro migliore anche le classi meno abbienti, no? Il salario reale è cresciuto, molti si sono affacciati alla società di consumi, a servizi essenziali, eccetera, eccetera. Da allora, appunto, dagli anni 70, con la famosa crisi del petrolio, proprio di cui oggi si rivedono un po' i fantasmi.
0: Quella del 73, sì.
2: Sì, sì. È saltato il modello keynesiano, che fino allora dominava, perché il modello keynesiano è stato egemone anche a livello di classi dominanti fino agli anni 70. All'inizio degli anni 70, quando è scoppiata l'inflazione, quando è saltato il Bretton Woods nei primi anni 70, allora la risposta che è stata data sia dagli economisti che dalle classi, diciamo, dominanti, è stata quella di dire basta Keynes, e si è riscoperto il modello neoliberista fondato sul monetarismo di Milton Friedman, soprattutto un grande premio Nobel, insomma, che era sempre stato un po' tenuto ai margini dall'analisi standard. Da allora il modello neoliberista ha trionfato sia nell'accademia che tra i politici, con Thatcher, Reagan, e da allora lo slogan è stato lasciar fare al mercato il più possibile, perché questo garantisce crescita per tutti, alla fine tutti beneficiano. È un po' la famosa non so se questa metafora della marea l'avete già sentita, la crescita è come una marea che solleva tutte le barche, le piccole e le grandi. No? Sì. Non lascia nessuno indietro, tutti possono beneficiare di questa maggiore crescita magicamente.
0: Quelli piccoli affondano, però.
1: È anche lo sgocciolamento, che è un'altra.
2: È la famosa teoria dello sgocciolamento. Purtroppo, come riconoscono comunque oggi molti economisti, Stiglitz e tanti altri liberal americani, comunque una buona fetta degli economisti, diciamo, anche Martin Wolf, questo grande commentatore del Financial Times, cioè l'idea che il modello neoliberale abbia fallito è abbastanza condivisa, sì, da molti economisti.
1: Sì, segnerebbe inadeguato al mondo stesso che ha modellato sulle sue teorie, che non sono, che poi alla fine anche queste sono crollate. Ecco, ma non c'è una svolta possibile che possa cambiare questo turbo capitalismo, questo turbo liberismo?
2: Diciamo che certamente adesso deve essere chiaro che con la crisi del 2008 questo motore turbo capitalista ha cominciato a incepparsi, e appunto, per che cosa vuol dire crisi del 2008? Che molti hanno cominciato a vedere la fine del sogno americano, quello che sembrava un modello, quello appunto di crescita continua, sempre, insomma, che garantiva benessere per tutti, si è rivelato un incubo per molti americani, altro che sogno americano. Per cui alla fine si è accumulata uno scontro, anche perché questo modello, direi, neoliberista ha prodotto enormi diseguaglianze. Una squilibrata crescita dei mercati finanziari ha prodotto aumenti stellari dei rendimenti finanziari, facendo aumentare quindi una parte dei redditi delle persone più abbienti, anche grazie a politiche come il quantitative easing, insomma, di sostegno di politiche monetarie espansive per uscire dalla crisi del 2008, sono state immesse grandi quantità di liquidità nel sistema, e questo ha prodotto un boom di mercati finanziari, ma non certamente boom per i lavoratori dipendenti, che hanno visto perdere potere d'acquisto o comunque status relativo nei confronti di altre classi sociali che sono cresciute di più in termini di reddito.
0: C'è stata una strozzatura praticamente nel sistema finanziario, cioè il quantitative easing ha fatto sì che questa enorme quantità di liquidità rimanesse comunque dentro il sistema finanziario, non fosse distribuita invece nei rapporti di produzione o di costruzione reali.
2: Esattamente questo, perché diciamo la crescita di Wall Street e dei mercati finanziari è stata molto forte, ben superiore alla crescita, diciamo, dell'economia reale, e quindi questo ha sicuramente prodotto un guasto. E poi basti pensare anche a un'altra cosa, che mentre nella crisi del 2008 molti colossi finanziari sono stati salvati, molti piccoli risparmiatori o proprietari di case hanno visto le case requisite, hanno perso la casa per via della crisi immobiliare, perché poi quando i prezzi delle case sono cominciati a scendere non hanno avuto difficoltà a finanziare i propri crediti, i propri mutui, e questo ha portato molti a perdere la casa. Quindi c'è stata una crisi con due facce: da un lato i grandi colossi finanziari sono stati salvati, dagli altri invece quelle fasce più deboli non sono state affatto salvate dalla crisi finanziaria, quindi hanno visto peggiorare la propria posizione relativa. Quindi, detto questo, Trump ha cavalcato questo scontento che è stato via via crescendo nella società americana.
1: Però i suoi interventi fanno sì che aumenti ulteriormente questo divario. La notizia di oggi è X-Space in borsa, pare un'operazione da 2.000 miliardi, e quindi continua a esserci questo divario, e probabilmente è per questo che i MAGA si stanno allontanando e sta crollando nuovamente la fiducia nei confronti.
2: Questo è infatti uno dei motivi per cui io dico che il modello di Trump è incoerente, però vorrei dire una cosa: bisogna capire il complesso delle sue politiche, cioè io direi che un altro aspetto di metodo, diciamo, che di Trump, che ha guidato il suo comportamento, da un lato è quello che ha saputo interpretare lo scontento dei MAGA, dall'altro ha dato una risposta. Cerca di dare, almeno le sue politiche sono intese come risposta alle istanze del popolo MAGA. Naturalmente è incoerente, come dicevate voi, perché poi è una falsa risposta, però vorrei chiarire perché è una falsa risposta. Allora, innanzitutto la risposta di Trump mira a contentare in linea teorica la sua base MAGA per due motivi. La prima, cioè ha due caratteristiche la risposta di Trump, cioè le sue politiche. Dobbiamo capire il significato delle sue politiche per poterlo criticare anche più efficacemente e capire i suoi limiti. La prima è che si tratta di una risposta di tipo autoritario, quindi per definizione non di mercato. Cioè uno dei pilastri di questa risposta è l'attacco a chi sta sotto la base MAGA, con l'attacco agli immigrati, l'ICE e tutte queste militarizzazioni che sappiamo. L'altro pilastro è l'attacco a chi sta in alto, alle elite interne, mondiali, alle università, ai giornali, ai paesi scrocconi, puniti con i dazi e anche le guerre. Attacco alla scienza con la negazione del cambiamento climatico. Questi attacchi rappresentano due modi di rispondere alla base MAGA. In che senso dico questo? In primo luogo fornisco una sorta di, io quello che chiamo, salario ideologico ai lavoratori per compensare l'erosione del salario giusto e effettivo che le sue politiche finanziarie stanno in realtà, come dicevate voi, non fanno che peggiorare. Quello che sta facendo Trump non fa che peggiorare le condizioni di vita dei lavoratori americani. Perfettamente d'accordo. Però attenzione, appunto, io dico che questo sfoggio muscolare delle sue politiche, questo non solo militarizzazione, ma questo sfoggio di un'agenda autoritaria su base religiosa, noi non abbiamo mai visto un presidente convocare nel suo studio ovale tutta una serie di santoni, di predicatori, di istituire un ministero della fede. Ma perché mai? Perché vuole sfruttare la religione per distribuire una sorta di salario ideologico, lo chiamo così, che è quello che Marx avrebbe definito una specie di oppio dei popoli, cioè vendere fumo, vendere una supremazia. Lui si vuole sostituire anche al Papa, lui vuole dare ai lavoratori americani la sensazione che l'America è grande davvero nel senso di essere l'unico potere al mondo in grado di dettare l'agenda di qualunque tipo, anche addirittura di sostituirsi al Papa, di dire che il Papa sbaglia, di essere un'autorità morale che non ha nessuno sopra di sé. Quindi questo è un disegno folle, certamente, però attenzione, sopportato dalla potenza militare degli Stati Uniti.
1: E anche l'ipertecnologia diventa a questo punto una cosa messianica.
2: Certo, perché questi telepericlicatori, come per esempio questo Peter Thiel che è venuto a Roma pochi giorni fa, ha fatto tutto un discorso sull'anticristo. Cioè qui si mescolano tecnologia, religione, cioè si sta producendo una narrazione molto pericolosa che secondo me può almeno per un certo periodo comunque offuscare, occultare la riduzione del potere d'acquisto reale delle famiglie americane, e che non c'è dubbio che le stesse politiche stanno causando, non solo che taglia il welfare della sua legge finanziaria, ma anche ad esempio l'aumento dei prezzi della benzina di questi giorni, che stanno portando ad esempio la benzina a $5 al gallone, quando lui gli aveva promesso che sarebbero scesi sotto i 2. Queste robe qua contano per gli americani, però certo in questa fase prevale l'idea che comunque agli americani devi vendere il sogno americano, ma non nel senso di stare meglio loro, sogno americano di dominare il mondo. Io credo che questo sia qualcosa che stia nella mente di Trump, quindi una sorta di gigantesco oppio dei popoli, cioè lui si vuole sostituire a Gesù Cristo, al Papa, eccetera, mettersi con un'aura mitica, no? Cioè costruirsi un'area di invincibile, di qualcosa che non si può scalfire.
0: Però al di là della sovrastruttura, diciamo così, ideologica o propagandistica, c'è effettivamente un problema concreto che risiede, per esempio, nell'enorme debito pubblico americano, nella incapacità che hanno in questo momento gli Stati Uniti di, fra virgolette, costringere le banche centrali e gli operatori economici ad acquistare ancora il dollaro, se noi pensiamo che i tassi del decennale ormai stanno quasi al 5%, insomma, evidentemente comincia a esserci dei problemi rispetto proprio alla credibilità, e qui ritorniamo alla questione della fiducia, rispetto alla possibilità effettivamente degli Stati Uniti di riuscire a conservare questa egemonia del dollaro.
2: Esattamente, questo è uno dei motivi fondamentali per cui ritengo debole e incoerente la risposta di Trump, cioè la sua politica autoritaria di sostituzione, appunto, che vuole in qualche modo sostituirsi a tutti gli organismi multilaterali, dall'ONU, insomma, alle organizzazioni internazionali che decidono, appunto, l'agenda per ridurre le emissioni climatiche, a quella mondiale della sanità, cioè lui vuol far fuori tutte queste organizzazioni mondiali e multilaterali, perché appunto rappresentano il frutto della cooperazione, cioè il fatto che i paesi del mondo si mettono insieme per risolvere questi problemi. Questa sostituzione e abolizione del multilateralismo, però, appunto, come dicevi tu, si scontra con un problema fondamentale, che il dollaro deve alla fine essere acquistato dagli altri paesi, il debito americano deve essere acquistato dagli altri paesi, e se comincia a scricchiolare il dollaro anche il debito americano, sono dolori. Io comunque ritengo che fino a quando non c'è una crisi di borsa vera e propria, io ritengo che la borsa sia il suo vero pallino. Quando si diceva, cioè il vero indicatore di fiducia, io questo lo dico appunto anche nel libro, a cui lui guarda, perché tutti i giorni i mercati finanziari danno i voti, un voto di fiducia. Fino a che noi vediamo che i mercati non rispondono in maniera brusca, e questo è un qualcosa che ancora non si è visto in maniera netta, non c'è stato un crollo, anche se poi si dice che prima o poi ci sarà, perché c'è l'intelligenza artificiale, la bolla. Però fino a quando, se voi pensate, Trump ha fatto marcia indietro rispetto alle sue politiche anche sui dazi, quando ha visto che i mercati finanziari, per esempio i primi dazi di marzo, aprile, hanno visto un crollo dei mercati, lui ha subito fatto marcia indietro, ha ammorbidito, li ha diluiti questi dazi, cioè lui non vuole una crisi borsistica, perché quello è, gli interessa avere il seguito delle persone che contano, dei ricchi del paese, degli ambienti di tutto il mondo, che continuano a comprare titoli di Stato americane, azioni americane, come continuano a scommettere sull'America. Fino a quando non ci sarà un'inversione di questo, io penso che Trump nella sua testa crederà di riuscire a farcela, anche alle possibili elezioni midterm. Sì?
1: Non è forse per questo che è andato a Pechino, proprio per sincerarsi che l'enorme debito americano sia ancora in grado di essere ricevuto dal mercato, soprattutto cinese, soprattutto con il fatto che i cinesi riescono con la loro produzione e penetrazione dei mercati a diffondere prodotti in modo tale da assorbire anche lo stesso debito americano.
2: Certo, noi non dimentichiamo che i cinesi per anni sono stati grandi acquirenti di titoli di Stato americani, e anche sostenitori alla fine del dollaro, perché pure loro interessava mantenere un certo rapporto di cambio col dollaro per avere le merci competitive. Però negli ultimi tempi, e io credo che questo sia uno dei motivi per cui Trump la sta buttando sul militare, sulle guerre una dietro l'altra, vuole spaccare il mondo per evitare che ci sia un'alternativa al dollaro, che i BRICS si mettano insieme, l'Iran faceva parte dei BRICS, per evitare che nasca un competitor, una moneta alternativa al dollaro. Le botte che dà all'Europa, le umiliazioni che con i dazi, con tutte queste cose che noi abbiamo visto nei mesi scorsi, sono per ridurre l'appeal dell'euro, che è un competitor vero del dollaro. Cioè lui vuole tagliare la strada il più possibile, anche attraverso appunto le azioni militari, in un contesto bellico come questo. Ma com'è possibile che i paesi del mondo, l'altra parte del mondo, si mettano d'accordo per barare una moneta alternativa al dollaro? Quindi lui vuole bruciare, attraverso questo clima di guerra continua, le alternative al dollaro.
1: Ecco, Ma perché Xi Jinping non ha colto questa occasione per staccare la spina? Cioè, nel senso, c'è un non si sa.
2: Perché purtroppo secondo me i cinesi non hanno una capacità attrattiva sui mercati finanziari simile a quella americana.
0: Lo yuan non è convertibile, per esempio.
2: Non è convertibile, nessuno parla cinese. Cioè c'è naturalmente un bel flusso di investimenti in Cina, non c'è ombra di dubbio, però dal punto di vista dei mercati finanziari, quali sono le famiglie, non so, oppure i grandi fondi che comprano debito cinese? Io non ho letto cose del genere.
0: E poi forse, cioè, alla Cina non fa neanche comodo una crisi economica o monetaria che globale, perché poi che appunto staccare la spina al dollaro significherebbe anche quello.
2: Certo. No, ma poi diciamo pure che gli americani sono esposti a una speculazione internazionale, perché loro potrebbero cadere se cambia il vento a Wall Street. A un certo punto tutti vendono i dollari, tutti vendono i titoli, quindi la speculazione che Trump ha evocato attraverso un modello che io definisco di casinò, capitalismo da casinò, perché lui ha incentivato molto le criptovalute, no?
1: Insider trading, poi.
2: Lui sta facendo di tutto. In questo, altro che sistema finanziario ombra, lui vuole avere le mani libere sul mercato finanziario americano, vuole soprattutto mettere e controllare la banca centrale americana, la Fed, per evitare che il mondo delle criptovalute, del Bitcoin, dove lui ha un interesse personale molto forte, voi sapete che lui ha emesso dei meme coin con la sua faccia, sì, non crolli, e che venga salvato dalla banca centrale. Cioè, io credo che lui questa visione del capitalismo da casinò, io nel libro appunto dico che lui vuol vendere agli americani, anche quelli più poveri, l'idea che si possono arricchire anche loro attraverso il Bitcoin, comprando le sue meme coin con la sua faccione, perché è un modo semplice di arricchirsi non passando dagli intermediari finanziari, dalle banche. Quindi c'è anche questo elemento anti-elite che non dobbiamo dimenticare. Però certo è un modello super speculativo, quello basato sulle criptovalute, eccetera, eccetera, che richiede poi alla fine di essere salvato da un'istituzione come la banca centrale, perché altrimenti salta tutto, perché se una crisi del Bitcoin vorrebbe dire una fine di quel mondo che sta sostenendo Trump a livello finanziario. Non dimentichiamo che i principali fondi che hanno il Bitcoin eccetera stanno dietro Trump.
0: Sì, poi
2: questo
0: lui...
2: è un discorso grosso, però secondo me il mondo del Bitcoin è abbastanza incentivato da Trump, no? Diciamolo,
0: sì.
2: Pure
0: poi lui vorrebbe anche creare delle criptovalute ancorate al dollaro, in modo stablecoin, in modo da incrementare l'acquisto e la sottoscrizione dei treasury.
2: E certo, infatti questo è l'obbligo di chi emette Bitcoin di comprare i titoli del tesoro americano, e anche attraverso queste stable coin che giustamente tu hai nominato, si vuole insinuare anche ancora di più nei sistemi di pagamento europei, perché questo stable coin potrebbe essere comprato anche dagli europei utilizzato come mezzo di pagamento, perché è ancorato ad una moneta stabile come il dollaro, no?
0: Certo.
2: Quindi ci sono delle sottili guerre che si stanno compiendo, infatti poi gli europei, la banca centrale sta cercando di rimediare a questo lanciando degli stable coin, però ufficiali, legati alla banca centrale. Invece in America sono i privati che si stanno muovendo nel campo dello stable coin. Comunque, questo sono discorsi tecnici importanti, però sono difficili da cogliere in tutti gli aspetti tecnici, sono molto sottili.
0: Certo.
2: Quello che dico io è che è un mondo, quello delle criptovalute, quello del sistema finanziario ombra, di un mondo che si muove un po' nelle zone grigie dell'economia, no? Perché tutto sto mondo è quasi nascosto, no? Cioè non è... Bitcoin sono sia un'attività speculativa ma anche un modo per commerciare che hanno coloro che hanno qualcosa da nascondere, no? Attività criminali.
0: È una zona grigia, diciamo così.
2: È una zona super grigia, infatti però tutto un mondo che può saltare come in aria come un castello di carte da un giorno all'altro, se non c'è poi un'ancora di ultima istanza. E secondo me l'idea è, e questa è un'altra contraddizione di Trump, perché lui appunto vuole stimolare il Bitcoin, che sembra la moneta deregolamentata per eccellenza, che parte dal basso, da tutte le transazioni tra individui, non ha bisogno di controlli
0: né di banche centrali, come dicono i libertarian, però in teoria.
2: Perché questo è il sogno di, attenzione, questo è il sogno di cosiddetti economisti austriaci come Hayek, di avere una moneta totalmente decentralizzata che funziona semplicemente perché scambiano i privati tra di loro. Un po' questa è l'idea del Bitcoin, della blockchain, tutta questa tecnologia che funziona in automatico senza apparentemente intervento di nessuno. Però dov'è che casca l'asino? Che quando il Bitcoin comincia a perdere valore può anche esserci una crisi rovinosa, come già più volte è successo, no? Nei mesi scorsi. E quindi una moneta che poi fluttua così rapidamente dall'alto in basso come sul lotto volante non è una vera moneta, è solo un'attività speculativa.
1: Ecco, l'altro aspetto che ha coinvolto il viaggio di Trump, ma anche quello poi di Putin immediatamente successivo, è quello dell'energia, cioè il fatto che si debba in qualche modo superare l'energia fossile, ma siano dei seri problemi delle ritrosie, soprattutto appunto da parte di Trump, certo. Impone che questo nuovo equilibrio dell'approvvigionamento energetico produca nuovi conflitti, e anzi produca l'economia di guerra, che va tutto a vantaggio comunque degli americani, anche questo.
2: Quindi... Certo, perché Trump vuole in parte, cioè molto legato al fossile, appunto, a parte che tra i suoi principali sponsor ci sono appunto i petrolieri, questo vecchio mondo della old economy, però lui vuole anche, c'è anche un'idea di rilanciare un po' anche il manifatturiero, l'industria manifatturiera americana, che è stata penalizzata dalla globalizzazione, molti colletti blu, gli operai che hanno perso il posto di lavoro, sono una parte importante della sua
1: base.
2: E infatti lui è andato addirittura nelle fabbriche quando diceva adesso che torneranno qui a investire i grandi colossi dell'auto, ed è andato anche mi ricordo che di averlo visto in una fabbrica d'auto proprio a dire che l'America insomma sarà reindustrializzata, che poi sia fattibile questo, gli economisti sono molto scettici, perché non è facile ritornare indietro.
0: Ma hanno delocalizzato in tutto il mondo, è un po' complicato ritornare appunto sui bassi.
2: Non è facile per loro ritornare adesso a una grande nazione manifatturiera che cioè produceva cose dalle auto a appunto le cose di base che vengono prodotte in Cina oggi. E quindi è difficilissimo ritornare indietro, però lui comunque propaganda questa sua un po' appunto questo modello protezionista di dazi, vuole anche dire europei venite a investire qua, perché questo è anche una forza, una prova di forza del modello americano, di riuscire a essere attrattivo verso i capitali europei, per esempio, no? Perché se tu metti dei dazi dice allora diventa più conveniente per i capitalisti europei
0: produrre direttamente negli Stati Uniti, certo.
2: Esattamente, quindi per alcune tipologie di prodotti questo è sicuramente possibile, e qualcuno l'ha già fatto, però non credo che sia una cosa in grado di reindustrializzare l'America come pensa Trump. Quindi è in realtà un'agenda abbastanza contraddittoria, velleitaria, un impasto di neoliberismo e di autoritarismo, protezionismo, cioè sono tutte cose che difficilmente vanno insieme, e soprattutto appunto direi che lui vuole comunque, tagliando lo spazio alle energie rinnovabili, candidarsi, cioè essere lui a dettare l'agenda, no? Cioè non ci deve essere un'Europa che per esempio punta sulle rinnovabili, perché questo vorrebbe dire per esempio non comprare più il petrolio americano
0: e scontentare i suoi stakeholder sostanzialmente.
2: Esattamente. E non dimentichiamo che l'Europa è un paese dipendente, no, di energia. Da chi sta comprando il gas? Da chi? Il petrolio da prima lo comprava da Putin, adesso per effetto combinato di tutte queste guerre che lo compriamo dagli Stati Uniti a un prezzo
1: a tariffe raddoppiate.
2: Quindi ecco perché secondo me le strategie di Trump sono un po' meno folli di quelle che sembrano, no? Soprattutto hanno in mente una cosa: azzoppare il modello europeo, renderlo più difficoltoso, soffiare sulle sue contraddizioni interne, mandando possibilmente al governo alle Allianz for Deutschland oppure la Le Pen in Francia, e così l'Europa è sistemata per i prossimi 15 anni.
0: Una volta si chiamava scontro interimperialistico, comunque più o meno.
1: Peraltro anche i cinesi però non è che hanno questa gran voglia di uscire dal capitalismo, anzi ne sono stati i migliori interpreti, tanto che i compiti li hanno fatti persino meglio degli americani, e sono loro forse adesso che tirano le file, possono aspettare il momento giusto per proporsi non solo come ruolo paritetico,
0: come modello anche.
1: Ma anche come modello.
2: Ma io dico che stiamo entrando probabilmente adesso in una fase di diverso, cioè il capitalismo è un sistema molto plastico e proteiforme che cambia pelle di continuo. Adesso secondo me il modello neoliberista è anche liberal democratico, purtroppo inteso come democrazia liberale che abbiamo conosciuto in decenni passati, probabilmente in fase di archiviazione, o temo, perché l'idea è che secondo me la competizione globale può essere vinta solo da capitalismi in grado di funzionare meglio come capacità di centralizzazione delle scelte degli investimenti. Per esempio, uno degli aspetti forti del modello cinese è che c'è una vera politica industriale, no?
0: Certo, cioè, una pianificazione,
2: cioè diciamo che si combina il capitalismo inteso come libertà di intraprendere, però con una forte dirigismo dall'alto. E state attenti che Trump sta facendo la stessa cosa. Quando lui va lì non so se avete visto la foto con tutti i grandi tycoon americani, insieme ai cinesi, erano tutti allineati come scolaretti dietro di lui. Questo che cosa vuol dire? Che lui sta funzionando come collettore delle istanze dei grandi tycoon americani, li sta dirigendo verso, da un lato, il capitalismo bellico, dall'altro una specie di coordinamento, di sinergie, di politica industriale che era già stata cominciata peraltro da Biden nel suo ultimo mandato. Biden aveva cominciato a fare questo, una politica industriale vera e propria, che è un qualcosa di molto diverso quindi dal modello neoliberista, che prevede che ogni impresa faccia per conto suo, il mercato decide tutto, gli investimenti, non c'è bisogno di nessuna politica industriale. Quindi già da un po' che si stava orientando verso un maggior attivismo della politica industriale gli americani, imitando i cinesi. Quindi probabilmente noi vedremo che questi due sistemi si faranno la guerra, almeno se non altro a livello
0: commerciale,
2: commerciale, proprio giocando su punti di forza e debolezza di questi due modelli alternativi, chiamiamolo autoritari, di capitalismo di Stato, non so come chiamarlo, comunque certamente non un modello neoliberale.
0: Poi si invoca lo Stato nelle sue funzioni classiche, che fa la guerra o che mette i soldi, quando invece appunto i neoliberali dicevano che bisognava affamare la bestia, intendendo per bestia appunto lo Stato, evidentemente poi si cambia. Senti, l'ultima domanda ti volevo fare, ma queste politiche economiche di Trump in qualche maniera si discostano, o c'è uno scontro interno invece con tutto quell'apparato che investe, per esempio, i grandi fondi di investimento BlackRock, Vanguard, State Street, hanno gli stessi intenti di Trump o c'è una divergenza di interessi?
2: Queste sono domande, questa è una domanda difficile, perché probabilmente c'è una spaccatura, c'è chi lo sostiene, una divergenza di interessi tra i grandi fondi, probabilmente non coincidono, può darsi che questi capiscano i limiti delle politiche di Trump, soprattutto nel senso dell'autoritarismo, conciliare l'autoritarismo con il predominio del dollaro. Non dimentichiamo infatti che le politiche di Trump implicano la fine del soft power, quello che gli americani avevano usato per decenni per convincere le elite, soprattutto europee, che devono seguire il modello americano, che aveva una superiorità anche morale addirittura, no? Non solo economica, culturale, i film, andare a studiare le università americane. Può darsi che una parte del mondo finanziario capisca i limiti di Trump, che è un modello suicida per certi versi, perché potrebbe essere che prima o poi il mondo impari che è possibile non comprare dollari o non comprare titoli di Stato. Secondo me già stanno imparando che si può fare a meno delle università americane, perché io credo che i ragazzi adesso siano meno incentivati a andare in America. E quindi può darsi anche che, nonostante l'assenza di alternative al dollaro, dimenticano un aspetto appunto keynesiano, cioè quando la gente poi soffre di incertezza si trova altri rifugi per la liquidità, che possono essere l'oro, possono essere altre oppure monete nazionali. Quando le cose proprio vanno male dal punto di vista del clima, diciamo, geopolitico, alla fine potrebbe essere conveniente ripiegare sulla valuta nazionale, in questo caso l'euro, perché mai dove sta scritto che devi investire per forza in dollari? Questo era vero, si dava quasi per scontato fino a qualche anno fa, ma adesso se lui, cioè questa perdita del soft power, se tracima nell'ambito finanziario, può essere veramente la fine del modello americano. Quindi la finanza è molto rapida nel cambiare cavalli. Certo. Si rendono conto che le cose possono funzionare diversamente, qualcuno si mettono i soldi da qualche altra parte.
1: In mezzo a tutte queste regole che sono saltate nel caos trumpiano, quando alla fine si arriverà a un equilibrio, prima o poi, quali invece possono essere le regole che vengono recuperate oppure preferite a quelle del turbocapitalismo, in modo che si possa riprendere a avere appunto un equilibrio fondato su alcune regole che magari potrebbero anche non essere più capitaliste?
2: Io lo capisco perfettamente, però secondo me c'è del metodo veramente molto lucido nel cercare di spaccare l'euro. L'Europa è l'unico ambito in grado di riprodurre e di essere capace, per motivi culturali, storici, di essere credibile come costruttore di un mondo multipolare, no? Fatto con attori, cioè diciamo che l'idea keynesiana, che è stato il grande artefice di Bretton Woods, anche se non del tutto ascoltato, infatti lui non è stato ascoltato dagli americani, perché questo è un discorso appunto più tecnico sulle bilance di pagamenti. Lui prevedeva che anche i surplus commerciali dovessero essere in qualche modo sanzionati, non solo i paesi in deficit. Comunque diciamo l'idea keynesiana è che regole condivise a livello mondiale tra gli attori che contano è l'unico modo per gestire l'economia mondiale, senza il quale si va alla guerra di tutti contro tutti. Noi rischiamo di andare a uno scontro appunto tra superpotenze, o comunque avere una desertificazione di regole, perché l'Europa appunto non è in grado, per motivi di questa fase storica, di mettere il becco sulle questioni politiche internazionali, non è stata in grado neanche di opporsi fino in fondo alla appunto a questo Board for Peace, comunque non ha, cioè non c'è stata quella critica, questa levata di scudi. Cioè, in altri termini, secondo me l'Europa non è in grado in questa fase storica, perché proprio non ha una politica estera comune, uno Stato, e questo Trump l'ha capito, certo. L'Europa è debole anche dal punto di vista contrattuale, non è stata mai capace di dire a Trump no con questi dazi, è sempre stato un ni, ha detto trattiamo, cerchiamo di non farci troppo male, se rispondiamo come per esempio hanno fatto i canadesi in modo molto orgoglioso, quando la Canada poteva essere ammessa agli Stati Uniti o la Groenlandia.
0: Si sono un po' risentiti, diciamo. Si sono risentiti i canadesi.
2: I canadesi sono dei veri, loro hanno il dente avvelenato. Comunque purtroppo gli europei, dove convivono tutti questi nazionalismi e persone, e con persone più sagge come Sanchez, che ha capito che bisogna rispondere duramente a Trump quando appunto cerca di dividere gli europei, però non sono in grado di unificarsi perché non sono uno Stato federale. Questo Trump l'ha capito, c'è solo la moneta unica, il collante che tiene insieme i paesi europei, poi per il resto ognuno cerca di fare la propria parte male, perché sono troppo piccoli, la Francia, la Germania hanno delle politiche anche di difesa incoerenti, cioè non c'è una visione comune su come rispondere a questo nuovo assetto che si sta delineando, certo. E quindi il problema è questo, senza unità politica. Lo so che poi questo è un tema divisivo anche a sinistra,
0: qui si aprirebbe un dibattito di un'altra ora almeno.
2: Un'altra ora.
0: Cioè, e non ce lo possiamo permettere.
2: Però purtroppo se non hai una voce unica in queste questioni è come non avere nessuna voce.
0: Certo,
2: non sei in grado di incidere.
0: Sì, sconta un'irrilevanza che poi è anche dovuta alla pochezza delle proprie elite dirigenti.
2: Quindi diciamo, sì, Trump è al divide tipera, lui vuole questo, vuole spaccare l'Europa, spera che vinca l'Alliance for Deutschland, che farà Age in Inghilterra.
0: Candidati ce n'ha tanti.
2: Ce n'ha tanti. E purtroppo sono messi in posizioni. Perché questo sarebbe un argomento per un'altra
0: trasmissione.
2: Elite,
0: sì.
2: Io definisco le elite tecnocratiche europee, non hanno capito qual è il problema, no? Non sono in grado di fare il salto al di là dei patti di stabilità, non riescono ad avere una visione strategica, sì. In grado di soddisfare le analoghe richieste dei lavoratori europei, insomma di chi crede nell'Europa per certi versi, ma non trova risposte sufficienti da parte di queste elite che abbiamo in Europa.
0: Bene Dario, abbiamo fatto un bel po' di ragionamenti, io ti ringrazio insomma del tuo contributo molto prezioso e chiarificatore, e quindi insomma magari a una prossima occasione.
2: Va bene, senz'altro, io mi sono trovato molto bene a dialogare con voi e spero che anche gli ascoltatori abbiano avuto una stessa impressione.
1: Approfondiremo presto gli argomenti di cui si parla.
2: Grazie a tutti, buona anche serata.
0: Ciao, grazie ancora. Ciao,
2: ciao. Ciao.
1: Ciao.
0: E allora, Bastioni di Orione, naturalmente questa conversazione poi verrà pubblicata sul nostro sul podcast, e quindi abbiamo sentito Dario Togati, professore di economia politica presso la Scuola di Management dell'Economia all'Università di Torino, con cui abbiamo parlato abbondantemente dei temi affrontati sul suo libro Il capitalismo fragile. Quindi noi adesso invece facciamo un bel salto e ce ne andiamo in America Latina, dove parleremo della Bolivia, perché in Bolivia sta succedendo qualcosa di molto importante, una vera e propria rivolta popolare contro le politiche, anche qui le politiche neoliberali, una rivolta popolare che ha visto unirsi insieme contadini, studenti, minatori, diciamo che c'è una lunga tradizione del sindacalismo della COB, della Central Obrera Boliviana, e quindi oltretutto è una sollevazione che proviene probabilmente dalla stessa base che poi ha votato il presidente. Ma noi dovremmo avere al telefono
1: Andrea Cegna.
0: Andrea Cegna.
2: Mi avete al telefono, vi confermo che sono al telefono.
0: Oh, eccoti bene. Qua. Ciao, grazie di essere ai nostri microfoni.
2: Un saluto a voi, a tutti gli ascoltatori e ascoltatrici, ascoltatrici di Radio Blackout.
1: Ma io, la prima sequenza che ho visto mi ha veramente esaltato. Erano questi Ponchos Rojos che avevano di fronte una barricata che hanno divelto facilmente, poi hanno tirato fuori le fruste e hanno cominciato a frustare i poliziotti.
2: Cioè, beh, loro sono un corpo indigeno specializzato, diciamo che negli anni anche della cosiddetta guerra per il gas, lotta per il gas, erano, diciamo, quello che un tempo da noi sarebbero stati chiamati servizio d'ordine.
1: di lotta continua.
2: Esatto, sì, che aveva quella capacità anche, diciamo, che

0: doppio voto di protesta. È stato il voto contro il MAS, il rifiuto di quello che il MAS era diventato e in generale tutta quell'area politica. Poi vi ricorderete, il MAS è arrivato frazionato contro diversi candidati, Morales che aveva cercato di correre da solo ma non era stato candidato, insomma tutta la cosa, ma anche il rifiuto del peggio neoliberismo, penso che Rodrigo Pazzo è stata una grande sorpresa, sia al sia che fosse andato al ballottaggio, sia poi che vincesse il ballottaggio, dimostrava una Bolivia che diceva: signori, noi non accettiamo né la retorica trumpiana ma neanche che in nome del potere si delapidi una storia, e quindi avevano scelto il cosiddetto moderato che velocemente si è spostato a difendere gli interessi dell'agrobusiness e in maniera geopolitica a appoggiarsi all'asse di destra, e prima la benzina, poi il caro carburante, poi non ascoltare le proteste sul caro
1: poi anche la legge 1720 che
0: esatto,
1: è stata la importante
0: la legge 1720 su cui a parte Beni di fatto è iniziata a macinare questa convinzione di Rodrigo Paz come difensore degli interessi dell'agrobusiness che ha mosso tutto il mondo campesino, quindi la COP, quindi studenti e studentesse, e quindi di fatto c'è stata una convergenza, c'è una convergenza in questo momento in piazza importante di diversi settori, e alle spalle di questi diversi settori poi tristemente però c'è chi vuole cercare di specularsi politicamente, da questo anche Evo Morales che nuovamente cerca di prendersi un ruolo, ma non solo lui.
1: Ma poi in realtà queste manifestazioni sono esplose in zone dove Evo Morales, diciamo così, non ha il suo bacino elettorale. Infatti, quindi diabolizzare Evo Morales adesso praticamente non paga neanche più.
0: No, ma infatti uno si è provato lui. Due, qua e soprattutto in Italia e in Europa c'è chi ancora è un po' non ha ancora capito che personaggio è Evo Morales, quindi pensano ancora che sia un leader campesino che sogna la rivoluzione, e quindi escono un po' questa polarizzazione che vorrebbe che ci sia lui dietro, ma assolutamente non è così, è proprio una dimensione dello spontaneismo, ma sicuramente anche che raccoglie la storia del MAS, perché voglio dire, non è che certo. Per me il processo che portò alla prima elezione di Evo Morales è stata una sorta di rivoluzione dentro le regole, no? Perché comunque è il MAS e i primi anni di quel governo furono qualcosa di davvero potentissimo, io non voglio buttare via tutto, sono poi ovviamente le logiche di potere che si sono date lì dentro e quello che quella storia è diventata, quindi sicuramente c'è tutta una serie di persone che dentro quella storia politica del MAS, dentro quei movimenti sociali, sono nati con quella cultura, anche in cui il conflitto è qualcosa di necessario nella società, e quindi oggi la Bolivia mostra questo, ma attenzione, mostra anche il volto violento del razzismo bianco, borghese e capitale, e del capitalismo, perché diciamo le proteste poi hanno cambiato colore e qualità e quantità dopo che la repressione della polizia ha represso, ucciso, arrestato senza se, senza ma, e quindi lì poi è diventata una dimensione razzista come quella che stiamo vedendo oggi.
1: Lo stereotipo razzista è partito praticamente subito anche prima delle proteste, quando è stato l'episodio dell'aereo pieno di soldi che è precipitato, e quindi la stampa e i mass media puntavano il dito contro quelli che erano andati lì a raccogliere i soldi invece di aiutare i feriti. Insomma c'è un razzismo che è latente nelle elite, soprattutto quelli di Cochabamba in Bolivia.
0: È appunto quello che stavo dicendo fuori, cioè tutte queste cose in questo momento stanno uscendo fuori, tutte queste cose sono in campo, c'è tutta questa violenza insita nella società boliviana, che da una parte è una violenza di classe necessaria, di rabbia che voglio dire che noi sosteniamo, dall'altra c'è la violenza razzista, capitale, colonialista in campo, e quindi è una situazione sicuramente interessante ma molto difficile, anche perché non essendoci poi un governo

0: diciamo, anche una forza in questi, in questo momento, nella dimensione delle, della rivolta, diciamo, no? Che poi, voglio dire, riesce anche a reggere il colpo. Sappiamo che le rivolte sono importanti, ma poi devono anche poter reggere gli urti di quello che è. Bisogna capire che cosa succederà. Voglio dire, abbiamo visto, no, le grandiose primavere arabe, poi portano a passare da Mubarak ai fratelli musulmani.
1: Infatti questa movimentazione che è in atto non può trasformarsi definitivamente in un movimento.
0: Così come aprire le porte, appunto, come a tentativi. Adesso vediamo, cioè, voglio dire, stiamo vedendo cosa stanno facendo gli Stati Uniti nel continente, no? Voglio dire, quindi, che in questo momento poi forse la Bolivia non è nei loro interessi, ma potrebbero benissimo in questo momento giocare anche su questa, in questo caos, una partita. Quindi dico, ci sono tante cose in ballo che vanno viste, e in questo momento anche in cui, appunto, il Massad è lapidato la sua storia sociale e i movimenti sono in una fase di ridisegno anche loro dopo 14 anni, cioè 20, cioè dopo, voglio dire, quasi una ventina d'anni di quella forza che nel bene o nel male aveva anche cooptato e demonizzato le lotte sociali. Adesso siamo in una fase di riscrittura di tutto il palcoscenico, anche degli attori politici, e quindi è una fase che va anche vista da questo punto di vista.
2: Certo, senti, c'è anche un altro aspetto che un po' inquieta, anche perché, insomma, siamo freschi, diciamo, dell'Honduras Gate, è il sostegno che stanno dando al governo di La Paz. Milei, che ha mandato due C-130 che si dice che portino gli aiuti alimentari, ma forse non è esattamente così, perfino Israele, nonché gli Stati Uniti. Quindi fa pensare che questo, diciamo, questo nuovo Plan Condor, che in qualche maniera si sta delineando nell'America Latina, si stia mobilitando per sostenere il governo di La Paz.
0: Sì, sì, era appunto quello che ti stavo dicendo prima, no? Che comunque in questo momento il posizionamento scelto da Rodrigo Paz ha un peso, e sicuramente tutti quegli attori lì hanno l'interesse di mantenere a destra, e anche andare molto più a destra se vogliono, voglio dire. Quindi è un pezzo del contendere, secondo me, e bisogna capire.
1: Un po' tutto il Latin America sta cercando di reagire a questo patto trasero di Trump, perché anche in Perù ci sono queste elezioni contrastate. C'è Petro che sta sostenendo, e forse è l'unico che sostiene la lotta dei boliviani in qualche modo, quindi potrebbe ricrearsi una sorta di coalizione in questo senso tra i pochi tentativi di contrastare la stragrande la forza della destra attualmente, da Milei in su.
0: Guarda, io penso che ci sia un nodo, credo, l'ho scritto diverse volte su diversi articoli che sono usciti, e forse l'abbiamo detto anche in onda con voi. Oggi l'assente di questa partita qui è l'asse dei governi progressisti, e dal 3 gennaio, quando di fronte al rapimento di Maduro balbettano e non prendono posizione nettamente per opporsi a quell'atto tremendo, a prescindere da quello che uno può pensare di Maduro o no, lì danno praticamente l'assist a tutto il blocco di destra di invadere di fatto il campo della politica, anche in maniera aggressiva. E se quel, tra l'altro c'è un personaggio di quelli che per fortuna non è più presidente, che io detesto, come Boric, dopo il 3 gennaio parla di Cuba come dittatura, cioè comunque decide in un piano in cui era aperto anche senza l'Honduras Gate, chiaro, questo assist di destra, dai un assist a questi personaggi.
2: Certo, poi ho l'impressione che questo discorso che tu stai facendo in qualche maniera troverà il re dell'azione rispetto a quello che accadrà a Cuba, perché sembra veramente che in questo momento a Cuba gli Stati Uniti abbiano superato il Rubicone, diciamo così, c'è la Nimitz nel Mar dei Caraibi, questa assurda incriminazione per Raul Castro che getta le basi per una foglia di fico giuridica per quello che si potrebbe veramente prefigurare come un tentativo di cambiamento di regime.
0: Il rischio c'è, che poi sia un altro bluff è tutto da capire. Dobbiamo ricordarci una cosa: per questioni legate alla lotta al narcotraffico è ormai decenni che l'esercito messicano, l'esercito cubano e l'esercito statunitense sono in contatto, quindi sicuramente l'esercito statunitense è ben a conoscenza della forza o non forza dell'esercito cubano. E però mi viene anche da dire che Cuba non è il Venezuela e non credo che sia così semplice fare ciò. Io continuo a pensare che il 3 gennaio ci sia stato un pezzo del governo venezuelano che abbia deciso di consegnare Maduro.
2: Sì, è probabile.
0: Agli Stati Uniti. Io sono convinto che a Cuba non c'è la possibilità che si consegni Raul Castro. Cioè, è come dire che non è Fidel, ok? Però è come dire che tu stai consegnando Chavez, anche lì da un punto di vista simbolico non è la stessa cosa. Cioè, se qualcuno mi dice provano a rapire Diaz Canel come è fatto con Maduro, la posso mettere in conto, ma che ci sia una parte dei poteri, soprattutto militari cubani, pronti a sacrificare una persona di 94 anni che è un simbolo, non ci credo. Poi io tutto può essere oggi, però secondo me mi aspetterebbero la morte. Per me questo è un gioco al rialzo che fanno per provare a vedere se Díaz-Canel concede qualcosa in più rispetto a quello che fino adesso non ha concesso.
1: Questo vale appunto ad alto livello. Nel tuo articolo su Pagina Esteri riporti una testimonianza che mi sembrava interessante, perché era proprio un'immagine bella, che c'erano ancora i resti dei falò e dei gas dei lacrimogeni nella piazza di notte, con una donna campesina anziana, di qui appunto 94enne, quasi sorda, con sua figlia e forse sua nipote, che vendevano fave tostate per meno di un dollaro. Quindi c'è anche questo aspetto dell'enorme povertà in cui si trova la grande maggioranza forse dei boliviani,
0: sì,
1: degli indigeni soprattutto.
0: Sì, assolutamente. Cioè, questo movimento che si è dato, questa movimentazione, è un movimento legato sulle necessità. Cioè, non è che si muove, cioè, non c'è niente di ideologico, cioè, è una roba dettata al fatto che quel pezzo di popolazione deve vivere e sopravvivere. E la crisi economica boliviana, le trasformazioni del governo e tutta una serie di cose non gli stanno più permettendo di sopravvivere.
2: Certo, poi c'è anche una questione dietro questa crisi boliviana, e cioè l'accaparramento delle nuove forme di energia, cioè c'è il litio dietro questa storia per certi versi, cioè nel senso c'era stato il litio quando si parlò del golpe contro Morales, però effettivamente è anche vero che quella è una zona dove gli appetiti, insomma, delle grandi multinazionali che adesso, insomma, in qualche maniera cercano di governare quella che potrebbe essere la transizione energetica, hanno interesse a questa materia prima.
0: Indubbiamente la Bolivia è un territorio strategicamente importante da questo punto di vista, ed è lì che ci sono gli appetiti, ed è lì che c'è sempre stato comunque il tentativo di imporre una propria presenza. E quindi è chiaro che è uno degli aggetti del contendere, cioè appunto quell'agrobusiness che gli indigeni e le indigene dicono che Rodrigo Paz vuole andare a supportare, è proprio questo tipo di industria, che però chiaramente è nettamente in conflitto con le necessità collettive che le popolazioni campesine rivendicano.
2: Certo che comunque, a prescindere insomma dagli errori che ha fatto Evo Morales, comunque sia questa esperienza politica ha sedimentato molto dentro il popolo boliviano, da una costituzione avanzata che comunque riconosce tanti diritti al popolo nativo, fino anche per esempio alla legge che consente appunto che il proprio appezzamento di terreno non sia in qualche maniera gestibile oppure impignorabile, come invece cercava di fare la legge introdotta dal presidente. Cioè c'è in fin dei conti una consapevolezza, una coscienza che sì, c'era anche prima di Morales, ma in qualche maniera è stata consolidata da quell'esperienza.
0: Assolutamente, ricordiamoci i giorni del golpe dell'Agnes, l'anno di governo dell'Agnes, è stato un anno di mobilitazioni continue, e non di militanti e militanti, di popolo. No, assolutamente, cioè, è quello che dico, è quello che grida anche Vendetta un po', che poi il MAS abbia delapidato quella storia, perché comunque è stata una cosa grandiosa e tuttora c'ha, un po' come Cuba, scusate, non è che possiamo dimenticarci che comunque quella popolazione è cresciuta con l'istruzione, con la sanità, con la salute, cioè è un popolo diverso, una popolazione diversa dagli altri. Perché queste cose qui, comunque, queste grandi rivoluzioni, questi grandi progetti di trasformazione, poi sono dei virus nel sistema che entrano nel corpo delle persone per tutta la vita e quindi non li perdi. Cioè, se tu sei un popolo colto, se tu sei una persona che ha studiato, se tu sei una persona che ha imparato, se tu sei una persona che ha visto, poi le cose possono cambiare, però non le perdi. Infatti, che cosa che si cerca di fare in tutto il mondo? Pensiamo da noi adesso, dico una cavolata, cioè tutti noi siamo cresciuti, credo, non vi conosco, diciamo, se non per radio, però col fatto che potevamo giocare nei parchi con la palla, no? E oggi per le assurde leggi del decoro non lo puoi fare. Che cosa cambia? Che una persona che ha 14 anni oggi, se tu gli dici che tu giocavi a palla, ti guardano come tu giocavi a palla, perché cosa fanno? Educano a un mondo diverso. E invece quei luoghi lì, come la Bolivia, come Cuba, come lo zapatismo, come il confederalismo democratico, educano a un mondo diverso possibile. E quindi tu quella roba lì te la porti dentro, volente o nolente, anche quando sei 80 anni.
1: Eh sì, infatti si poteva giocare a palla, c'erano i cortili invasi da ragazzini, esattamente come nel sud del mondo.
0: È che quando ti tolgono qualcosa che tu ne senti la mancanza, sì. Non quando tu te la devi immaginare. Se oggi un ragazzino non ti dice, una ragazzina, io vorrei giocare a palla nel parco, magari te lo dice, però non pensa neanche che sia più possibile.
1: È da 30 anni.
0: I nostri figli, sì appunto, è 30 anni che così, infatti ci sono un sacco di generazioni che su quella partita è come che i parchi siano chiusi e recintati, crescono così e quindi la loro normalità è quella cosa lì.
2: Sì, infatti. Comunque, adesso non so se effettivamente Paz riuscirà a resistere, soprattutto bisognerà vedere anche come si schiererà l'esercito, meglio se questa crisi continua, e soprattutto se poi la mobilitazione popolare in qualche modo cercherà di riappropriarsi anche dei luoghi simbolo del potere, cioè il centro di La Paz, i luoghi del potere.
0: Io ho paura che su questa cosa qui potrebbe incontrare un conflitto interno, come dicevo appunto, tra chi ancora è ancora caldo di aver avuto un ruolo di potere. Quindi questo è il grosso tema, sono d'accordo con voi e bisognerà capire proprio cosa succede.
2: Certo. Bene Andrea, io dico che insomma abbiamo dato un bel po' di elementi di riflessione ai nostri ascoltatori, continueremo naturalmente a seguire gli eventi, insomma, non solo in Bolivia ma in tutta l'America Latina.
1: E comunque è una bella idea quella del conflitto sociale che nasce dal poter giocare a palla
2: da bambini. Tutto
1: sì,
2: è lì.
1: È una bella idea. Sì.
2: Grazie ancora e alla prossima occasione.
0: A presto, ciao.
1: Ciao.
2: E allora, Bastione di Orione, abbiamo ascoltato appunto Andrea Cegna che ci ha raccontato un po' insomma di quello che sta accadendo in Bolivia. E quindi a questo punto noi concludiamo qui la nostra puntata, diciamo abbastanza densa.
1: Sì, densa. Non so come avremmo potuto fare ad ospitare anche Volpi nel caso.
2: È stato complicato, comunque. Va bene così e niente, quindi naturalmente avrete il podcast, noi vi salutiamo,
1: sì, non
2: qui
1: prestissimo.
2: E vi lasciamo in compagnia, non di Trigger Point,
3: pregio,
2: di pregio. E allora buon ascolto e a giovedì prossimo. Ciao a tutti e a tutti.

qualche tempo di vigilia pulistica di colpi dei posti di blocco. La prima cosa che si fa non è intervenire in qualcosa, ma fare un posto di blocco. E tutti sono contenti e sono disposti a farsi reclutare per fare dei posti di blocco.

0: La sua soddisfazione è il nostro miglior pregio. You ever got kicked out of school for being too far? I didn't think so.
1: Pregio, pregio, pregio, pregio, pregio, pregio, pregio. E mamma butta la faccia. Pregio. IL2 a dente curiato incapsulato d'oro.

Balli Maraffa Balli Trio Time Out Continue. Questo è Pregio, direttamente dal rooftop di Radio Blackout via Cecchi. Sono le 21.36, se su Radio Blackout 105.25, pronti per questo viaggio di lusso in pedalò sulla Dora. Questo è fucking Pregio.

Il tuo Dieci Jazz per settare il mood qui dalla Repubblica Indipendente del Cile di Pregio, Radio Blackout. Io sono Dash, questa è Tizzita.

Finalmente non può che già, sono maestro e lei mi è sempre così volgare. Ma l'hustling non ha fine, i soldi non piovono, bisogna hustlare sempre. Quindi chi ci impedisce di timbrare il cartellino Griselda anche oggi su pregio? West Side Gunnest of Cooks, dopo che il maestro Conway the Machine, dopo aver fatto tanta muina, ha dichiarato che c'è qualcosa che bolle in pentola per quanto riguarda Griselda, quindi noi ce l'abbiamo ancora un po' con lui, quindi West Side Gunnest of Cooks, via.

chitarra a cuor sereno con Wism Summain with Gudo, tutti frati. Saluto a Fratum Gabbi, a Fratum Gabbo, Fratum Nico, Fratum Vito. Direttamente da Bari, un po' di R&B, un po' di hip hop. Questo è Pregio, Radio Breakout 105.25, Ziggy Waters, War.

e poi carcerato. Non ho una lera, non aveva valore. Si perde la fiducia, la stima e allora travaglia con ore e con gli fumeri e resta pulito, che sai quanto vale.

Poi c'è Nanna, Bridge, questo Dash nella casa, Roll Blackout, 105, 25. What's up now, partner?

andiamo avanti, perché questo programma dello stile pacco ma stiloso, come diceva mio fratello Safari, non ci piace la merda, ci piace la musica. Questa è Merda Music, Nez Narcos.

0: Cult of the Damned, Exxon Car Park Night, questo pregio desce nella casa. Abbiamo, siamo arrivati al termine, siamo arrivati al termine, abbiamo proprio niente. Qui c'è Amy, qui c'è Tom, qui c'è Adri, qui c'è Anna Giovanna nella casa, Radio Blackout, via Cecchi, 105.25, sono le 22.25. Arsenio sta per cominciare, pregio va già al termine, questo è John Coltrane and Don Cherry, Bam Shall Swing.
1: Pregio!

0: Ministero della Pace Energetica, per affrontare guerra, crisi, inflazione, scarsità, terrorismo, clima, influenza stagionale e Saturno retrogrado? Abbiamo una soluzione semplice. La colpa è tua.
1: Sei al freddo? Non fa niente. È la guerra intelligente.
2: Da oggi entra anche tu nel fantastico mondo del risparmio coercitivo, consapevole, con tantissime novità. Termosifoni tiepidi. Non è freddo, è solidarietà euroatlantica. Mobilità razionata. Può circolare, ma solo se elettrica, silenziosa, tracciata e controfirmata dal protettorato Yankee. Tranne i carri armati, quelli passano sempre col verde militare. In più, contatori smart. Finalmente un elettrodomestico che ti giudica.
1: Contatori intelligenti. Tensione mondiale nei circuiti correnti. Consumo fuori norma per la guerra nei continenti. E ti svuotano il conto con algoritmi diligenti.
3: Ciao Gennaro, abbiamo notato che ieri sera hai acceso contemporaneamente il forno, una lampada e il dissenso. Questo comportamento non rispetta i valori occidentali. L'energia va risparmiata, serve per carri armati, droni, computer e conferenze sulla pace.
4: Ma io volevo solo fare una lasagna.
3: Terrorista energetico.
2: E ricorda, mentre tu dormi col cappotto perché vivi in una casa a classe Z, quindi non puoi accendere il riscaldamento. Hai una macchina a benzina bandita come il Pablo Escobar della ZTL. Loro aprono nuove fabbriche militari, alimentano data center grandi come l'Argentina, riempiono i cieli di droni della pace.

0: Lockdown energetico? Ma di chi stiamo parlando? Bare, ma a casa ci resti tu con il telefono. Io di sicuro me ne scendo in strada.
1: Venerdì 22 maggio, dalle 17, Taz contro la guerra, volume 2, ai Giardini Reali e, in caso di pioggia, al Parco Dora.
2: Da Nord Stream Hormuz a Torino. Chi decide cosa resta acceso e chi può circolare?
0: Dalle 17, vieni anche tu a buttare un occhio alle distro. Allietati con dei buonissimi panini e dissetati al nostro bar. Ma soprattutto, sollazzati al mirabolante laboratorio stampe con Graphic Attack. Non dimenticare pennellesse e secchiello.
2: Alle 18.30, discussione aperta. Lockdown energetico o blackout come occasione?
3: Dalle 21, musica live. Buddha, Rakshasa, Renegon, Monpantronix.
0: La Taz è Benefit Lotta contro la guerra e Operazioni Ipogeo.

Maggio 2026, continua il cinema a El Vaso Occupato con la rassegna 1, 3, 1, 2 tutti i giovedì dalle ore 21. Giovedì 21 maggio, proiezione di Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto di Elio Petri, 1970. Ovviamente l'ingresso è tassativamente libero. Le proiezioni iniziano alle ore 21. Mi raccomando.

0: 28 maggio. Vieni alla Blackout House, in via Cecchi 21/A. Dalle ore 18 ci troverai a serigrafare live la grafichecca che le ame di Zanna Dura hanno realizzato per la radio. Una stampa fatta di e con il culo, per gattini e piccini. Porta la tua maglietta, borsa, toppa, foglio di via e noi gli daremo nuova vita.
1: Giugno. Blackout Fest. Manituana.
2: Bella, appena finito ora. Ma sì, insomma, oggi ci hanno massacrato che c'erano migliaia di persone. È venuta la famigerata Preziosa. Mi sa che MSC Crociere, non so, comunque era un cazzo di crociere con 4-5 mila persone. Bene, ieri, gli altri giorni molto tranquillo. Oggi mi sono scazzato, Dio fai. Ho finito da fumare. Wow. Una volta che devo trovare. È un casino. Niente. C'è una bottiglia di Susu Maniello, che è un vino. E mi sa che mi scolo la boccia di vino. Bene, in casa sono da solo, l'altra volta. Eravamo in 5, sono rimasto solo io. Tutti sono andati via. Niente, boh, mi fumo una siga.
3: Buonasera. Andrà ora in onda Arsider la notte.
4: Arsider Night.
3: Variante di carico incursionale notturno a doppio fader, doppia conduzione e dubbio divertimento del giovedì sera di Radio Blackout.
4: Suoni e rumori di difficile comprensione. Per lui e per lei. Ehi, ehi, ehi, ehi.
5: Ehi, ehi, ehi, ehi, ehi.

0: dire questa cosa. Allora, questo è Cider Night.
1: Bentrovati come ogni giovedì sera in questo spazio di libertà.
0: Cosa c'è? C'è anche più feedback. Allora, volevamo dare questa sera ai nostri ospiti in studio una postazione d'ascolto decente e invece non ce l'avranno. Grazie a tutti, no, e a tutte voi che vi mangiate gli speaker.
1: Spazio di libertà. E quindi riniziamo a bomba. 011 24 95 66 9 i numeri da giocare sulla ruota di Torino. Vi ricordiamo che se volete investire sui buoni Arside potete farlo solo fino entro mezzanotte.
2: E quindi che faccio a mettere?
0: Metti un bel brano, che qua sennò casino.

0: finestre rigorosamente chiuse, 46 gradi uguali negli studi, perché poi alla fine è anche una gara di supportazione del side live, strumenti che non funzionano, temperature altissime, persone che ci lanciano addosso degli oggetti appiccicosi, melassa, miele, colla a caldo spesso che ti si attacca tutta sui vestiti, una cosa tremenda, però noi portiamo anche la grande difficoltà oggi di fare della musica onestamente, posso dirlo?
1: Non c'è nessuno che ce lo vieta, possiamo anche parlare tranquillamente con il nostro pubblico, che è sempre più numeroso, devo dire, ci scrive in settimana. Allora, intanto volevo ringraziare i ragazzi di Parma che ci hanno invitato alla biciclettata contro la repressione. Purtroppo il poco preavviso e gli impegni legali dell'Arsider ci impediranno di essere domani sera a Parma. D'altronde, raga, l'invito il giovedì per il venerdì, per una multinazionale come noi è un po' complesso muoverci, guardie del corpo, voli privati.
2: 10 anni fa si poteva fare, adesso incomincia. Cioè,
1: 10 anni fa la benzina costava 1 euro al litro, adesso costa 4 euro, e quindi non è più il caso di scherzare, però se ci volete ingaggiare anche per l'estate, mandateci dei messaggi in DM, iscrivetevi al nostro canale Telegram, TikTok, OnlyFans, noi lì diamo anche ricette, parliamo dei fagioli, tra l'altro, che è una cosa della quale non si parla abbastanza, insieme alla nostra radio collegata, Radio Fagiolo Rosso, che salutiamo. Metti giù.
2: Allora facciamo un saluto a Radio Fagiolo Rosso. Facciamo un bel saluto ufficiale, come si faceva una volta questa è una radio emergente che è nata da poco, che noi amiamo e supportiamo, e quindi ciao Fagiolo Rosso.
3: Ciao Fagiolo Rosso.

0: sai, anche un momento in cui ci liberiamo anche di tanto gas che poi viene accumulato, le brutte notizie di settimana, il reel, il feed, la FOMO, la DHD, il crack, tutta roba che ti si accumula lì nella pancia.
1: Come gli 8 mesi di Mastro.
2: Minchia. Sì, scagliamolo, un saluto complice solidale al compagno del Mastro. Lui voleva solo fare delle grigliate con la sua bella carne e come sempre la magistratura di sinistra si è messa in mezzo e ha interrotto tutto. Incredibile, una vera storia proprio italiana, classica. Guarda, allora non so più dove
3: cazzo dovevo parlare. Guarda, dedichiamo qualcosa del Mastro, qualcosa di bello, il bar delle bestemmie gli dedichiamo. Ma sì,
4: allora, se ce l'hai pronto, intanto così possiamo collegarci con la seconda puntata sperimentale dell'estate col Carella. Non è ancora pronta la sigla perché in realtà l'acqua fan sta ancora aprendo, ci sono i lavori e sono già arrivate le prime. Navi da crociera, e quindi impostiamo un attimo il collegamento. Lei, capitano, mi mandi un attimo
1: l'RVM e poi partiamo.
5: C'è il barattolo di vetro sul bancone e un foglietto in cui è esposto il tarifario. Una bestemmia costa 1 euro, 3 bestemmie 2,50 euro. Per la bestemmia d'autore, quella più originale, il prezzo da pagare è superiore, 5 euro. Prezzo da pagare è superiore, 5 euro.
6: Prezzo da pagare è superiore, 5 euro.

0: fuori da qui. Quanti ce ne facciamo?
1: Guardi, guardi, guardi, guardi, guardi, guardi, guardi, guardi, guardi, guardi, guardi, guardi, guardi, guardi, guardi, guardi, guardi, guardi, guardi, guardi, guardi, guardi, guardi, guardi, guardi, guardi, guardi, guardi, guardi, guardi, guardi, guardi, guardi, guardi, guardi, guardi, guardi, guardi, guardi, guardi, guardi, guardi, guardi, guardi, guardi, guardi, guardi, guardi, guardi, guardi, guardi, guardi, guardi, guardi, guardi, guardi, guardi, guardi, guardi, guardi, guardi, guardi, guardi, guardi, guardi, guardi, guardi, guardi, guardi, guardi, guardi, guardi, guardi, guardi, guardi, guardi, guardi, guardi, guardi, guardi, guardi, guardi, guardi, guardi, guardi, guardi, guardi, guardi, guardi, guardi, guardi, guardi, guardi, guardi, gu

0: arrivo della prima nave da crociera avvistata dal Carella, 5.000 persone sbarcate a Honningsvåg, panico tra la popolazione, la Digos locale smarrita, ha cercato un po' di identificare, ma poi non era facile, 5.000 persone, tutte che cercano il fumo, lì nella piccola isoletta, nel piccolo fiordo, non è un cazzo facile, qui si chiederebbe magari fra...
1: In collaborazione con il Dipartimento Studi Scatologici di Honningsvåg, l'ente di ricerca scientifica e alta formazione di Cerignola, ed il benestare delle autorità navali norvegesi, presenta
2: Capo Nord. Carella, Carella, Carella, Carella, Carella, Carella, Carella, Carella, Carella, Carella, Carella.
3: Un uomo solo al comando, Carella, ci senti?
4: Buonasera.
5: Esatto.
4: Maestro.
5: A tutto.
4: A tutto, Fra, ma come stai? Che bello sentirti.
5: Oddio.
4: Esatto, esatto.
3: Parole sante.
4: Parole sante. Tra l'altro, prima o poi scopriremo che qualcuna di queste bestemmie in norvegese significa qualcosa. Qualcosa di oscuro.
6: Ce n'era una, mi sa che porco il dio.
4: Ma in un'altra, tipo... in finlandese, l'ho visto di recente.
6: Finlandese,
4: in
6: finlandese.
4: Cazzo merda, guarda il mare. Cazzo merda.
5: Cazzo merda, sì, sì, è vero.
4: Allora, Fra, ben ritrovato, ben settato nella tua bel fiordo. Ti sei installato. Faccio un recap per le ascoltatrici, soprattutto che ti seguono. E soprattutto, prima di farlo, saluto Dida.
3: Ciao, Dida.
4: Giusto. Giustamente.
5: Comunque cerco moglie, per chi sa, che per chi fosse interessata, porto in dote una casa in barriera e un sacco di pedali.
3: Ma entriamo nel vivo con un nuovo argomento, ottimo.
4: Cerchi moglie, ma non le vendono? Ma non le vendono lì?
3: Non ce n'avevi già una, scusa.
4: A parte che ci risulta che tu sia sposato, ma poi non vendono, le vendono lì? Ha divorziato.
3: Scusa.
4: Quindi legalmente puoi sposarti almeno con una donna norvegese come minimo. O no? La vorresti norvegese o no?
5: No, sono troppo povero per le norvegesi.
4: No, ma tu ti metti ti metti a disposizione, non è che devi avere la dote.
5: No, io voglio una donna più povera di me.
4: Più povera di te devi cercare in altri posti, mi sa, perché la Norvegia non so se la trovi.
3: No, ma infatti però penso che lui stia cercando qualcuno per quando torna.
5: Infatti sto parlando in diretta in una radio italiana, in Italia.
3: Allora, innanzitutto Fra, se vuoi trovare una moglie, partiamo da un punto. Smetti di parlare con viva voce e parla attaccato.
0: Dai, lo farò per streamer.
5: Hai ragione. Allora, aspetta, come cazzo si fa? Non lo devo capire neanche.
3: Qua le ragazze lo capiscono,
4: Allora, il viva voce di solito è un tasto che assomiglia ad uno speaker, se non sbaglio. Lo dovresti...
5: Riduci con il tuo video, no, wait.
3: Riduci con l'ite.
4: Riduci, no, ma va bene, puoi parlare anche così. Se lo trovi bene,
3: si capisce un cazzo.
4: Un cazzo, Fra.
5: No, adesso, perché stavo stendendo i panni, quindi
3: capito, devi aspettare durante la saga.
0: Non puoi stendere altre cose. Stendere i panni,
5: Fra? Sì, allora, sentivo un leggero delay.
7: Sì?
4: È un delay naturale, è il riverbero del fiordo. E lì la voce ti arriva 30-40 secondi dopo. Allora, senti, torniamo a bomba. Quindi, come la vuoi? Bionda o mora?
7: Secondo me, prima che cosa offri?
4: Ma ha detto niente, pedali offri.
5: Un appartamento, ai Giardini Alimonda.
4: Bilocale, trilocale presso Giardini Alimonda.
7: Infatti, occhio a svelare il tuo indirizzo, cioè io te lo dico.
4: Presso
5: Giardini Alimonda.
4: Presso. Cioè,
5: ce n'è tanti gli appartamenti ai Giardini Alimonda.
4: Sì.
5: Terzo piano senza ascensore. Terzo piano senza ascensore, ma giusto per tenersi in attività,
3: quindi,
5: perché
3: quindi
5: a noi che non ci
3: sportiva.
5: Piace la palestra.
3: Una ragazza sportiva sostanzialmente.
5: No, una
4: normale
5: che abbia la figa.
4: Che abbia?
7: Se partiamo con questa chiusura non parte bene, io te lo dico già. Già. È il 2026, queste limitazioni.
4: Devi aprire un po' il tuo orizzonte, Fra, perché non lo sai mai. C'è bisogno di.
5: Accetto il consiglio. Allora, così cerco qualcuno che mi voglia sposare.
4: Esatto, ma iniziamo da qualcuno che ti voglia bene. Poi la intortiamo, magari la narcotizziamo e poi vediamo. Scherzo, naturalmente. Figurati, io sono una persona onesta. Noi scherziamo sempre con quest'uomo che rappresenta un po' anche tutto il male dello stereotipo, ma in realtà rappresenta la bontà, il made in Italy, il meglio che c'è. Perché ricordiamo che tu sei lì anche a fare del bene a Capo Nord, non solo a cercare moglie qua in Italia. O no?
5: Sì, a chi?
4: Non lo so, tu ce l'avevi detto che facevi del bene, a qualcuno lo farai. Forse agli animali? Il famoso orso bianco?
5: Il famoso, attenzione.
4: Ti è rimasto sto pallino?
5: Abbiamo delle immagini? No, ma lo sai che proprio ieri
7: siamo con un amico.
5: Sì, no, vabbè, sì, si può dire, no?
4: Si può dire l'orso bianco, sì. Visto tutto quello che abbiamo detto finora, direi che orso bianco penso che si possa ancora dire.
5: No, ieri sera parlavo con un amico e si facevano battute sugli orsi. E niente, mi ha mandato una bella immagine con Gemini di io che mi incubo un orso polare. Ah no, l'orso polare.
7: Quello potrebbe essere buono per la comunicazione. Giracelo.
4: Noi sai che facciamo una trasmissione anche antispecista adesso dal prossimo mese, perfetta per fare la copertina. Mandacela, vediamo.
5: Non ce li avevate contro gli antispecisti?
4: Ma va, ma noi siamo
7: amanti degli animali, se sosteniamo gatti, cani e qualsiasi altra forma di via,
5: soprattutto noi siamo animali, noi siamo gli animali.
4: Dobbiamo tornare, come diceva Sempio, dobbiamo tornare alla nostra animalità, al senso di tribù. Andrea Sempio era uno che di queste cose se ne intendeva, Non so se stai seguendo.
5: Oggi il padre ha detto che il padre ha detto che il giorno dell'omicidio lui era a casa col papà la mattina.
4: Ma non a casa tua, però, questo è l'importante. Che non
5: a casa col padre.
4: Col padre, chissà che cazzo facevano quei due, vigevano. Allora, senti, Fra. Ascolta, invece di. Poi prima che ci chiudano, perché stasera la sento bella calda, ti sento frizzante. Noi qui, come sai, siamo ascoltati da un comitato che ci valuta, ci censura, misura i BPM della nostra espressione artistica, che fortunatamente sono immisurabili con i software, perché non c'è traccia di BPMage. Ma invece, con sta crociera com'è andata? Oggi è arrivata la crociera per la prima di stagione. Lì.
5: Oggi è arrivata, sì, che cazzo è MSC preziosa.
4: 5.000 persone.
5: Non so. 4.000, non so, oggi il mio negozio, ma comunque veramente, quanto fa schifo il fatto che la gente più c'è i soldi e più ne vuole. Cioè, dovevi vedere il mio caso, per carità, una persona
7: per benissimo.
5: Oggi in un giorno ha guadagnato 30.000 euro.
8: Mi sembra una cifra francamente esagerata, però ci credo abbastanza, perché 30.000 euro fatti come? Cioè, a pezzi da quanto? Cioè, a botte mediamente.
5: Ma noi accettiamo tutto, dollari australiani, yen, basta che sono soldi. Pure falsi, secondo me.
4: Interessante.
5: Anzi, la prossima volta mi porto la borsa di uno zaino di soldi falsi.
4: Cazzo te ne frega, ma facciamo sto business, Fra. Abbiamo trovato che cazzo fare.
5: Certo.
4: Però poi che cazzo ci facciamo con questi soldi? Ci compriamo le calamite del frigo di Capo Nord?
5: Cioè, no, li scambiamo con Nock, li scambiamo con il corone norvegese, perché lui fa pure sta roba. Tu gli porti soldi con uno scambio super sfavorevole,
9: se vuoi, te li cambia,
5: perché c'è un solo bancomat
9: in paese ed è sempre rotto.
4: Impressionante.
3: Cioè, uno pensa che va al nord e tutto funziona, invece no. Bello, ribaltiamo questo stereotipo.
4: Funziona un cazzo anche lì.
5: Ma qui non è, questo non è nord, questo è l'estremo nord. Cazzo di niente, non c'è un medico. Se stai male, devi andare ad alta.
7: Come non c'è un medico?
4: Vabbè, ma per quando
5: non c'è un dentista.
4: Vabbè, ma il dentista lo fa l'orso, vai dall'orso, lui te lo fa al dente. Vabbè. Non c'è problema, bisogna tornare anche un po' alla natura, all'animalità originaria. Cioè, certo che non c'è. Nella natura selvaggia il medico non serve, ti curi con il muschio, fai le tisane con la cacca della renna, fai quelle cose lì. No?
5: Come no? Come no?
4: E come no? Tu sì che ne sai, Fra. Senti, allora, Fra, solo per dirti, qua dentro, nella stanza dove siamo noi, ci sono 36 gradi. Ci sta già
7: caldo.
4: Lì che temperatura c'è, così, giusto per fare un confronto, sempre come...
5: Ma, boh, è fuori, ma oggi è nuvoloso, e c'è vento, boh, intorno ai 4.
4: Intorno ai 4, intorno ai 4.
7: Abbiamo un 30 gradi di differenza e si sentono tutti.
4: Si sentono, il più caldo come sempre sei tu. Progetti per le prossime settimane, argomenti di cui parlare, piani, viaggi.
6: Io avrei una domanda per il professor Carella. Certo. La settimana scorsa ci hai vagamente introdotto, annunciato il tipo di coinquilinanza che hai. Volevo sapere come sta andando dopo questa prima settimana, se è già stato cacciato qualcuno fuori dalla casa del grande Carella.
5: O... Sono rimasto da solo.
6: Porco di... come?
5: Da di nuovo, capito? Quest'inverno tutto da... Fra, ma meglio così, fra, meglio soli che mal accompagnati.
6: Senti, forse per trovare la moglie a questo punto bisogna lavorare un po' sull'igiene personale, possibile?
5: In che senso? Senso.
6: Non so, era una casa piena di gente, sei arrivato tu, sono andati via tutti.
5: Dici. No, il mio problema è che non ci provo neanche, quindi se uno non ci... cioè, come puoi ottenere qualcosa che non cerchi neanche di...
7: Maestro.
5: Anche di...
7: Maestro.
5: Qui c'è stato una brasiliana, così c'è una brasiliana, Francisca, si chiama come me, perfetto.
4: Santo aiuto. Allora, guarda, su questa questione...
5: C'ha tipo 32 anni e un figlio di 20. Però
7: è perfetta per te,
4: sei a posto. Allora senti, come si chiama la ragazza?
5: Francisca.
4: Francesca, il figlio, lo che li salutiamo.
7: Ma è Francesca di Nutriporché, ma non è brasiliana.
5: No, è brasiliano.
4: Salutiamo anche Francesca, il figlio di Francesca. Ragazzi, con il mantello, l'orso bianco, la prossima settimana se vai a caccia poi facciamo tutta la lista delle cose che poi noi salumifichiamo. E in conclusione vorrei dirti una cosa. In conclusione, ci hanno detto che è quasi pronto la tua ultima fatica discografica, che vedrà la luce per i tipi
5: la grandissima del... collaborazione tra un po', siamo pronti, tra un po' uscirà Aspro Piemonte,
4: la tua ultima fatica insieme all'amico Bruised Springsteen, non so, credo che si dica così,
6: ma vogliamo già dirlo addirittura.
4: Vabbè, possiamo anche
6: Bruised Springsteen,
4: vediamo poi magari ne lanciamo un brano, Fra, così te lo senti. Guarda, visto che sei tanto impegnato, visto che la serata è stata molto densa, abbiamo messo molti argomenti che ci costeranno altrettanti richiami presso la redazione della radio, ma noi manderemo come sempre il nostro avvocato d'ufficio, l'avvocato del mastro. Noi per adesso, Fra, ti salutiamo, mandiamo un brano per salutarti, dopo mandiamo il duo Cinar.
5: Aspetta, lasciatemi dire l'ultima cosa, cioè il mio oggetto favorito del negozio. Il negozio c'è sta roba che è tipo la testa di un orso polare con tutto il resto del suo corpo, che costa tipo 20.000 euro. Col tax free ne paghi solo 18.000. Siete interessati, ragazzi?
6: Fra, mettilo in borsa, portacelo giù, dai. Con quella è la dote da portare alla tua amorosa.
5: Veramente una roba enorme. Domani vi mando una foto.
4: Mandaci una foto, ma scusa, è tutto il corpo intero?
5: Cioè, tutto il corpo intero. Praticamente sta sul ripiano, no? Il corpo accartocciato, perché scuoce.
4: Bello, una cosa di buon gusto, come piace a noi. Piace.
5: Con questa testa enorme.
10: E ce n'è pure uno imbalsamato, altezza sessuale, tipo 2,5 metri, una bestia.
5: E ovviamente a tappe turistica tutti sti cazzo di coglionazzi che vengono qua si fanno, si non fare la foto sotto sto cazzo di orso.
4: È una cosa orribile, è veramente, guarda, sei il nostro David Foster Wallace.
5: Per i compagni antistecisti, cioè, venite qui e spaccate tutto, venite, per favore. Così io mi, mentre voi spaccate tutto io mi fotto il cash dalla cassa.
4: Il vero animale da liberare sei tu.
7: Beh, il piano ce l'abbiamo, quindi abbiamo, quindi cioè, fotti i soldi dalla cassa che usi come dote per quando arrivi in Italia per la tua sposa. Per la tua sport.
5: Partiamo col crowdfunding, please.
7: Partiamo col Campari.
4: Vai, allora sbocciamo. Partiamo fra crowdfunding, vai. Campari, orso bianco, a petto nudo nella neve, sei sempre il migliore, fra. Saluti, baci, ti dedichiamo questa traccia meravigliosa dedicata a te e a tutti i nostri amici a quattro zampe che abbiamo preso in giro, alle amiche e gli amici brasiliani, alle donne, qualunque cosa abbiano in mezzo alle gambe. Questa canzone è dedicata a tutte le creature viventi. Francesco Salvi, esatto.
3: Ma la prima era questa, che cazzo?
4: Ah no? Ho creato un hype pazzesco, vedi che meraviglia. Sì, era quella. Certo, certo. Ciao fra, buona serata.
5: Esatto.
4: Ti vogliamo bene.
10: Tutto quello che si sente in giro,
5: ciao belli.
4: Ciao fra.
10: Vai col gruppo.
5: Ciao. Viva la figa. Ciao figa. Esatto. Per un attimo, scusi.
10: Siete
5: e viva l'essere umano.
10: Ha spostato la macchina.

0: Buongiorno a tutti.
1: Io so che molte persone mi seguono, quindi visto che mi seguite, sono molto influente nel mio piccolo, perché non mi sento di essere un influencer. Vorrei dire a tutte le persone di Cerignola, quelle che non stanno bene con la testa, perché ce ne sono parecchie, di darci una calmata, perché è veramente uno schifo unico. Ma vi rendete conto?

sta dando sta confidenza? Ma chi cazzo ti conosce a te? Ascolta, tu non abbiamo ancora mangiato insieme. Ehi, vecchio, non vecchio, ma che problemi ha? Ma che confidenza c'è con me? Ma chi cazzo ti conosce a te?

0: E così, i primi 45 minuti della trasmissione ce li siamo svangati.
1: Ce ne siamo svangati alla grande, abbiamo parlato di cultura, di natura, di bellezza, di viaggi, come sempre.
0: Una trasmissione di classe stasera.
1: Assolutamente. Con il Carella noi approfondiamo il lato più cinico, acido e surreale di questa realtà. Un uomo trapiantato dalla provincia di Cerignola alle grandi metropoli del nord e poi volato su verso i fiordi per cercare di farci una vita tra riciclaggio, amicizie precarie, la ricerca di una moglie brasiliana dopo l'esperimento, tra l'altro non troppo riuscito, con una moglie peruviana. Ha comunque mantenuto la passione per il continente e forse quella passione per il continente lo salverà. Noi lo seguiremo in tutta la stagione estiva. Dalla settimana prossima avremo anche la sigla dall'Aquafan di Onisvag. Io ho un mancamento, ti giuro, un mancamento, Brody, no?
2: E allora mettetevi tutti quanti comodi e comodi, tutti comodi e comodi, tutti quanti comodi e comodi, tutti quanti comodi e comodi, tutti quanti comodi e comodi, tutti quanti comodi e comodi, tutti quanti comodi e comodi, tutti quanti comodi e comodi. Adesso do le pastiglie al capitano, ci riprendiamo un attimo, faccio un attimo di massaggio
1: No, dicevo che mi piacerebbe tanto ascoltare per rilassarci una bella traccia, magari del maestro Nobile, con la N minuscola, ce l'abbiamo? Mettiamo un po' di ambient music, così.
0: Brava, mi vogliono tappare la bocca, ma io ci sono. Allora, andiamo ad ascoltare un nostro amico che sta a Milano. Non so se è milanese, non lo so, non mi sono informato abbastanza.
1: È Nobile però.
0: Però è un nobile, questa è una trasmissione che comunque ci ha sempre tenuto a sangue blu, sangue verde, sangue rosso, quello che ci avete. Lui è Nobile.
1: Ho mangiato una pietra nel gin tonic. Una pietra proprio

0: E allora, dopo aver ingoiato un piccolo sassolino, mi è stato servito gentilmente qui dagli amici di Blackout. Facciamo una lunga parentesi adesso, un po' per stemperare, magari apriamo le finestre, facciamo quelle cose lì. Di bellezza, mandateci un messaggio qui al mobile di Blackout 346-6673-263. Se vi sentite intossicati dalla vita, un messaggio vocale per sfogarvi. Qualunque cosa che possa farvi sentire meglio, noi la trasmettiamo.
1: La cosa che mi può far sentire meglio è un cannone. Ne ho trovato uno nel posacenere.
2: Ma no, non c'è nulla.

0: Allora, per chi ci scrive al 346-667-3263, allora il segnale che in streaming va e viene è dovuto soprattutto al grande lavoro dei compagni di Streampunk.
1: Un saluto solidale ai compagni di Streampunk,
0: che ci garantiscono un servizio sempre stabile ed efficace. Naturalmente potrete riascoltare questa ed altre lunghe chiacchierate con il Carella. Quella di stasera, dispiace che qualcuno se ne sia persa, perché aveva dei punti di approfondimento piuttosto interessanti. Si è parlato, abbiamo detto, di natura, di animali, ma anche di ricchezza, di salute, di denaro. Il Carella cerca una compagna, quindi lo dico a tutte le persone interessate all'ascolto. Ci risentiremo la prossima settimana. Potete riascoltare naturalmente tutto in Goppo Podcast.
2: Vai, vai, vai, già stai di là. Oggi guardato tu, guardato.
3: Vai, vai. Quante sia tu, quante sia tu,
2: quante sia tu, quante sia tu, quante sia tu, quante sia tu, quante sia tu,
4: è ufficialmente inizio. La gloria imperversa. Gloria imperversa. La gloria imperversa.
5: Grande casino.
6: Casino. Casino. Casino.
5: Grande casino.
6: Grande casino.
5: Grande casino.
6: Grande casino.
5: Casino.
7: Se vi state muovendo con i mezzi, se siete proprio nei casini, passate tra Borgone, San Didea in direzione Corso Peschiera, Torino, Bussoleno. Consigliamo a tutti e a tutte, quella non vi abbandona. Non vi abbandona. Non vi abbandona.

0: rilanciamo la solidarietà dalla borghese
1: svizzera, forza raga, raga.

0: la possibilità è che anche se vi mettono in un buco, potete tirare fuori il meglio di voi. Il paradosso della vita è che senza sofferenza e dolore, qualcosa di creativo e realmente artistico ed urgenza che possa fare bene alle persone, purtroppo non è possibile, perché viviamo in un sistema bacato che non ci vuole assolutamente in armonia, in pace, in solidarietà e giustizia.
1: Sia in pace che in guerra.

Dai Gesù, dai che ce la famo.

0: annuncio, questo contenuto sarà un po' diverso dagli altri. A quanto ho sentito parliamo d'arte.
1: Arte?
0: Ecco, cito testuale.
2: Può avere ufficialmente inizio. Per ufficialmente inizio.

0: a fare sta roba, porco Dio, bellissimo.
1: Visto che ci arrivano tanti messaggi, volevo solo dire che state ascoltando una cosa che non abbiamo fatto noi. Siamo stati accusati di aver fatto

0: adesso contiamo finalmente i soldi in diretta. È una cosa che non facciamo mai, contare i soldi in diretta, però penso che possa essere il momento giusto. È arrivata la nostra ragazza con il toppino viola, che salutiamo, grazie. Mi ha lasciato la mazzetta di contanti e se n'è andata. È giusto così, perché è una trasmissione di grandi oneri, ma anche di grandi oneri.
1: Di grandi moni.
0: Quindi noi incassiamo, ci portiamo a casa questi 500 euro per la radio, che come diceva lui, ti crescono sul conto, crescono sul...

0: Io ho sentito bene, quindi.
1: Questione di rimere se sono due o tre.
2: Due.
3: Ah no, e poi c'è il terzo che è il bianco, scusami.
1: Ah!

0: Certo no. Vuoi aprire sta porta o no? Vuoi aprire sta porta? Porta o no? Vuoi aprire sta porta o no? Vuoi aprire sta porta o no? Vuoi aprire sta porta o no? Presta porta. Presta porta o no? Devo aprire sta porta o no?
1: That's how you feel when you listen to our siren like a little kid face your soul.
2: No, I like it. I know that I would be shitting in our mouth of the day, bro.
3: 什么是手机主板机？就是手机主板机，就是手机。

Io allevo questi pochi polli in un recinto abbastanza vasto, in cui questi polli sono apparentemente liberi.

0: Va bene, 23:55. Gli ultimi 5 minuti dell'Arsider.
1: Siamo già agli ultimi 5 minuti.
0: Fino a prova contraria.
2: Prova contraria.
0: Alla mezzanotte in punto si interrompe il servizio dell'Arsider. Abbiamo scherzato, abbiamo riso. Ci avete mandato dei messaggi, spesso incomprensibili, spesso di lamentela della qualità del nostro streaming. Noi volevamo ricordare che non abbiamo mai speso una parola di solidarietà nei confronti del nostro streaming e non lo faremo, certo, in questa occasione.
1: No, guarda, tutte le volte che ci ha lasciato a piedi, quando eravamo a Strasburgo, quando eravamo in giro per il mondo a trasmettere in diretta su questa radio, sì, arrivava un pacchetto ogni 12.
0: Sì, esatto. Adesso dicono che l'hanno sistemato, dicono che l'hanno fixato, che il peggio è alle spalle, che la tempesta è passata, ma noi non ci crediamo. Dai vostri messaggi c'è dell'insoddisfazione, perché il flusso dell'Arsider può essere solo interrotto e glitchato dall'Arsider stesso. Quando le macchine si intromettono,
3: c'è un'interferenza.
0: Ragazzi, mi hai tolto le parole di bocca.
3: C'è un'interferenza.

Dovete sdoglio, i suoni sono, per me sono colori, sono movimenti, il suono non è una nota, il suono è un movimento sonoro, capito? Quindi, però può anche prendere l'aspetto di un colore.

0: Ed è così sulle note di Miku che ci canta gli 883 che anche questa puntata della Cyber tra mille lacrime, gioia, sorrisi, sudore va verso conclusione.
1: Mi commuove sempre questa canzone, mi fa sempre cadere quella lacrimuccia del finale, dei saluti. Meno male che torniamo la prossima settimana. Grazie Tom, grazie Miku, grazie Tom.
2: Grazie Miku.
1: Grazie a tutti, grazie caro.
2: Anche grazie al caso.
1: Assolutamente grazie al caso che ci ha messi qui, ci ha uniti e con te nella nostra trasmissione tutti i giovedì notte. E quindi grazie al caso. Buonanotte.
0: E adesso non andate a dormire ancora, perché il nostro presidente, il presidente di questa radio, quello che sta dietro la trasmissione, che da molti anni vi tiene compagnia il mercoledì, parliamo di Radio Kebab, ha compilato una raccolta di tutti i brani e artisti che suoneranno al festival di Radio Blackout. Correggimi sulle date, 12, 13, 14?
3: È corretto. Grazie a tutti, grazie al Blackout Fest, grazie al presidente che ci sta ascoltando dal suo esilio dorato di Corso Novara. Stiamo per alzare la bobina anche dopo i saluti. Vai presidente, mandalo a

0: E poi arriverà il presidente.
1: Questo non è uno degli artisti che suoneranno Blackout Fest, a occhio. No, e anche Durek. No. Non è male però, magari ci pensiamo il prossimo anno.
2: Non sono in Gentileschi? Gaiteru, mira come luce Gaita, che dicen che gli arrastra il puntero, la

0: Blackout Fest 2026.
1: 13 giugno.

0: Avete ascoltato
1: il mixato delle band e dei live set che vedrete dal vivo al Blackout Fest 2026, 12, 13, 14 giugno al Manituana, a Torino.

0: posti di blocco, controllori su bus e metro, retate, autovelox.
1: Un numero per prevenirli. 34666 73263. Cisti, viaggia informato.